0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Trovare animali selvatici, sì, ovviamente rettili, perché noi ci interessavamo di rettili. Avevamo un gruppo di amici allevatori,
3: sì.
2: Alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
3: Ma che comitiva è? Ma io non c'ho parole.
2: Dei pazzi scatenati.
3: Ma sì, ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno il muratore, un altro il fabbro, un altro.
2: Facevamo tutti tutto il lavoro, però ognuno c'aveva poi dopo come diciamo, passione il proprio rettile, sì.
4: Non è che siete andati a Tomba Etrusca, a Civita Castellana, no? Che è pieno.
5: Una comitiva dei rimagnati, praticamente.
6: Ma Giacomo, non c'avete proprio un cazzo da fare.
7: Io pensavo di aver fatto un addio al celibato triste, tra virgolette, con amici e tutti insieme a Fregene a fa un cazzo. Ma questo chi serpente, chi c'è che è andato proprio oltre.
8: Mamma mia, che addio al nubilato tristissimo.
9: Oh, ma che selezione fate, oh? Questa ha fatto addio al celibato a vedere gli anzietti, animali, perché c'ha 120 serpenti a leva, oh. Ma che starà a mandare in onda, ragazzi? Addio al celibato mio, starò strano che è venuto pure mi socero. Va buono, allora. Calino con mio socio che si è divertito più lui che me. Ma ha cagato proprio a me, braga. Si è presa la spogliarista e se n'è andato.
10: No. Oh, il giusto compromesso è se ti portava un armattatoio, così trovi i serpenti e pure la spogliarista.
11: Oh, questo come racconta le cose, ramarri, tartaruga, mi pare Verdone, piselli, ravanelli, tutti i prodotti della natura, insomma, no?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Bam bam, bambino.
1: Wait for me, I'll be back.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: successo ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Costa 4.000 tutto ciò.
2: A lavorare.
3: Invece qui ti danno 6,80 euro a giornata di lavoro.
4: Adesso, giornata.
5: Posso anche capire che insomma magari raccogliere i pomodori forse è un po' troppo, bracciante agricolo a 5 anni, però che ne so, almeno i meloni quelli vanno bene, i meloni facciamo
3: finta, tutta finta.
4: Non si deve abbassare troppo.
5: Oh, dà una mano a casa, comincia a responsabilizzarsi e
3: scherzi.
5: Poi la sera effettivamente c'è il vantaggio che grolla.
3: Neanche cena, è sfinito.
5: Sì,
4: mi risparmi pure.
6: Ma non fare proprio i figli non è contemplato.
5: Poi soprattutto c'è un'altra cosa, prendono anche il sole, vuoi mettere
3: certo.
5: E li ritrovi abbronzati,
6: vitamina D,
5: respirano quell'aria bella salutare della campagna
3: che sa di sterco,
5: e in più si abbronzano come mi sono abbronzato io tra l'altro sto weekend facendo il giardino. Ragazzi, se vi faccio vedere quello che io c'ho sotto stamattina, c'ho una canottiera praticamente.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Yeah.
3: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Show. Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Vari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel morning show di Radio Globo. Ad esempio, abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti. A partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali. Così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria. Travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiati all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: Guarda quello, come ha spaccato il vetro, guarda. Vuoi mettere? È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri. Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro, e quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
3: Un pedalò?
2: Come dice Michelini? Che è? Come un frigorifero? Un frigorifero alla deriva? Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata. Ma non hai da fare ciò, mai? Che cavolo. Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo.
3: Sì.
2: Ah, Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina?
3: Come
2: mai? Ma che è sprofondata nella sabbia? Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote? Ma che cazzo, Michelini? Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere? Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di sabbia? Ma mannaggia quella sbomballata! Michelini!
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Noi abbiamo 100 giga di internet sotto la rete 5G, minuti illimitati e 300 messaggi.
3: Ah,
2: per
3: i messaggi.
2: Quanto riguarda sì, 300 SMS, i vecchi SMS che si utilizzavano una volta.
3: Sì, che tempi. Ricordi che si mettevano, no? I caratteri, le maiuscole, per risparmiare i caratteri, che spettacolo.
2: Si scriveva abbreviato.
3: Esatto, e tutti i vari TVB, TRISP, RISP sul mio, bellissimo, dei momenti.
2: Sì. Bello. Per quanto riguarda invece la
3: Un attimo solo, ma ha detto il nome all'inizio, non mi ricordo.
2: Fiorella dalla team business.
3: Sì, ok, non l'ho capito. Sì. Fiorella, ma com'è che ride così tanto Fiorella?
2: Non ho capito, mi scusi.
3: No, dico, perché ride così tanto Fiorella?
2: Vabbè, bisogna ridere comunque ad oggi.
3: Anche questo è
2: già
3: vero.
2: La vita non è quel che è.
3: Ah, signora mia, signora mia.
4: Poi tutti chiamano la team e chiedono, mi scusi, che mi passa Fiorella?
5: Aia Fiorello! Ma Roberto, ma non senti come sa ride Fiorelluna? Guarda che me sa che niente e niente vuole una bella giancica.
6: Ride perché si spacca le canne mentre fai telefonate.
4: Dai, perché stasera si spacca.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: streaming DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Siamo tutti pronti nelle nostre postazioni? Buongiorno, io ci sono e questo è il Morning Show Replay. Buon mercoledì da Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Vi voglio tutti concentrati, soprattutto quelli che non c'erano ieri nel Morning Show di Radio Globo, perché adesso si ripassa, signori. Si ripassa la puntata di ieri con il Morning Show Replay. Un'ora e partiamo ora, qua sulla radio che suona. Solo le migliori, Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare e qualcuno però l'abbronzatura l'ha presa molto male. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Come mi sono abbronzato io, tra l'altro, sto weekend facendo il giardino. Ragazzi, se vi faccio vedere quello che io c'ho sotto stamattina, c'ho una canottiera praticamente.
3: Cioè Massimo non ha la maglietta a righe, è lui a righe.
2: Sì, sì, sono io a righe, ragazzi. Ma chissà quanti per questioni lavorative devono mantenere un abbigliamento e poi quell'abbigliamento gli rimane addosso pure quando si spogliano.
4: Ma tutti, capito? Secondo me la maggior parte degli uomini perché bene. Girano con la maglietta a maniche corte, non fanno attenzione, magari noi ci mettiamo la protezione.
2: La classica abbronzatura da camionista, no?
4: Esatto.
2: Che c'hanno soltanto un braccio abbronzato.
4: Sì.
3: Guarda, peggio c'è solo quella da parapendista, che lo prendi soltanto in viso ma senza la fronte. Perché c'è
4: ah,
3: il
4: certo.
3: È orrenda.
4: Sai che anche lo sciatore è così,
3: esatto,
4: col
3: esatto.
4: caschetto.
3: Io una volta ho fatto una roba super romantica da ragazzino, mi sono con lo stick, sai quella protezione totale, quello che si usa per
4: sì.
3: le labbra, che quindi copre completamente il sole, mi sono scritto Niki, che era il nome della mia ragazzetta, sul petto, e poi mi sono messo al sole, quindi la sera avevo bianco fosforescente la scritta Niki sul petto. Pensa che tenero.
5: E di questo ne vai fiero, vero?
4: Ma veramente?
5: Ti vedo la faccia
4: sì,
5: da come l'ha raccontato.
3: E lei
5: l'ha
3: detto con grande fastidita, ovviamente.
5: Cioè, immagino.
2: L'ha detto con grande sì, soddisfazione, sì, invece.
5: Una particolare.
2: Com'era,
5: no,
1: io
2: com'era?
1: Mi ricordo, a parte quella scena lì, mi ricordo un'altra volta sempre di Bizzarro, famosa per il simbolo di Batman dietro la schiena, perché non mi volevo far toccare, che mi vergognavo, perché c'era, che ne so, tu o Roberto che mi dicevano ti mettevo io la crema, no grazie,
2: no, no.
1: E la mettevo da sola, però sono arrivata fino a farmi il simbolo di Batman inconsapevole.
2: Allora andiamo un attimo al telefono, c'è Mirko collegato con noi. Buongiorno Mirko.
6: Buongiorno ragazzi.
2: Allora io dico collegato con noi perché non è che sa, sono la telefonata dal raccordo anulare, ma da dove ci stai chiamando, Mirko? In questo...
6: Allora io vi sto chiamando da Lussemburgo.
2: Lussemburgo!
4: Ehi,
2: tutti a Lussemburgo! Molto bene. Che fai a Lussemburgo?
6: Allora io ormai vivo qui da 6 anni e attualmente sono un po' alla ricerca, sto lavorando con le agenzie interinali, la Randstad.
2: Ma dai, Lussemburgo si sta abbastanza bene economicamente parlando, no?
6: Allora si guadagna bene, ma comunque è caro qua la vita.
2: Beh,
6: sì.
2: Certo.
6: Sì, gli affitti sono molto alti, però in compenso c'è lo Stato che ti aiuta, i trasporti sono completamente gratuiti.
3: Come qui.
6: Uguale.
2: Stessa cosa. Sì, tu, vabbè, ci hai chiamato perché ci volevi raccontare che cosa?
6: Allora, a me invece è successo che un'estate, ti parlo ormai di circa 20 anni fa, sono andato al mare con gli amici,
2: sì.
6: Mi sono addormentato con la mano sullo stomaco, proprio sulla bocca dello stomaco.
2: No.
6: Mi sono risvegliato che avevo
4: questa.
6: Ma il bello è che non è che è durata una settimana, mi è durata tutta l'estate.
2: Sei un eroe.
3: Certo, perché ormai il gradiente rimane per sempre.
4: Non sei un professionista, sì. Dovevi mettere tutta la protezione tutta intorno e lasciare solo la mano libera.
6: Ragazzi, ci ho provato in tutti i modi a prendere il sole varie volte in modo che spariva. No, niente, mi è durata fino a settembre. Ho detto vabbè, quest'anno è andata così.
4: Comunque è vero, il primo sole ti segna. Sei fottuto.
2: Sì, aspetta che c'è anche, non so, Sonia.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Allora Sonia, hai una abbronzatura improbabile.
7: Molto improbabile, direi. Di sicuro non a livello professionale.
2: Ah, ecco. Di che abbronzatura si tratta?
7: Praticamente avevo circa 16 anni, il concerto dei Backstreet Boys il 2 luglio a Milano.
4: Bellissimo.
7: Ovviamente andai lì la mattina,
2: sì?
7: Sotto il sole cocente, io mi ero scritta un bel nick sul petto, di quelli proprio caratteri cubitali.
4: Ah.
7: E quindi niente, alla fine della giornata, quando sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia, ero tutta abbronzata, con la canottiera, con una bella scritta Nick in bianco.
4: Vedi come Gabri?
3: Tipo la mia, sì.
4: Uguale.
2: Molto
4: mi
2: bene,
4: siete presi.
2: Molto bene. Avresti dovuto fare la foto, spedirla e magari avrebbe apprezzato, capito?
7: No, allora ancora c'erano, credo, le macchinette usa e getta, no? Quindi no.
2: Certo. Ricordi di gioventù, vabbè,
7: per
2: poi
7: carità, esatto, non ho 80 anni, ma comunque.
4: Quanto ti è rimasta sta scritta?
2: Non c'hai 80 anni?
7: No.
2: Io avrei detto, ma 75 te avrei dati comunque adesso.
7: Grazie.
2: molto carino. Vabbè, d'altronde ai concerti si fanno queste cose.
4: Certo.
2: Anzi, che non hai proprio tolto il reggiseno, di solito non ha mai.
4: Sarebbe stato meglio.
2: L'hai tolto il reggiseno?
7: Non l'ho tolto, ma non ci sarebbe stato nulla da vedere.
4: Nulla da vedere.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: In qualche stato nel mondo, moltissimi, devo dire, si stanno aggiungendo anche la Gran Bretagna, per esempio, si sta cercando di trovare il modo per vietare i social ai 16 anni, o meglio, fino ai 16 anni, o meglio, usarlo dai 16 anni in poi. Ne stiamo parlando qua anche in Italia di queste nuove proposte di legge e noi ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ragazzi, c'è un altro stato che insomma si allinea ad altri che già hanno preso l'iniziativa, se ne parla anche qua in Italia, quello di vietare i social ai minori di 16 anni. C'è anche poi chi si è spinto anche più giù con l'età, no? 14-15 sono paesi come la Turchia, per esempio, che ha preso dei provvedimenti per ragazzi ancora più giovani. Com'è la storia? Che sta succedendo?
3: Allora, è una storia del, appunto, del Regno Unito, dove il primo ministro britannico Starmer è partito da una domanda molto semplice: credete davvero che i social media creino un ambiente felice per i nostri figli? Voi che siete genitori, rispondete a questa domanda.
2: No.
3: Esattamente.
2: La risposta è unanime, peraltro.
3: Sì, esatto. Tra l'altro ho detto, guarda, questa domanda neanche rispondo, dice lui, continuando poi a credere, a dire, credete davvero che sia un luogo dove possono sentirsi al sicuro?
2: No.
3: Ecco. No. Quindi sono tutte domande alle quali, credo, sulle quali siamo un po' tutti d'accordo. Da quel momento, quindi, è nata l'idea, entro poi breve tempo, di vietare i social ai ragazzini sotto i 16 anni, non tutti i social. Si tratta di TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X.
4: Tutti.
3: Ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp,
4: vabbè,
3: per esempio.
4: WhatsApp, okay,
3: quindi
4: sì,
3: verranno un po' vietati questi. Ora è ovvio che le modalità di come fare questo, c'è l'esempio anche della Malesia,
2: sì,
3: del Canada, della Francia. Comunque, al momento la Malesia ha chiesto, proprio nel momento in cui c'è l'iscrizione dell'account, chiedere l'età. È chiaro che su questo arriverà anche in Italia questa cosa, però come fai tu
2: a controllare
3: l'età di un ragazzino che si sta iscrivendo sul social?
4: Ma ti facciamo sempre gli stessi discorsi.
2: Il
4: poi
2: problema è proprio quello, no? Il problema è come controllare qual è l'età della persona che sta inserendo i dati. Quindi allora si parla sempre del controllo parentale, il genitore deve approvare con delle credenziali, certo, per far sì che quella autenticazione sia insomma originale, oppure che ne so, ti devi fidare e quindi devi lasciare, così insomma.
3: Ti devi fidare, però lo sai benissimo che è un po' un'arma strana.
2: Lo so, Giovanni.
3: Perché insomma, in questo caso dovrebbero essere in primis i genitori a volere una cosa del genere. Poi ovviamente subentra la politica, l'istituzione che ti fa la legge, per carità. Però magari non tutti sono convinti.
4: Finché non ti fanno fare l'ingresso con la carta d'identità elettronica, un qualcosa che attesti che tu effettivamente a 18 anni, ragazzi, non si potrà fare, anche perché se gli lasciano WhatsApp, si possono scambiare i video lì, prendendo dal cellulare.
5: Ma
4: del
5: non
4: padre,
5: ci sarà
4: della
5: bisogno
4: madre
5: della carta d'identità elettronica, perché voi ignorate il fatto che con i vaccini sono state inoculate delle sostanze grazie alle quali loro col polpastrello sul cellulare saranno subito identificati.
4: Il microchip
5: della grafite.
2: No, ma allora il punto è questo: c'è bisogno in ogni caso della restrizione, sì, che può aiutare, oppure sono i genitori che dovrebbero essere il primo filtro nei confronti dei figli, soprattutto quando sono molto piccoli, no? 15 anni, 16 anni, 14 anni.
3: Ma questa
2: anni
3: legge infatti è per i genitori,
2: questa
3: legge non è per, perché il ragazzino non vuole assolutamente una legge del genere. Un genitore magari che ha un po' la testa pensante, non tutti ce l'hanno la testa pensante, dovrebbe riflettere su questo e dovrebbe dire, prima che arriva Starmer, prima che arriva lo Stato, prima che arriva il primo ministro, ci sarei io come autorità all'interno
5: però
3: della famiglia.
5: Se il genitore non ha percezione di quello che significa un social per un minore, non interviene.
6: Esatto. Non mi sembra difficile, basterebbe mettere lo SPID, l'identità digitale, non te puoi sbagliare.
2: Lo SPID, a parte a 15 anni ce l'hai lo SPID?
3: Sì.
2: Non lo so,
5: credo che si possa fare con la carta d'identità.
7: No. Oh, ragazzi, basterebbe legare il codice fiscale e te documento, basta, finito.
2: Però così decade un po' quello che è, insomma, il sistema internet, no? Perché è proprio l'anonimato, diciamo così, il motore.
3: Beh, però, però attenzione per i social, perché per andare sui siti, adesso lascia stare quelli ovviamente più spinti, per andare sui siti di informazione non te devi scrivere da nessuna parte.
5: Beh, comunque no, spinti no, o certo, non spinti, se ti muovi legalmente non vedo perché non identificarti.
2: Cioè, quello è il problema, è che molti invece però non si muovono legalmente e comunque hanno il vantaggio di avere l'anonimato. Cioè tu puoi dire qualunque stronzata su internet, no? Prima che venga fatta la legge. Voi genitori fate qualcosa?
3: No, ma se ne parla in Italia, verissimo. Ma il genitore poi nel momento in cui purtroppo ha tante cose da fare e mio figlio sta in camera a giocare ai giochini oppure a, sui social a scrollare perché io ho bisogno di fare altro, sì. Quindi i genitori oggi di questo
4: no, oppure non so come fare. Ragazzi, Giovanni, però tu questo non lo prendi mai in considerazione, non sei genitore, quindi mettersi contro un figlio grande, perché anche a 14 anni comunque sono grandi, ci sono dei genitori purtroppo, problema, certo, ecco, che non ce la fanno, non sono forti abbastanza, non è colpa loro, poveracci, non ce la fanno.
8: Un modello si di scommesse, carte d'identità, foto, fronte retro, codice fiscale, tutto quanto.
2: Vabbè, insomma, registrazione con i documenti, per ora questa è la soluzione che insomma stanno proponendo.
9: Buon ragazzi, buongiorno. Per me è abolire i social per evitare che influenzino i figli, i ragazzi, è un po' come debellare il diavolo bruciando le streghe, poi boh, mi sbaglierò.
2: Cioè, quindi secondo lui i genitori non danno un cattivo esempio, no? Stando sempre sul cellulare, poi magari i ragazzi vedono e dicono, oh, faccio anch'io. Io metterei a pagamento, ragazzi, a pagamento risolvi un
5: aspetta,
2: sacco.
5: Aspetta, con un parametro, parametro di durata. Il vocale sopra i due minuti e mezzo, 80.
2: Fermo. Lo mettiamo anche qua dentro, per favore? Allora facciamo.
4: Ma se guarda, non farlo
2: ci vai sotto con lo stipendio, ci vai sotto con lo stipendio.
10: Sono d'accordo con Giovanni. Il problema, il primo filtro sono i genitori. Ma di cosa stiamo parlando quando ci sono ragazzini di 2-3 anni che hanno già in mano dei cellulari per scrollare? Anche solo si comincia con i video animati, con cose divertenti per tenerli occupati. Una volta c'era la televisione, adesso c'è questo che il difetto che è portatile, lo puoi mettere dappertutto, sì. Ed però è pazzesco.
4: Che brutto dire una volta c'era la televisione, una volta c'erano magari un genitore che stava con il bambino e si facevano cose, una volta c'era il parco.
5: Però come sempre, vedi, stiamo risalendo la catena, no? Cioè, mettiamo la proibizione, il controllo, ha però la colpa del genitore, quindi alla fine arriviamo sempre lì, mettiamo un patentino per fare i
2: figli.
5: Oh,
2: bravo. Sì, per diventare
5: la soluzione è quella.
2: Giusto, giusto, giusto, giusto. Patentino, esame che devi fare su internet.
5: Ma come?
10: Sui social. Io da ieri ci sono riuscita a dire di no. Tolto telefono, tolto PlayStation. Vai. Mio figlio ha 13 anni. 13 anni di stronzaggine pura, perché poi sono arroganti questi ragazzi. Perché hanno sempre tutto. Quindi, ahimè, il no ci serve. No, no, no. E tanto poi da soli non si limitano. Allora, via, ho tolto tutto. Adesso ti annoi sul divano e te la prendi, come diceva un'amica mia.
2: Abbiamo capito.
5: Ora il suo figlio è proprio stronzo, guarda.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: La vicenda Kras Montana non ce la siamo dimenticata e ci sono degli aggiornamenti, e questi aggiornamenti ieri nel Morning Show di Radio Globo sono stati discussi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'era una notizia che prima mi aveva accennato Giovanni, poi adesso la stavo leggendo di nuovo, che mi ha colpito molto, no? Questa storia dei ragazzi di Kras Montana che insomma hanno avuto questa veramente tragedia, hanno vissuto questo momento terribile che penso non dimenticheranno mai per tutta la vita. Parlo naturalmente di quelli che hanno avuto la fortuna di sopravvivere. Purtroppo ci sono quelli che 40, invece 42 la vita ce l'hanno lasciata in quel maledetto locale. Ecco, però ci sono due storie, no? Ci sono i ragazzi svizzeri e poi ci sono i ragazzi italiani. Abbiamo già sentito delle polemiche perché insomma la Svizzera avrebbe voluto far pagare le spese mediche, però poi adesso c'è un'altra storia che aggiunge. Finisce l'anno scolastico, questi ragazzi molto giovani stavano frequentando la scuola nel momento in cui è successa la tragedia. Ci sono due tipi di trattamento. Gli svizzeri?
3: Allora sì, qui succede una cosa molto molto particolare e che dà anche la sostanza delle differenze, perché in Svizzera i ragazzi che sono stati ricoverati, che sono tutti ricoverati, sono stati tutti bocciati.
2: Tutti bocciati.
3: Ovviamente non, per motivi che, per cui non hanno potuto seguire le lezioni. Qui in Italia invece no, hanno deciso, questo insomma dobbiamo dare merito, dei percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso poi a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Quindi due diciamo differenziazioni su quello che può essere il concetto della scuola.
2: Due pesi, due misure. Beh ragazzi, io penso che già abbiano vissuto una tragedia incredibile. Far perdere anche un altro anno della loro vita scolastica, naturalmente, per via di questioni che non riguardano assolutamente loro, ma mi sembra normale.
3: Guarda, i commenti, perché questo è uscito fuori anche da una chat dei genitori qui italiani, e tutti stanno parlando di mancanza di umanità incredibile, un virgolettato che vi leggo, che ha dichiarato appunto una di queste persone, sottolineando lo shock per una decisione che è percepita come rigida, grave.
4: Aggiunta alla richiesta che inoltrò la Svizzera di risarcimento per le diarie giornaliere dell'ospedale.
3: Sì, quello fu un atto dovuto, poi in realtà non ci sarà. C'era
4: però
3: una cosa da fare, dovevano chiederla.
4: Il nuovo spot progresso. Svizzero? Sì. No, stronzi!
2: Probabilmente, sai, questi essendo troppo precisi, sono svizzeri, precisi. Però ragazzi, veramente, dai, cioè, magari ecco, fai recuperare qualcosa poi nel momento in cui ritorneranno a scuola. Però far perdere un altro anno scolastico
3: non
2: mi sembra
3: solo,
2: no?
3: Perché uno delle sottolineature è perdere non solo l'anno scolastico, ma anche i compagni di scuola. Perché se tu devi ripetere la classe,
2: certo,
3: avrai una nuova classe,
2: certo,
3: quelli
2: certo
3: che c'avevi
5: ancora
3: prima non
5: più
3: ce
5: difficoltà
3: più
5: a livello psicologico,
3: sì, insomma,
5: anche
3: è una cosa dietro l'altra,
5: sì,
3: diciamo.
2: Vabbè, comunque mi aveva colpito e quindi insomma ecco ve l'abbiamo raccontata, perché se ne sta discutendo molto di questo trattamento.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Grandissimo entusiasmo per il capoverde ai mondiali e ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Mondiali di calcio, ragazzi, che si stanno disputando anche con qualche bella partita, insomma, che noi naturalmente guardiamo in maniera molto distaccata.
3: Vabbè, perché... distaccata prima perché comunque non ci siamo, ma poi sto orario a mezzanotte, sì, tre di notte, alle sei di
4: ma
3: mattina.
4: Infatti noi guardiamo mentre dormiamo, ecco perché siamo distratti.
2: Vabbè, poi magari qualcuno recupera in altri momenti della giornata, ecco, con degli highlights. Però ecco, c'è stata per esempio la partita della quale abbiamo parlato anche questa mattina con questo portiere che insomma è diventato l'eroe degli eroi perché ha fermato la Spagna.
3: Bozinga sembra un supereroe.
2: Ha fermato la Spagna, ragazzi, cioè ha parato qualunque cosa. La Spagna ha giocato insomma la sua partita, l'ha fatto anche piuttosto bene, però niente, lui ha impedito i gol ai giocatori spagnoli che ce l'hanno messa tutta.
5: Questa la voglio rivedere. Sì, ma guarda, secondo me merita.
3: Una bellissima storia, perché questo tal Bozinga, che adesso vale 50.000 euro sul mercato, appunto, del mercato calciomercato, gioca in Serie B nel campionato portoghese. Cioè, qui non è neanche un nome, perché poi magari gli altri non so.
2: Però,
3: dove saranno.
2: Però, uno dice, vabbè, adesso gli è cambiata la vita e c'ha 40 anni. Porca miseria, come fa? Cioè,
5: ragazzi, Dino Zoff a 40 anni era una saracinesca in porta.
4: Sì, vabbè.
2: Beh, però, è vero che il portiere ha vita più lunga rispetto a un
3: adesso
2: giocatore,
3: un po',
2: no?
3: Può diventare telecronista.
5: Ma anche che si fa 2-3 anni da portiere pagato bene, lui per quello piangeva,
2: non perché fosse felice
5: per la sua squadra.
2: Ragazzi, deve cambiare proprio, secondo me, target. Cioè, lui da portiere invece adesso si deve trasformare in influencer. Sui social, pensate, fino a prima della partita aveva 20.000 follower. Adesso, ragazzi, è passato in una serata a 1.800.000.
4: Ma quale 1.500.000 e 7?
2: C'è 1.800.000, ragazzi, dove
4: prendi
2: questi numeri?
5: Perché
4: sono
5: dopo
4: social.
5: Ora continua ad accumularne.
2: Porca zozza, ragazzi, in maniera esponenziale.
4: Immaginati, i mondiali li vede tutto il mondo, quindi 5 milioni li ha raggiunti così, in un lampo.
2: Vabbè, una cosa incredibile, incredibile davvero. E quindi, però c'è un'altra storia di un altro giocatore e qua insomma entriamo nei meandri del mondiale, però non quello giocato. È il portiere
4: difensore,
2: si chiama Roberto Lopez, è del Capoverde. Sentite che storia, ve la faccio sentire.
6: C'è un giocatore che ha scoperto di poter giocare il mondiale grazie a un messaggio su LinkedIn che aveva ignorato per 9 mesi. Si chiama Roberto Lopez e a 24 anni faceva il consulente in una banca a Dublino. Nel tempo libero, per hobby, giocava come difensore nel campionato irlandese e credeva che la sua carriera internazionale fosse già finita. Nel 2018 riceve un messaggio su LinkedIn in portoghese, lo apre, non capisce nulla, pensa che sia spam e lo ignora. 9 mesi dopo, un secondo messaggio con scritto "ci hai pensato?". Lo copia su Google Translate ed è l'allenatore di Capoverde che lo sta cercando per la nazionale, in quanto il padre è originario delle isole. Oggi Roberto ha 33 anni ed ha portato il Capoverde al suo primo mondiale di sempre. Quel ragazzo che ignorava i messaggi su LinkedIn esordirà sul palcoscenico più grande per questo sport.
2: Cioè, non so se mi intendo, capito come? Ti cerca una nazionale, niente, tu arriva la mail e la lasci là pensando che fosse spam.
3: Io non voglio essere il solito rompipalle,
4: Lo sarai.
3: A questa storia non ci credo.
2: No? Non ci credo.
3: No, ma scusa, ma adesso un allenatore deve fare una nazionale, scrive su LinkedIn, non contatta il procuratore, la federazione,
5: ma non hanno
3: il
5: niente,
3: club.
5: Non hanno procuratori, manager.
4: Beh, in Irlanda magari sì, però perché no? Magari un primo messaggio e poi l'avranno contattato in altre maniere.
3: No, e dice poi dopo col secondo messaggio.
2: Sì, sempre contattato attraverso LinkedIn.
3: Ma per carità, è bellissima come
2: dici,
3: storia.
2: Però fa molto figo e quindi potrebbe essere un po' sceneggiata.
5: Me l'ha rovinata.
2: Ha detto io non voglio fare il rompipalle, ha fatto il rompipalle.
4: Sei il solito Mortimer.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: tu.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sì, siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, e questo è il Morning Show Replay. Buon mercoledì 17 giugno da Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di ieri, dove si è ripresentato il nostro sindaco Gualtoggi.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Salutiamo quelli che invece ci stanno ascoltando dalla spiaggia, anche se poi insomma c'è tutta una problematica legata alle spiagge, insomma c'è tutta la polemica di Ostia, lo sappiamo, no? Però c'è un'altra zona dove il nostro sindaco, il sindaco Gualtoggi, è andato a farci vedere tutte le belle novità che sono arrivate.
4: Dai.
3: Il nostro sindaco Gualtoggi, e quindi ci colleghiamo, sentiamo, vai!
5: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano, per un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria: travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiate all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda quello, come ha spaccato il vetro, puoi mettere. È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri. Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro, e quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie. Come dice Michelini, che è come un frigorifero alla deriva. Va bene.

0: Ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi,
1: certo,
0: durante la nodata.
1: Sì, eh? Quello,
0: ma non hai gli affari ciò, mai. Che cavolo. Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo.
1: Sì.
0: Ah, Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina?
1: Ah, come mai?
0: Ma che è sprofondata nella sabbia? Ma come sta su quattro mattoncini?
1: No.
0: Ma che ci hanno fatte le ruote?
1: No.
0: Ma che cazzo, Michelini? Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere.
1: No.
0: Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio disabili?
1: No,
0: mannaggia quella sbomballata! Michelini!
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si chiude questo primo appuntamento del palinsesto con il Morning Show Replay. Tra poco la prima ora del Morning Show di Radio Globo della Valle Lucifora e anche voi alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

Info e indirizzi su w.com. Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Forza signori, le 6:02, buongiorno, buon mercoledì 17 giugno, Della Valle, Lucifora, la prima ora del morning show di Radio Globo.

0: buongiorno a tutti ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Mamma mia, oggi si prevedono 37 gradi, sì. Speriamo che non ci ammazza questo tempo. Buona giornata a tutti ragazzi.
1: Oggi, poi non puoi capire domani. Vabbè, comunque avremo modo di parlare anche di questo. Buongiorno signori, ben svegliati, buona colazione. Buongiorno Giovanni Lucifora.
2: Buongiorno a tutte e tutti e preparatevi bene ragazzi, domani ci sono gli esami.
1: C'è gente che puzza in giro, Giovanni?
2: Non lo so, spero di no. Io esco talmente presto la mattina che non c'è nessuno in giro, quindi.
1: Beh, per il momento no, a quest'ora perché c'è ancora quel freschino,
2: sì,
1: no?
2: Che sarà, sì, sta bene, ma fra un pochino comincerà lo schifo.
1: Sì. Senti, sento giù di morale, sento moggio oggi, sembri quello della Juve, moggio.
2: No, ci sarai. No, sono stanco.
1: Sei stanco, si vede dalla fa. Vuoi un po' di coccole dagli ascoltatori?
2: No.
1: No, allora, niente, apposta. Sai perché? Sai perché le coccole non te le faccio fare agli ascoltatori? Perché le faccio fare un altro oggi. Le faccio fare a Gabriele Sidoti. Buongiorno.
3: Salve a tutti, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno.
3: Perché
1: qua?
3: Perché mi fai fare le coccole?
1: Ti faccio fare le coccole perché oggi
3: sentiamo,
1: perché oggi è amico mio, oggi è il tuo compleanno.
2: Quanti ne fai, Sido?
3: Devo per forza dirlo?
2: Certo.
3: Allora, io
2: ti dico anche felice, sai quelle cose radiofoniche.
3: È la prima puntata con gli Enta, quindi caro Giovanni, oggi faccio 30 anni.
2: Tua.
3: Sempre. Bella, stile rock mi piace.
1: Bella,
3: brava.
1: Così,
3: brava, molto brava.
1: 30 anni,
2: giovane.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Bravo.
1: Cioè, 30 anni, tra un paio d'anni li faccio anch'io. Cioè, dimmi come si sta, sì, 30.
3: Ti aggiorno, vediamo in questi giorni e ti faccio sapere in caso. Belli. Però si sente. Si sta già bene.
1: Avremo modo di festeggiarti. Sicuramente alla Globo WhatsApp arriveranno una valanga di messaggi per te. Il compleanno di Gabriele Sidoti. Ma la Globo WhatsApp serve anche per altro, ovviamente, anche per segnalarci quello che non va nelle strade che state percorrendo, per fare un po' di raffica da traffico. 393 777 7172. Vi aspettiamo anche allo 06 89 28 99 e 6. Andiamo a vedere come sarà questa giornata di oggi.
2: Eh sì, insomma, un po' l'abbiamo capito, sarà una giornata di festeggiamenti per Sidoti, mentre per noi è sudore, perché ci sarà una temperatura minima di 19 e massima oltre 34-35 gradi.
1: Stai generalizzando, eh?
2: In che senso?
1: Hai detto sudore, non è per tutti così, io non sono così.
2: Vabbè, per la maggior parte.
1: 39 siamo ancora 10 gradi sotto alla mia soglia di sudore.
2: 35 gradi. No,
1: 35, no, ero rimasta al messaggio dell'ascoltatore.
2: Ah, no, lui è 34, ha detto.
1: 39, 34, sì, vero, 34.
2: Allora, cielo sereno e caldo al mattino, nuvoloso al pomeriggio e sereno la sera. Dunque, i 35 gradi, la massima l'accuseremo alle 15, la minima invece di 19 gradi proprio in questi minuti.
4: This is the morning show.
5: Questo sì che è un programma molto interessante.
6: Accendo Radio Globo la mattina e godo.
7: Ma che è sta sigla poi?
8: Stiamo regalando un posto nella sigla di Radio Globo.
9: Buongiorno Radio Globo, stamattina a Roma Fiumicino piena di nebbia fino alla Magliana, andate piano, non si vede la ceppa.
1: Bene, bene, altre segnalazioni ovviamente che riguardano anche il meteo dagli ascoltatori.
10: Buongiorno ragazzuoli, io sono tornato oggi dopo 2 settimane di ferie e sto peggio di prima, mi fanno male pure le orecchie, ma com'è?
1: Bello andare in ferie comunque a giugno, eh?
2: Molto, però poi dopo dipende, se c'è soldi bene, perché poi dopo magari ci rivai, se no giugno e poi ti fai luglio, agosto,
1: e poi hai tutta l'estate davanti,
2: diamine.
1: Sì. Però vuoi mettere pagare tre volte di meno, Giova?
2: A giugno si paga di meno?
1: Eh beh, dai.
2: 8928996, quanto state pagando? Sì. Sì, perché ormai credo.
1: Beh, dai, comunque non è alta stagione. Cioè, a differenza di quelli costretti come noi, no? Ad andare solamente ad agosto.
2: Ah, perché tu ci vai in vacanza?
1: No, quest'anno no, non c'ho niente.
2: Chi lo dice?
1: Quest'anno niente.
2: Non ci, quest'anno
1: quest'anno hai fatto il bagno, Giova, niente.
2: No, bagno, ma non solo, poi anche piccole spesucce, ma purtroppo.
1: No.
2: Lo stipendio è quello che è.
11: Buongiorno splendidi di Radio Globo. Ma una domanda, ma mi posso portare il Lucifora a Otranto?
2: Magari.
1: Vuoi andare?
2: Ma molto volentieri.
1: Guarda che fa ancora più caldo che qua,
2: Che bello. Vabbè, però una cosa è stare in un posto stupendo come Otranto, che vai lì, stai in costume, e una cosa invece stare al lavoro, è ovvio che c'è un'altra tipologia di impatto, no?
1: Bene, andiamo a vedere invece che cosa hai portato per noi, cosa hai in serbo per noi stamattina.
2: Non so come si parla il serbo, però sono in croato, te lo posso dire. Allora, iniziamo con le notizie nazionali o internazionali o locali, quali vuoi?
1: Locali.
2: Nazionali, dunque. lutto nel mondo della religione. Di solito si dice lutto nel mondo dello spettacolo, lutto nel mondo del calcio, la religione, perché è morto a Roma il cardinale Camillo Ruini. Le sue condizioni si erano aggravate a maggio, aveva 95 anni e dal 91 al 2008 era stato vicario generale della diocesi di Roma. Negli stessi anni aveva anche presieduto la conferenza episcopale italiana. E adesso andiamo alla cronaca, un fatto molto inquietante. Una ragazza italiana è morta a Mykonos, era sull'isola per il suo addio al nubilato. Vittima, una 37enne residente ad Arezzo, doveva sposarsi nelle prossime settimane. Da quello che si parla proprio di un incidente stradale. Ah. Andiamo invece con gli esteri, perché domani, anzi venerdì, la Lucerna, la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran revocato il blocco navale. Quindi Hormuz mo se passa, quindi quando si dice Hormuz si dice benzina,
1: è sempre quel famoso stretto.
2: Adesso come tutti dobbiamo iniziare, quanto state pagando di benzina questa mano?
1: Non ce la faccio.
2: Come devi sapere una cosa,
1: non ce la faccio,
2: devi sapere una cosa, come ti giri giri senti il prezzo da benzina, gasolio, cioè, perché lo senti? Perché la gente ne vuole parlare.
1: Ma sono d'accordo che ne vuole parlare,
2: e il tuo lavoro fa parlare
1: a
2: gente.
1: Me dispiace che gli ascoltatori non capiscono che se uno di Ottavia sente un altro di Ostia che dice qua 1,7 cambia poco.
2: Allora pure quella che dice a Mykonos è morta la ragazza italiana di Arezzo,
1: vabbè, che vuol dire, quella è cronaca, Giova, non è che mi puoi dire venite qua a Ostia a fare benzina, cioè, poi c'è gente che fa così,
2: non è che tu chiedi dove vai e porto cipolle e rispondi.
1: Anche questo è vero, sì, anche
2: il sindaco marittimo iraniano ha detto che lo stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti il conflitto. Questo è l'aggiornamento sull'Iran. Se vuoi ti faccio un aggiornamento veloce sui mondiali.
1: Va bene. Aspetta, allora. mondiali però Giova, io devo mettere la base mondiale, non è che posso fare senza.
2: Hai assolutamente ragione. Allora, andiamo sulla partita di ieri sera, Francia-Senegal. Noi avevamo scommesso, diciamo così, non una scommessa economica, ma la Francia mi ha vinto sul Senegal per 3-1. Grande Mbappé, insomma, hanno uno dei giocatori più forti al mondo, i francesi, che ha fatto una doppietta e praticamente potrebbe raggiungere poi Klose a breve, che è il capocannoniere di tutti i tempi. Deschamps parte al CT della Francia con una vittoria dopo un primo tempo complesso. In effetti il primo tempo il Senegal ha giocato molto bene, Kylian ha raggiunto e poi sorpassato Giro con un Eurogol, ma insomma il fatto di aver preso un palo oppure aver giocato bene poi non vuol dire vincere una partita. Infatti poi la Francia l'ha vinto, visto anche gli esordi delle altre grandi, insomma la Francia si candida è titolata appunto a vincere questo mondiale. Poi abbiamo Argentina-Algeria che è finita
1: non lo so, 1-0 avrà vinto l'Argentina. Oggi sta raccogliendo un sacco di messaggi.
2: È finita con 3 gol, sai di chi?
1: Di Messi,
2: esattamente, almeno questo.
1: Solo lui,
2: Argentina-Algeria
1: solo lui.
2: 3-0, Messi fa tripletta, certo, e Maradona spero, Messi fa tripletta e diventa Kempes, giocatore anni 70.
1: Ma veramente?
2: Kempes,
1: cioè esce fuori dal campo e hanno chiamato Kempes.
2: Kempes. Messi ha fatto la tripletta, è diventato il miglior marcatore di sempre. All'esordio, al suo stesso mondiale, la Pulce ha travolto da solo gli africani, ha raggiunto Klose a quota 16. Ecco, ricordavo che c'era anche Klose di mezzo. E poi l'altra partita è Iraq-Norvegia 1-4. Haaland uragano si è abbattuto sul mondiale. Questi titoli di oggi. Doppietta nel primo tempo dell'attaccante del Manchester City, a segno anche il Geonano.
1: Bello Geonano.
2: Che è un nano geologico.
1: Sì,
2: molto bene. Andiamo.

0: andiamo con gli auguri a Sido, va?
1: Buongiorno ragazzi, tanti auguri a Gabriele, a vecchio!
2: No, io ti do gli auguri, pari mio nonno.
3: Buongiorno a tutti e auguri Sido, beato a te bello mio.
1: Sidati, tanti auguri Sidati!
4: Portaci tu auguri, io a 30 anni spaccavo per culo e passare per volo.
5: Certo. E tanti auguri a Gabriele, che è un mio coetaneo. Comunque ti posso dire una cosa, 30 anni è l'anno più lungo della vita. Non lo so, ma mi sembra infinito.
0: Sono in 50 anni.
1: Augurissimi Gabriele!
6: Gabri, beata a te, ce ne 30. Mi ricordo quando ce ne avevo 30 io, bei tempi. Poi che ho 31.
0: Dai, che facevi?
1: Auguri Sido!
7: Tantissimi auguri Gabri da un tuo conterraneo.
0: Dai!
8: Tantissimi auguri Gabri, auguri!
9: E auguri Gabri!
0: Mamma mia!
10: Auguri Gabri e Giova, buon 17 giugno 2001.
0: Aia! Che è? Che è successo? C'è qualcosa?
11: Vabbè, sì.
0: Vuoi ringraziare, sì?
12: Allora, io voglio un botto ringraziare, mi ha fatto emozionare tantissimo. Beh, l'ultimo l'ho voluto lasciare perché non ricordo cosa sia
0: successo. Ma non so che cosa.
12: Io non so se
11: 7 giugno.
12: Lo scudetto della Roma.
0: Ah, okay. Lo scudetto della Roma.
12: Ho fatto bene a lasciarlo.
11: Scudetto nella capitale.
12: Perché pensavo fosse il contrario, cioè lo scudetto dell'altra squadra che non vorrei nominare.
0: Magari una perculata, sì.
11: Era l'anno prima.
0: Può darti. Va bene, grazie mille. Ciao. A tutti voi, da parte di Sidoti, sono la manager, quindi devo ringraziare anch'io.

0: Sono andata a vedere Mario Kempes, Giova, devo dire che
1: te l'ho detto.
0: Tanta roba. Adesso sai che faccio? La condivido con Lucia.
1: Chi è Lucia? Sì, l'ho appena salutata, la mamma di Sidoti.
0: La mamma di Sidoti, si è portato la mamma stamattina, il Sidoti. Buongiorno signori, ben svegliati sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, c'è il Morning Show, prima ora.
2: Senti, ma quei pali neri sono d'accordo con le luci tricolore, ma che
0: basta!
2: Sono?
3: Ciao amore, sono Francesca e questa è la mia voce dopo un mese che ascolta Radio Globo, ciao amore.
4: Voglio di una cosa. Radio
2: Globo. Io ho pagato 4-18 luglio appartamentino in Trentino 1000 euro, 1080 euro, qualcosa del genere. 4 persone e 3 cagnolini, secondo me una bomba.
0: In Trentino ha detto? 4000 euro per un paio di settimane.
1: 1000 euro un paio di settimane, in Trentino 500 euro a settimana.
0: Ci potrebbe stare. Cioè è buono come. Beh, chissà in alta stagione quanto paga a questo punto. Non so se magari in Trentino è comunque già alta stagione.
1: Non lo sappiamo.
5: No. Buongiorno ragazzi, noi venerdì partiamo con la famiglia, siamo in tre, io, mia moglie e mio figlio, per Malta. Biglietto andata e ritorno per 370 euro in tutto, casa su Booking 130 euro. Beh. 200 euro totali, un bel fine settimana lungo.
0: Bene, stava un paio di volte.
1: Cosa stava facendo?
0: Lui?
1: Stava
0: scaricando la lavastoviglie.
1: Impianto industriale.
0: No,
1: cioè.
0: Secondo me stava scaricando la lavastoviglie. Sentiamo.
5: Per mio figlio, per Malta. Biglietto andata e ritorno per 370 euro in tutto, casa su Booking.
1: Che ti sto dicendo?
0: Non so, chiamano
1: e fanno altre cose.
6: Lavora al bar.
0: Ah, forse un bar, dici?
1: Troppo rilassato.
6: Troppo calmo.
0: Va bene, signori, noi ci fermiamo un attimo. I contatti ce li avete. Ci andiamo a prendere un caffettino. Andiamo a dare un bacio alla mamma di Sidoti. E andiamo ancora a fare gli auguri a Gabriele Sidoti. Questa è Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Giovedì 18 alle 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff Virtus GVM Roma 1960 contro T Tecnica Geba Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince. Wait for me,
2: I'll be back. La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
3: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
2: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
7: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
11: Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
11: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
17: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
18: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: Ti assegno anche il Geonano.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Tanti auguri alla voce più sexy di Radio Globo.
3: Vabbè,
2: auguri, auguri, Sidoti.
3: Questo si monta la testa, sì, adesso voce più sexy. Dai, ma no, ma dai, non glielo dobbiamo dire.
4: Grazie, se... grazie Giova, difendimi, grazie.
3: Ma che difendi? Guarda che lo sto facendo per te. Che facciamo? Bruciamo le tappe? Non bruciamo le tappe, caro.
5: Giovanni, buongiorno, ma tu scordi sempre Close, eh? Com'è tu scordi sempre? Con chi hai usato la carriera Close? Miroslav. Ciao Giovanni.
3: Miroslav
6: Close, uno è un grandissimo giocatore, la Lazio, con la Lazio, certo, perché non dovrei scordare.
3: Ah no, infatti, se vuoi facciamo una puntata su Miroslav
6: Close, ma anche sulla Lazio, perché no?
3: Miroslav Stronzi.
7: Stavo lavorando, sto in produzione in Alfa Romeo, sto facendo le macchine, Giulia Stelvio e Maserati Gregale. Ah. Sto lavorando dalle 6 di mattina, sto in produzione.
3: Hai capito, Giova?
6: No.
3: Come no?
6: Non ho capito.
3: L'hai chiesto te che stavo facendo.
6: Sì, ma stavo facendo altro.
3: Ma non stavi facendo altro, eri in diretta con me.
6: Ah, è vero.
3: Che lui ha detto che stai facendo questo qua, questi rumori sotto.
6: Sta nella catena di produzione.
3: Cioè, a poca estura si fanno le macchine, ma che è sta storia? Questo ci sta prendendo in giro.
6: Dipende da dove, sì. Perché magari c'è il fuso orario.
3: Sì. Stefano? Non si chiama Stefano, mi sa.
6: Tu?
8: Francesco.
3: Francesco.
6: Francesco e Stefano, come hai fatto?
3: Allora, te lo dico io. No, te lo dico io perché. Te lo dico io perché. Perché io chiedo all'assistenza di non scrivermi i nomi, perché è una roba che ci abbiamo io e Sidoti. Mentre gli altri hanno bisogno di nome, codice fiscale, tutto quanto, io e lui ci parliamo in cuffia.
6: Allora sarebbe il caso di
3: mi sono dimenticata. Una volta mi può succedere.
4: Ma molto meglio così.
3: Francesco, vai, dici.
8: Ciao, buongiorno, buongiorno. No, è bello sentire tutta gente, 1.000 euro trentino, quello va di là, quello te prenota a Malta, giustamente la moglie e ecco bella sta base, mamma mia, grazie. E io niente,
3: fa tutto da solo.
6: La moglie estitica, che
3: te... la moglie estitica. Sì,
6: che
3: sì. Non lo so.
6: Vabbè, andiamo avanti.
3: Sentiamo.
8: Fagli
3: far radio,
8: quello che ha detto. Quello che ha detto che parta per Malta con la moglie e il figlio, chi ha detto stitica?
6: L'hai pensato però.
3: Sì, non gli fa domande, che questo che è prolisso.
6: Anche il pippone.
3: Vai Francesco.
8: Dicevo, sono io quello che ha fatto la notte, ha lavorato, quindi voi un po' più svegli, mi raccomando.
3: Sì, grazie, hai ragione.
6: Prego.
8: Vai. Quindi dicevo, niente vacanze per me, doppi turni, lavoro la domenica.
3: Mamma mia.
8: Sto organizzando anche perché mi devo sposare a ottobre.
3: No.
8: Quindi mi devo organizzare 3 giorni in Abruzzo e 3 giorni in Calabria al volo per fare le consegne di partecipazione. Quindi prendi l'accordo, ore di macchina, se studi e il casello, rottura di
3: Dici come faccio andare in vacanza se ho tutte ste robe da fare?
6: Però te sposi.
8: No, è bellissimo, però
6: Francesco, cosa è bellissimo?
8: Sposasse.
6: Ne riparliamo tra un
3: comunque
6: anno.
3: Comunque sei arido.
8: No, sono innamoratissimo, raga. Non me ne posso parlare.
3: Capito.
6: Non ho detto che non è brutto l'amore. Ma io non ho detto che è brutto l'amore. Io sto dicendo sul matrimonio. L'amore è bellissimo.
8: No, ragazzi. Prego. Ragazzi, io ho 45 anni. Ho passato veramente le pene di vita.
6: Ti sei salvato?
8: Sta di musica.
3: Non commentare, Francesco, vai avanti che devi commentare ogni cosa. Ci abbiamo un'ora di tempo, se ti metti pure a dilungare.
6: Te sposi pure.
3: Allora, però ti posso difendere un attimo. Giovanni, dai, tu hai rotto le scatole.
6: Ma hai detto che ero arido all'inizio.
3: Sei uguale.
6: Ed è giusto.
3: Sei arido perché ogni volta devi spegnere l'entusiasmo di Francesco, che è innamoratissimo, non ho capito.
6: Ma se lo spegne da solo, quando si sposerà, lo spegnerà da solo.
3: Devi dire tu, cioè fagli sbattere la testa da solo, poi magari non sarà
6: sbattere
3: così.
6: La testa, brava, ma non brava. Ma tu invece di incoraggiarlo dici che sbatte la testa,
3: ma magari non sarà così,
6: brava, sei proprio arida,
3: ma magari non sarà così, invece vedrai che lui tra qualche anno dirà invece ho fatto bene.
6: Tenta il naso col microfono.
8: No, ho fatto benissimo, ho trovato la donna perfetta per me, poi
3: è bello sentire queste cose, è molto bello.
8: Ma una che ti regala i biglietti per andare allo stadio, che non ti rompe le palle se ti devi con gli amici per una birra.
3: Ci sta ripensando.
8: Se non mangio un calcetto, dice: oh, ma perché non esci con gli amici tuoi oggi?
3: C'è il cazzo, questa è un uomo, non è una donna.
0: This is the morning show.
9: Solo su Radio Globo.
1: Oh, tutti a fare l'auguri a sti toti. Io l'auguri li faccio a Federica perché deve sopportare tutti quanti.
3: Oh, meno male, va, meno male che c'è qualcuno che mi difende. Io sai che faccio invece? No, no, io torno da Giovanni Lucifora.
6: Allora, la cronaca con le notizie. Tu volevi quelle internazionali e nazionali, quindi adesso facciamo quelle locali.
3: Locali, ovviamente. Okay, perfetto.
6: Allora, il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, hanno scritto i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
3: Ci andrai?
6: No, non facendo.
3: Sei mai andato a vedere delle notizie che dai? Sei mai andato a vederle anche dal vivo questi sviluppi?
6: Era il lavoro mio fino a un po' di tempo fa. Beh, a tutti i giorni.
3: È molto carino questa di Kaufman. Bella,
6: no, questa poi tra l'altro si chiama cronaca giudiziaria. Io appunto seguivo in un'altra vita. Mm-hmm. Seguivo la cronaca giudiziaria.
3: Ma anche adesso, dai. Cioè, comunque sei comunque presente, no?
6: Sì, ma non è la stessa cosa. Non sono un cronista di nera adesso, come lo sono sempre stato, e di giudiziaria. E andare a seguire i processi è molto interessante, ovviamente poi di avere anche una passione per la cronaca giudiziaria, per questa roba qua, però è molto molto interessante. 7 misure cautelari per un'indagine su presunte attività terroristiche riconducibili all'area anarchica insurrezionalista. Il gruppo era radicato nella capitale mantenendo collegamenti con realtà affini nelle province di Bologna, Forlì Cesena, Milano e Napoli. Due degli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all'attentato di febbraio sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze. Secondo gli inquirenti, l'azione sarebbe stata realizzata mediante esplosivi artigianali provocando gravi danni quantificabili in circa 455.000 euro. Andiamo avanti perché ce ne andiamo a Ostia, va. 50 concessioni pluriennali da assegnare con gara e 31 spiagge libere attrezzate. L'Assemblea Capitolina ieri ha approvato il piano di utilizzazione degli arenili che riordina le attuali 66 concessioni, tenendo conto che il litorale capitolino nei giorni di punta arriva anche a quasi 23.000 presenze medie. Le spiagge libere abbracceranno 8,4 km di costa, incluse le aree di Castel Porziano. La novità principale è l'abbattimento del lungomare con varchi per il mare ogni 300 metri. Inoltre, una spiaggia sarà dedicata alle persone con gravi disabilità. Per il sindaco Roberto Gualtieri si tratta di una svolta storica per il mare di Roma.
0: This is the morning show.
9: Solo su Radio Globo.
10: Sì, sì, poi ti sposi. O tua moglie, quella innamoratissima, gli comincia a animare di testa. Comincia a sclerare. A menopausa. Sei sicuro, amico, via da almeno non più di 35 anni, tu che ce n'hai 45, dammi retta, 30.

0: Ti salevo da mezzo.
1: Giova, non è il primo che dice questa cosa qua. Mica ci avevo pensato, però.
2: Che cosa?
1: Che il fatto di lui di prima fa: ah, no, perché io mi sposo, sono innamoratissimo, lei mi compra i biglietti dello stadio. Ah, forse ha un altro.
2: E perché deve avere un altro? Perché così ce lo manda fuori.
1: Capito, cioè, no, ha trovato il modo per dire: ma adesso. Scusa,
2: non può essere semplicemente avere quel carattere di complicità con il proprio compagno. Che magari lui
1: sta difendendo il matrimonio adesso?
2: No, con il proprio compagno, con il proprio marito, ma per carità, mai, quell'uomo non lo farei mai. E magari è d'accordo sulle cose che piacciono a lui, scusa.
1: Su questo sì.
2: Ma sarebbe
1: questo,
2: bello se facessero pure a lei, che le facessero insieme, però.
3: Francesco, io sono d'accordo con te, essere sposati è bellissimo, ma veramente bello, perché in due, la vita matrimoniale in due, riesci a risolvere problemi che da solo non hai, ma tu te rendi conto. This
4: is the morning show. Broscolini, popcorn, patatine, Coca-Cola. Radio
1: Globo. Eccone un altro, senti,
5: A France, una che te dice perché ne esci stasera è perché te mette le corna.
1: Vedi, lo stanno smontando,
2: no,
1: però.
2: Così, no, perché deve essere così?
1: Ma
2: poi magari sposarsi è brutto, quello sì, è veramente brutto.
1: Perché lo trovi brutto?
2: C'è un... Perché c'è un legame che non c'entra niente con il sentimento, con la passione e con l'amore. Perché potrebbe spegnersi quell'amore, non c'è nulla di male, è legittimo. Però sposandoti poi è subentrano altre cose che sappiamo molto bene. Secondo me non c'entra niente con l'amore.
1: Noi con l'amore c'entriamo, e come, Giovanni? Perché sì, vedi, c'è uno di noi che fa il compleanno.
2: Che fa l'amore?
1: No, che fa il compleanno.
2: Grande Sidoca.
1: E comunque con tantissimo affetto, solo perché ha portato la mamma che ha cucinato tutta la notte.
2: E ha portato roba da mangiare.
1: Ha portato robe da mangiare. Lì ci sono 500 buste di latte. Perché ha portato proprio le buste da giù. Cioè, non il pacco da giù.
2: Da giù dalla Sicilia.
1: Lui si è portato proprio la mamma. Cioè, questa è una bella cosa.
2: Ci mangiamo pure la mamma.
1: Per quanto?
6: Oggi è un giorno molto speciale, il più magico dell'anno. Festeggiamo il tuo compleanno. Che gran festa su Radio Globo. Auguri, auguri, auguri a Sidoti.
2: Questa è colpa tua.
1: Ma perché è colpa mia?
2: Sì,
1: è colpa mia più.
2: Fatti di queste persone.
1: È colpa mia più di questo.
7: Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Sidoti qua,

0: ma dove corri?
1: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì tipicamente estivo nel Lazio con ampie zone di sereno, un po' di instabilità interessa alle aree interne, quindi a ridosso della dorsale appenninica qualche temporale potrà formarsi nelle ore pomeridiane, specie nel Frusinate e nel Reatino, ma in realtà fenomeni isolati di breve durata. Le temperature iniziano a salire con punte già intorno ai 32-33 gradi, ma nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso. Aumenteranno anche le temperature serali e notturne, nel weekend punte anche di 38 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
13: su Radio Globo
12: è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
17: Su bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
19: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave Cetus!
21: Mamma, io mi annoio!
22: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
23: Dentro la città, fuori dal mondo!
22: C'è un posto meraviglioso! meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
21: Mamma, io sono già in macchina!
22: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Madonna, tutti frustrati, tutti gelosi di questo, stanno a smontare tutti, io, ma andate vaffanculo, io non lo so, guarda voi, io, ma cioè, può essere che questi si amano e basta?
13: And the winner,
23: Radio Globo ultimamente spacca da morire.
24: Questo qua,
23: bella domanda.
24: L'evento dell'anno, siete fantastici.
23: Troppo forti.
24: Mi mettete di buon umore.
23: Siete degli amici.
24: Siete grandissimi.
23: Molto semplici.
24: Voglio dire,
23: vi seguo ogni giorno.
24: Comunque complimenti alla sessione, troppo figa, vi invidio perché fate un lavoro molto figo.
25: Radio Globo.
21: Non è vero, non per forza bisogna mettere le corna. Semplicemente una donna ama il proprio marito e quindi gli fa seguire le proprie passioni. Il mio gioca a pallavolo 2 volte a settimana, si allena 2 ore. Io rimango a casa con i bambini la sera dopo comunque la giornata del lavoro.
3: Ha preso questo argomento,
4: sì.
3: Cioè che le donne che stanno difendendo l'altra donna che è molto permissiva col marito. Parliamo di Francesco che ha chiamato prima dicendo: mi sposo, sono molto felice perché intanto la amo tantissimo e soprattutto mia moglie mi lascia delle libertà che altre donne non lasciano.
4: Ma sì, diciamo che poi se non ti fai lasciare delle libertà al di là della donna, proprio in generale qualsiasi essere umano, vuol dire che c'è qualcosa che non va in te. Però io direi invece che possiamo coronare un bel rapporto, questa è la cosa importante, fra due persone che magari adesso si sposano. Poi per carità, ognuno ha la sua idea sul matrimonio, per me è una cosa che non conta nulla nei confronti dell'amore.
3: Cioè, però ci si può amare lo stesso, tu dici? Non c'è bisogno del contratto.
4: Sono proprio due cose differenti. Cioè, come parlare di una cosa, che so, parli di sport, e poi un'altra cosa è parlare magari, è correre, che c'entra niente. Quindi non c'entrano niente le due cose, secondo me.
26: Scusate, c'è la risposta di Francesco, volevo intervenire così per dirvelo, sì. Perché siccome si parlava di questa roba qua, lui ha detto la sua.
27: Guardate che la compagna mia, primo è un avvocato, secondo è tifosa romanista per me, quindi allo stadio ci andiamo insieme. Terzo, quando io vado a giocare a calcetto, lei mi viene a vedere con le amiche e poi se va a mangiare tutti insieme. Ma attaccatevi a sta ceppa, uno che c'ha il rapporto sano, ma perché dovete subito...

0: Siete diventati come il salotto di Barbara D'Urso, ma ve fate schifo.
1: Dai, ma fate schifo mo fino a un certo punto, dai.
2: Beh, evidentemente tu sei uno degli spettatori di Barbara D'Urso, se sì. Parli così.
1: 6:47 in questo momento, mercoledì 17 giugno, la prima ora del Morning Show di Radio Globo della Valle Lucifora, e il trentenne, appena trentenne, da qualche ora Giovanni Sidoti.
2: No, come Giovanni?
1: Anzi, chiama Giovanni. No, no, non no. Cambi nome quando sei a 30 anni.
2: No, ogni Gabriele, 10 anni cambi nome.
1: Gabriele Sidoti. Intanto andiamo a sentire invece con Giovanni un rullo giornalistico con aggiunte.
2: Sì, ti do due aggiunte, perché queste valgono la pena di essere un po' leggermente più approfondite, non più di tanto, non preoccupatevi. Quasi 7 cittadini su 10 dichiarano di aver evitato almeno una volta alcune aree urbane considerate frequentate da gruppi giovanili dediti a comportamenti devianti. L'indagine di Eurispes, che ha analizzato la percezione sociale del fenomeno in Italia. Il 34,6% degli intervistati afferma di aver evitato tali zone in modo occasionale, quelle così considerate pericolose, appunto per la criminalità giovanile, mentre il 25% lo fa con frequenza. Un ulteriore 9,4% riferisce di adottare stabilmente questa strategia, cioè di evitare queste zone. Emerge anche che la normativa in materia di reati commessi dai minorenni, per il 47,2% degli intervistati, è troppo indulgente. E adesso invece ho aperto così oggi e chiudiamo così, perché domani iniziano gli esami di maturità. Beh, che nel Lazio coinvolgeranno 53.474 studenti. Solo a Roma se ne contano quasi 40.000. Allora, a Latina poco più di 5.000, a Frosinone 4.695, a Viterbo 2006 e a Rieti 1.002. Allora, domani 8:30, la prima prova scritta di italiano. Se volete passare gli esami, collegatevi alle 6, dalle 6 alle 7.
1: Qui gli diamo le tracce. Eh? Tracce. Tracce. Tracce. Sì. 50 euro. 49,99. Sì.
2: Solo?
1: Sì.
2: Beh, oggi stanno facendo
1: a traccia.
2: Alterniamo. Ah, traccia.
1: Perché ecco, sono almeno sì, 5. Sì, sì.
2: 49,9.
1: Sì.
2: Quindi domani dalle 8:30 la prima prova scritta in italiano, vedete la traccia, sì, dai 6-7 sentite a noi. Sì,
1: però se le prendo tutte e 5 c'è lo sconto, eh?
2: Ah, è vero, sì, sì. Si fa un forfè. Sì. Il giorno dopo sarà la volta della seconda prova, continuate a sentirci, diciamo, le domande che vi fanno
1: sì,
2: i prof.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Dedicata alle discipline dei singoli percorsi di studio. Ci divideremo chi matematica.
1: Sì,
2: chi
1: esatto.
2: Che è il latino per il liceo classico e matematica con lo scientifico. Io più il latino. Tu?
1: Matematica. Matematica. Fatto lo scientifico.
2: Assido in educazione fisica.
1: Sì.
2: A completare l'esame, poi ci sarà il colloquio orale, e lì dipende dai giorni, no?
1: Ecco, fate colloquio orale con esatto. Ginocchiere.
2: No, no,
1: non quell'altro.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Finalizzato, attenzione a queste cose che a Meloni poi si arrabbia.
1: Ah, vero.
2: Finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale, oltre al grado di maturità e responsabilità raggiunto.
1: Tu lo rifaresti l'esame di maturità?
2: Ma io rifarei tutta la superiore, è talmente un periodo talmente bello,
1: mamma,
2: stupendo con compagni che ancora ci vediamo.
1: Sento spesso dire questa roba qua, cioè del tipo non vedi quanto tornerei a scuola io, ma manco se ne vai
2: perché non hai più i pensieri.
1: Ma quali pensieri? Guarda che ce li avevi, te li sei scordati. Sì, tu stai facendo come quelli
2: leva
1: che si lasciano
2: che
1: con la donna.
2: Leva quel dito che te lo taglio,
1: vieni, non mi guarda, non mettere la mano a cucchiara, vieni qua. Allora tu stai facendo come quelli,
3: indico anch'io col dito,
1: esatto, stai facendo come quelli che si lasciano perché litigavano sempre.
2: Solo cose,
1: ti ricordi solamente le cose belle, fidati che non è bello,
2: perché,
1: non era bello andare
2: perché,
1: a scuola.
2: Perché ti arrabbi?
1: Perché mi stavi andando contro.
4: The Morning Show.
1: Allora tu stai facendo come quelli,
3: indico anch'io col dito,
1: esatto, stai facendo come quelli che si lasciano perché litigavano sempre.
2: Solo
1: cose, ti ricordi solamente le cose belle, fidati che non è bello, perché, non era bello andare a scuola.
2: Perché ti arrabbi?
1: Perché mi stavi andando contro.

0: ha detto? Chi ha detto? Dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Chi ha fatto? Chi ha fatto? Dici, dici.
2: Bombe rimane in testa.
1: A lavorare. Radio
3: Globo. Che poi ho detto signora, ragazzi, è una ragazzina. Guarda, ce l'abbiamo anche inquadrata qua nello studio. Guarda, ce l'abbiamo anche qua. Lucia?
4: Ciao.
3: Ciao, la mamma di Gabriele Sidot.
4: Buongiorno a tutti.
3: Sei stata rapita da tuo
5: figlio. Buongiorno Lucia. Sì,
4: sì. Buongiorno Giovanni.
5: Come stai?
4: Bene, bene.
5: Ti vedo in grandissima forma.
4: Poi con voi qua benissimo.
3: Grazie. Ci fa molto piacere. Allora, Lucia, guarda, ti ho fatto venire al microfono perché intanto chiedo... Radio
6: Globo. Ecco, per questo motivo. Giovedì 18 alle 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff Virtus GVM Roma 1960 contro T Tecnica Geba Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince. Wait for me,
7: I'll be back. Chuck, motore. Azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
12: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
13: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la

0: vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
5: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
9: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
11: Il Morning Show è offerto da
9: Easy Parking.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: del mercoledì, che naturalmente è molto diversa da quella del martedì, per non parlare di quella del lunedì e, se vogliamo esagerare, anche di quella del sabato e della domenica. Insomma, ragazzi, qua ci rinnoviamo ogni giorno, tant'è vero che se adesso accendete sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV, così, giusto tanto per ricordarvi che siamo anche in TV, beh, vedrete uno studio totalmente rinnovato, un'altra sì, roba, sì, proprio
1: vero, bello, bello, no, studio.
0: L'unica cosa è che si sente questo odore forte di caffè, che adesso non riesco ad andare avanti, insomma.
2: Anche di banana matura.
1: Un po' di tutto.
0: Buongiorno, ricominciamo. Allora, un'altra giornata da vivere insieme. Sì, io sto cercando di mantenere il mood alto, ma in realtà siamo un po' tristi e poi vi spieghiamo perché, ma se ci avete seguito ieri, insomma, saprete già di che cosa sto parlando. Intanto, buongiorno Flavini Cappelli.
1: Ma buongiorno a voi, VVB. Allora, subito parto con la polemica. Eccala. Non mi interessa. Allora, hanno messo queste scenografie nuove che potete vedere, sì, come ha detto Massimo, dalla TV, anche dallo streaming sul nostro sito radioglobo.it. Allora, c'è una caffettiera, c'è un telefono, i popcorn, tutte cose carinissime, tenerissime. Sì. Dietro di me c'è una banana e accanto a me un maiale. Ragazzi, questo è sessismo patriarcato.
0: A parte che ce n'erano due di banane, adesso vai a capire dove è andata a finire l'altra. Vabbè, ma questo
1: cercherò tra di voi sicuramente.
0: E poi quello che hai definito maiale si chiama Capri-Venus. Scusami.
2: C'è un'altra forma di dindarolo.
1: Quello era chiaro, c'è sempre stato Capri-Venus maiale. Però c'è un altro, rosa.
0: Dindarolo, diciamo solo qua a Roma sostanzialmente. Cioè, è il salvadanaio, capito? Sì, perché una volta c'era un nostro amico del nord che mi ha detto: ma che cos'è il dindarolo?
2: Ah, non è riconosciuto dalla Crusca?
0: No, non è riconosciuto dalla Crusca, quindi no, lo spieghiamo per chi ci sta ascoltando da fuori Roma: è un salvadanaio,
2: sì, a forma di porco.
0: Chissà come lo chiamano in altre zone d'Italia adesso, il dindarolo. Se vogliamo aprire la questione dindarolo, ragazzi, possiamo anche farlo.
1: Senti, Massimo, apriamola, però, visto che loro sanno che noi siamo poveri e non avremmo messo un centesimo dentro a questo dindarolo, l'hanno fatto senza buco, quindi c'è una fessura, però è finta, ok? Siamo storie di povertà.
0: Le grandi polemiche di Flaminia. Fatemi salutare Gabri Venus.
2: Buondì.
0: Il porco di prima.
1: Maiale.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Oh, appena ho detto Lucifora è partita la base news, è incredibile sta roba.
3: Purtroppo inizia Giovanni. Il caldo vero.
0: Giovanni.
3: Arriveremo a punta di 38-39 gradi.
0: No, però non me lo dire così. Allora, se lo devi fare mugugnando come ormai è tradizione.
3: Ma più mugugno di così.
2: Comunque un uomo devastato.
3: Devastato, è vero.
0: È uno che sente molto il caldo. Giovanni, però scusa un attimo, possiamo fare un attimo un piccolo test? Ti pregherei di alzare l'ascella per controllare un attimo se già è partita la pezzata. No, è ancora tutto perfetto, ragazzi. Bravo, Giova.
3: Ma io lo so che cosa accadrà nelle prossime ore.
0: Si pezzerà?
3: No, si pezzerà no, perché non è che si pezza più di tanto. Però è proprio quel caldo. Cioè, a me poi
2: non ce la fa,
3: fattore esterno, frega nulla. È che non ce la posso fare.
1: Se non ti muovi, non pezzi. Stai immobile, Giovanni.
3: Lo so,
1: grazie.
3: Però anche il movimento della pancia quando respiri.
1: Ah, è vero.
3: È già movimento.
0: Ragazzi, ieri ero con Giuseppe Giacone a registrare alcune cose, cioè dopo un 15 minuti che eravamo insieme ho visto sotto l'ascella il profilo della Corsica, si è cominciato a disegnare.
1: Giuro,
0: non sto scherzando, ci vedevo la Corsica. Vabbè, molto bello. Vabbè, Gio, a quanti gradi arriveremo?
3: 38-39 sta settimana, e oggi occhio, oggi 1.35.

0: noi ci avevamo Totti Go.
1: Una volta.
0: Sì, è vero, non ce l'abbiamo, non ci abbiamo nemmeno una nazionale, se è per questo tant'è vero che ci dobbiamo buttare sulle altre nazionali. Però purtroppo, ragazzi, mi spiace, ma l'esperimento che abbiamo fatto ieri con il nostro pronostico del Pop Goal, ovvero cercare di indovinare un risultato della partita dei mondiali della Francia contro il Senegal attraverso il popcorn,
1: sì,
0: ieri l'abbiamo spiegato, è andato a farsi friggere.
1: Ma che strano, comunque, avrei detto un metodo davvero affidabile.
2: No, ma ragazzi, invece voi la state leggendo malissimo questa cosa. Ieri il Senegal, sì, nel primo tempo poteva anche vincere, poi ovvio che la Francia è talmente superiore che è andata a vincere 3-1, ok, però quello è già stato un primo esperimento nostro. Alla seconda volta che noi faremo questa cosa ci avvicineremo ancora di più al risultato esatto a sorpresa, perché se ieri il Senegal vinceva era 7 volte la posta, quattro volte la posta.
1: Siccome abbiamo bruciato 3 padelle, sono stati allarmati i pompieri 2 volte, credo che non lo rifaremo l'esperimentone.
0: No, invece ha ragione Giovanni,
2: sarà un esperimento,
0: bisogna persistere. Bravo
2: certo.
0: L'abbiamo sfiorata perché, ragazzi, nel primo tempo il Senegal ha dominato la partita, tra l'altro prendendo un palo, e non solo il palo schiena del portiere. Anche sulla Rai hanno commentato dicendo: al 90% delle volte quando si verifica palo schiena è gol. Oh, ieri non è andata così, e poi un gol praticamente a porta vuota, mangiato totalmente.
2: Che poi il Senegal non è proprio una squadretta, insomma, andata in finale di Coppa d'Africa e l'aveva vinta, poi dopo si era ritirata dal campo e hanno dato il 3-0 a tavolino.
0: Non però, è una squadretta, però.
3: Quarto gol in nazionale in 12 presenze per Ibrahim Baye. Il gol!
0: Che missile!
2: Il numero uno, eccolo lì!
3: Mbappé!
2: Rimette le gerarchie a posto nel momento più difficile!
3: Mbappé! Innovazione tutta per lui.
0: È andata.
2: Non ci pensa, non ha bisogno di dribblare, non ha bisogno più di correre. Questa volta dice: te lo faccio in un altro modo il gol. E se non vi emozionate per queste giocate, per queste campioni, per queste gemme che ci fanno amare così tanto il calcio,
0: sì.
2: Siete un po' deboli di spirito. Ci dispiace, ma questa è l'emozione che cerchiamo.
0: Hai ragione, Fabio.
4: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
5: Ma ragazzi, vostro, mi sono giocato casa per Senegal. Massimo, per favore, che c'è la stanza più vetrella.
0: Ti ospito io, tranquillo, non ti preoccupare. No, ragazzi, non dobbiamo mollare. Adesso poi ci organizzeremo per un altro pronostico, sempre con il metodo del pop goal, che secondo me ha buone possibilità. Guarda,
6: sì.
0: Ottimo.
6: Ma raga, io metto 100 euro sul Senegal, Se perdo meritate voi.
0: No, si è giocata la partita. No, forse non ha capito.
7: Massimo, mi dici che ha fatto il Senegal?
1: Ecco qua.
8: Mamma mia.
0: Ragazzi, è andata come purtroppo non doveva andare.
6: Tutti gli anni tanto li fa 36-37 gradi. Tutti gli anni famo sempre le stesse manfrine. Tanto c'è da soffrire d'estate. Ci tocca soffrire. Punto e basta.
0: Che devi fare? Vabbè, mettiamoci l'anima in pace.
2: Fateci anche lamentare un attimo, però.
0: Sì, è vero. Dai.
1: Beh, poi comunque 39 a fine giugno non è che li faccia proprio sempre.
2: No, è vero.
0: Momento
2: no,
0: la

0: delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: 7:15 minuti, la temperatura già è molto alta, però se avete acceso soltanto in questo momento sappiate che si alzerà ancora di più. Prima ce l'ha confermato anche l'uomo meteoropatico, ovvero Giovanni Lucifora. La meteoropatia, ragazzi, è un problema, c'è un sacco di gente che ha l'umore che segue l'andamento del tempo.
5: Non solo.
0: Ci sono quelli che si rattristano quando insomma c'è il cielo terso.
6: Potrebbe essere anche il contrario,
0: Sì, no,
6: magari quelle che hanno un buon umore quando il tempo è brutto e hanno un cattivo umore quando il tempo è bello.
5: Quando il cielo è terso, come diceva Massimo, tu sei contento quando hai una bella giornata, tu gioisci proprio dentro.
6: No, quando è una brutta giornata, quando piove, sono felicissimo.
5: Appunto.
0: Giovanni è proprio così. Giovanni funziona un po' al contrario.
6: È vero.
0: Cioè, lui va a un matrimonio e è triste, va a un funerale, ragazzi, si ammazza dei rasi.
6: Ah, proprio così. Dipende di chi è il funerale.
0: C'è niente da fare.
5: Peggio.
7: No, non ha preso la schiena del portiere, ha preso il tacco del piede.
0: Mbappé dice parlando del Senegal. No, perché poi a un certo punto c'è stato un lancio per Mbappé che ha preso la palla con il tacco del piede e stava per essere molto pericolosa quell'azione. È vero, si riferisce al palo
6: del
0: Senegal che effettivamente insomma ha fatto questa carambola un po' strana. E lì, ragazzi, anche i telecronisti hanno detto: al 90% quando si verifica questo è gol. A noi ci ha detto male, che dobbiamo fare?
5: Senti, io ho messo la partita per 5 minuti, mi sono annoiata, ho visto il verdetto di Michael Jackson. Ma era vincente questa partita? Era una palla clamorosa?
0: No, ci poteva stare, dai.
6: Vorrei informare Flaminia: Michael Jackson è morto?
0: Sì, no, vabbè.
5: Il verdetto è un documentario.
0: Sì, lo so. Ho visto anch'io, tra l'altro, quel documentario.
6: Adesso hanno fatto il processo?
5: Però non capisce niente.
0: Per spoilerare così, non credo insomma di spoilerare niente.
5: Lui
0: viene assolto, viene assolto. Vabbè.
8: Beh, veramente c'è molto dubbio. Sembra che vogliano alla fine decidere il verdetto col popcorn.
0: Ma davvero?
8: Il metodo del
0: pop goal. Esatto.
7: Ragazzi, buongiorno. Complimenti, il vostro metodo per cercare partite è infallibile. Ma non è che c'è stato un complotto e non ce lo dicono?
0: Allora, questo è tutto da verificare. Effettivamente potrebbe essere complotto, ragazzi. Allora, a parte che sulla storia del complotto ce ne sono diversi che stanno girando per quanto riguarda i mondiali, c'è anche quello dell'arbitro con il simbolo
5: dell'ok.
0: Sì.
6: Beh, attenzione, che fatto al contrario potrebbe sembrare anche white power,
0: esatto,
6: che è il simbolo dei suprematisti americani, anzi mondiali.
0: Allora, poi è arrivata la giustificazione, si è giustificato dicendo che quello è un tic. Però, ragazzi, io non ho mai visto. Allora, sì, è vero, ci sono delle persone che sai quando hanno la pellicina intorno l'unghia, no? Che ti dà fastidio, fai un po' così.
5: Io
0: no?
5: Tutte le foto ho così io, perché mi stacco le pellicine.
0: Sì,
5: quindi.
0: Però vai a vedere, insomma, come lo fa lui, non è da pellicina.
6: Ragazzi, non c'è la foto, c'è il video.
0: E quindi
6: si vede proprio che lui sta così, poi guarda da una parte, poi a un certo punto si vede che si accorge di essere inquadrato qualcosa e sempre con un mezzo sorriso riporta la mano normale. Non è un tic perché è fermo, è bloccato.
8: Ma quindi se non è un tic, che cos'è?
6: Allora, tu sai che per esempio in alcune immagini anche dei grandi del mondo fanno dei simboli per dire che appartengono a una loggia massonica particolare. Per esempio c'è il quadro di Napoleone così che presenta la mano sul petto, che è un simbolo massonico quello. E ci sono varie simbologie. Ora quello potrebbe essere un simbolo di riconoscimento per una determinata comunità. Parlavamo di white power, mi sembra un po' troppo, però ecco.
0: Ragazzi, insomma, se andate a vedere comunque le immagini di questo arbitro, non mi sembra che sia il classico tocco da pellicina, no?
5: Perché nessuno ha ricordato quel gioco che se fai il segno dell'ok e guardi dentro al buco che si crea tra le tue dita, ti pigli una pizza? Cioè, potrebbe essere che abbia fatto quel giochetto là.
6: Prima della partita.
0: Mai sentito, ragazzi,
5: non l'ho mai sentito. Quel gioco così, guarda qui. Aspetta che ti perdevo. ti devo dare un pugno, ti devo dare.
0: Mamma io mia, sull'ok, che... ragazzi, so solo questo.
8: No, ah, no!
6: È il prezzo. È
0: solo, con l'ok mi viene solo questo, non me ne vengono altri.
7: Già di prima mattina mezz'ora per trovare un parcheggio, quindi mo che arriva il caldo, bevete poca acqua, uscite nelle ore più calde, che siamo troppi.
0: Beh, 30 minuti, ragazzi, ti è andata anche bene, certo, però insomma, siamo anche alle prime battute del mattino. Vi ricordate quando insomma facemmo noi l'esperimento di andare a cercare un posto verso che cos'era? 9:30?
8: Le 8:30 forse.
0: 8:30? Sì. Bisognerà rifarlo, ragazzi.
6: Un'ora.
0: Bisognerà rifarlo.
8: Io non vado.
7: Ma che ve lamentate che state con l'aria condizionata? Io sto a portare pane caldo, fa 100 gradi dentro a sto furgone.
0: Vabbè, immaginiamo. Però attenzione, molto peggio quello che invece ha dovuto fare quel pane caldo. I lavori sicuramente più fastidiosi da fare con le alte temperature che ci sono.
8: Beh, quello quando esce dal suo forno dice: ah, che bello, anche con 38 gradi fuori.
6: Sì. E poi guadagniamo tanto.
0: È vero, quello esce da lavoro e fa: ammazza che fresco, da paura, da paura proprio.
7: Buongiorno, vogliamo parlare dell'esultanza di Adani, leggermente entusiasto.
0: Che ha fatto, entusiasto?
6: Abbiamo sentito adesso, qual è il problema?
0: Ti fa la Senegal.
6: Ma no, ma è bello perché lui da sempre sottolinea i gesti, i bei gesti del calcio. Quello che abbiamo visto, il gol di Mbappé è un gol spettacolare.
0: È entusiasto.
6: È entusiasto.
9: Io quando ho visto il simbolo che ha fatto l'arbitro ho pensato: c'era e mo qualcuno pia man destro su una spalla.
0: Ah, il gioco che diceva Flaminia, questo. Io non lo conoscevo, ragazzi, mai sentito,
10: ma nemmeno io. Io pure, ragazzi, ho un tic simile. A me mi si alza davanti a determinate persone il terzo dito, io non lo so perché, però succede.
6: Ma è questo, dai, su.
0: Era
4: il
0: gesto,
4: esatto. The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
4: Wait for me, I'll be back.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Quando si richiede o si rinnova la carta d'identità elettronica è possibile esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un'opzione prevista dalla normativa semplice e facoltativa. Il servizio di Gay Helpline 800 713 713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale compie 20 anni. Previsto oggi un evento in Campidoglio di confronto e rilancio delle politiche di inclusione con presentazioni di dati, esperienze e prospettive future. Info su comune.roma.it.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
15: Supermercati, Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
16: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
15: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
16: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
17: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
17: Gruppo AutoEquip.it.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
21: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
22: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
23: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
24: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
25: The Morning Show,
26: sponsored by Easy Parking.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
27: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozione.
28: Senti che silenzio stamattina, che c'è Flaminia.
29: Madonna, Giova, sempre notizie da m***a, ce taglio.
30: Ricordate che Massimo si è mangiardato con l'aceto.
31: Gabri, e non fa pure.
32: The Morning Show on Radio Globo.
0: Hola! Morning Show di Radio Globo, buona colazione a tutti voi se in questo momento state assaporando un ottimo cappuccino. Tra l'altro proprio l'altro giorno abbiamo giocato e torneremo a farlo anche in questi giorni, così piccolo spoiler, vi dico che stiamo regalando grandi premi qua nella mattinata di Radio Globo, come è abitudine, poi insomma questa è la radio che regala solo i migliori premi e lo sapete, quindi vi chiedo di stare in campana perché so, potrebbero succedere delle cose. Tanto si sono fatte le 7:28 minuti, abbiamo insomma sentito un po' le prime impressioni di questa mattinata dei nostri ascoltatori sul caldo che sta per arrivare, ma anche su quello che è successo ieri, la partita Francia-Senegal. Ma insomma, sentiamo ancora che cosa sta succedendo.
1: Dai. Senti che musichetta! È il momento ok per il signor Massimo Vari.
0: Eccolo sulle mani, vai! Si è caricato, bravo.
2: Ma no, regà, ma non vedete che quello, visto, sta col cerchio così con la mano? Ma quello è il vecchio giochetto. Ha fatto a tutto il mondo, ma guarda qua, non deve dare un cazzotto a tutti.
0: Oh, solo io e Gabri non conoscevamo sto gioco, abbiamo appurato.
4: Ci stanno bullizzando.
5: Ah, Giovanni, sì, lo conoscevi, Gio?
1: Ma sì, adesso lo ricordavo molto bene, però qualcosa mi faceva venire in mente.
0: Facciamo riferimento al segno che questo arbitro sembrerebbe abbia fatto con il simbolo ok, però rovesciato, no? Che alcuni attribuivano al Ku Klux Klan, se non
1: sì, White
0: male,
1: Power, insomma, ai movimenti suprematisti americani.
0: Ok, e invece no, abbiamo capito che è un giochetto infantile da terza elementare.
5: La grande.
6: Beh, io penso che uno dei lavori più brutti è quando metti la guaina sul tetto, l'asfaltista.
0: Per quanto riguarda lavori da fare con temperature molto alte, tra l'altro ieri abbiamo verificato anche gli effetti collaterali dei lavori al sole con le abbronzature fatte male.
5: Da camionista.
0: A proposito di mare e di sole e di abbronzature, ma vogliamo cercare di capire che sta succedendo ad Ostia, perché c'è una novità, no?
1: Beh sì, insomma, una svolta storica per il mare di Roma, queste sono state le parole del sindaco Gualtieri. Perché? Perché sono state approvate dall'Assemblea Capitolina il piano di utilizzazione degli arenili che riordina praticamente 66, le 66 concessioni attuali, 50 concessioni pluriennali da assegnare con gara e 32 spiagge libere attrezzate. Allora, tutto questo riguarda 8,4 chilometri di costa che arriva fino anche a Castel Porziano. Una delle novità principali è l'abbattimento del lungomuro. Il lungomuro era coperto dal mare, quella parte
0: sì,
1: coperta.
0: Era un muro di Berlino, il muro di Ostia.
1: Assolutamente. Adesso ogni 300 metri ci dovrà essere un barco. Oh. Quindi si potrà anche arrivare.
0: Cioè, scusami, un barco con una spiaggia libera?
1: Barco per il mare ogni 300 metri.
0: Ma con una spiaggia libera?
1: Poi si può entrare perché ci saranno più spiagge libere. Una spiaggia, questo è molto importante, sarà dedicata alle persone con gravi disabilità. Quindi anche questo è uno splendido passo avanti. Bisogna dire che tra i vari cambiamenti, perché ce ne sono veramente tanti, andranno a bando a gara, quindi per il prossimo anno vedremo poi che cosa capiterà. Però io intanto ieri vedevo anche delle immagini da Ostia del funerale con la
0: bara,
1: e c'era scritto Ostia, perché alcuni non lo so, lamentano queste nuove situazioni. E io ricordo che comunque sta cercando di sistemare una situazione molto delicata a Ostia, che era appunto in alcuni casi c'era il sospetto di un sistema mafioso.
0: Sospetto, è stato anche appurato.
1: Non voglio allargarmi più di tanto. E quindi si sta cercando di combattere questo. Si sa che quando si sta nella via di mezzo qualcuno sarà scontento, in attesa poi di migliorare le cose nel tempo. Però intanto noi vediamo immagini di funerali dove partecipano delle persone.
0: Quello che fa discutere è la tempistica, no? Ci si poteva pensare un po' prima. Però effettivamente si sta cercando di rimettere a posto una situazione che andava avanti da un sacco di tempo e che non era più sostenibile, no? Da questo punto di vista. Però ragazzi, adesso ci dovrebbe essere questa novità, battere questo lungo muro, che effettivamente era una cosa di quelle brutte.
1: Il mare va visto, non si possono mettere cemento armato di fronte al mare, su, dai.
0: No, poi dillo a me, io sono un sostenitore della spiaggia libera tutta la vita, ragazzi. Beh, secondo me ci dovrebbe essere più spiaggia libera e meno stabilimento. Cioè, il mare è quello, ragazzi. Poi se uno vuole i servizi, per carità, ci devono essere delle zone dove ci sono i servizi, ma il mare è quello, il mare è mare, il mare è spiaggia, anche perché tu quando vai al mare e non c'è niente dici oh, qua è un paradiso.
4: È vero.
0: Non è che lo dici quando stai allo stabilimento, qua è un paradiso.
4: No, lo dici quando sei in Sardegna di solito.
1: Però devi stare anche attento, perché magari dove viene gestita magari c'è anche la sporcizia e meno dove viene gestita da un esercente.
0: Aspetta un momento, non fraintendere, spiaggia libera non significa che non vada curata e pulita. verità. Ma
1: la cura il comune.
0: Certo, scusa, chi deve farlo? Non ho capito.
1: Sì, sì, perché è demaniale, io ricordo sempre che è demaniale.
0: Certo,
1: quindi...
0: ma lo deve fare il comune. Il fatto che sia libera non significa che deve essere un cesso a cielo aperto.
1: Non avrà un servizio magari un po' più costante come quello quando c'è un esercente.
0: Invece no, ci deve averlo.
5: La cosa è che sto pensando, quando uno va al mare per vivere il mare bello, tipo in Sardegna, va bene anche senza una spiaggia attrezzata, no? Senza ristorante, certo, senza il bar, uno l'accetta perché vive veramente il mare. Il fatto è che noi a Fregene e a Ostia non è che proprio andiamo con la maschera e col boccaglio a vivere il mare,
0: sì?
5: Diciamo che molte persone magari utilizzano la spiaggia per prendere il sole, alcuni non si fanno nemmeno il bagno e quindi è piacevole magari andarsi a mangiare uno spago con le vongole, per dire. Quindi una spiaggia attrezzata con un mare bruttino ci può stare, però dovrebbe essere equilibrato.
0: E vengo incontro a Flaminia, perché è giusto, è vero, una doccia ci deve essere, un bagno ci deve essere, quello ok, ma non è che io non posso mettere un asciugamano a terra perché ci sono 8000 lettini. Vuoi il lettino? Te lo porti da casa. Vuoi, certo, mangiare? Sì. Ti puoi organizzare
4: qui
0: da casa.
4: Qui è diverso, perché non puoi mettere l'asciugamano a terra perché la sabbia è nera, catramosa e brucia, e quindi è meglio avere il lettino.
0: Ma quello, insomma, adesso questo ci abbiamo di mare, non è che...
5: No, dai, a Ostia è anche bello,
0: No, no,
5: a parte che sono stata a Fregene questo fine settimana, il mare era veramente... era pulito.
0: Ragazzi,
5: posso dire che era pulito?
0: Ma ci credo!
4: Lo diciamo sempre, sì, a giugno, poi a fine luglio è di nuovo una poltiglia.
0: Ma
5: è molto migliorato.
0: Ma poi
5: dai,
0: paesaggisticamente, lo abbiamo detto, le dune sono meravigliose,
5: belle,
0: per esempio, no?
5: Sì, sembra ragazzi, di stare in una spiaggia brasiliana. Adesso qualcuno mi manderà qualche vocale di insulti.
1: No, io ho detto che sembrava Formentera.
5: È bellissimo.
4: Tu lo dici per il mare o per i Viados?
5: No,
4: per il paesaggio. Ha detto brasiliana, che c'entra il Messico.
5: Per il paesaggio.
0: Però ragazzi, dai, non è possibile che devi camminare 800 miglia per avere un pezzetto di spiaggia libera. Non si può fare, dai. Deve essere, credo, proporzionato, no?
5: Sì, equilibrato.
0: Equilibrato.
5: Sì.
0: Ci sono dei posti dove, ecco, insomma, devi spendere almeno quei 100 euro se vuoi passare una giornata.
1: Sì.
0: Non tutti vogliono quello, ma soprattutto non solo per i soldi, ma proprio perché vuoi vivere il mare per quello che è natura. Non è che se vado in montagna allora voglio a spa per forza sulla cima della montagna, no?
5: Ma magari.
1: A proposito di questo, i gestori dei lidi hanno l'obbligo di sgomberare da arredi e attrezzature la fascia di spiaggia fino a 5 metri dalla battigia, cosa che già c'era, però adesso viene ulteriormente ribadito.
0: Non cambia sostanzialmente, rimane il fatto che io lì non mi ci posso mettere, questo è il discorso.
3: Fate di mettere i quartieri, che sta a fare i danni a Ostia, sta facendo i danni, e poi gli varchi liberi per l'arenile ci stanno già da una vita, non l'ha fatti lui.
0: Varchi liberi, lui segnala che già c'erano, sì, ma c'era pure sto muro, ragazzi, che sembrava, non lo so, il muro di Berlino. Non
4: ma che altezza? Dov'è sto muro?
0: No, dopo era tutto muro.
1: Sì, dopo diciamo il curvone, quella roba là. Però, scusami, una domanda importante, che sentiamo appunto gli abitanti di Ostia, ma la sentite voi questo distacco da quello che era la situazione precedente, che era legato anche magari a un sistema mafioso? I cittadini di Ostia lo sentono o non lo sentono? Perché questa è la cosa più importante.
5: Si rendono conto della differenza.
1: Certo, questa è la cosa.
0: Raccontatecelo 393 777 7172.
7: Ma perché quando parlate di mare, spiagge, vi viene in mente sempre e solo la Sardegna?
0: Ragazzi,
7: ma voi l'avete vista la Puglia?
0: È vero.
5: Ah sì, era per fare un esempio.
1: Puglia, Sardegna, Sicilia.
0: Viene quello perché insomma viene facile. Però è vero, c'è tanto mare bello in Italia, grazie a Dio.
4: Però la Sardegna.
0: Questa è Radio

0: Robin Schulz, Headlights, qua su Radio Globo. Nella mattinata con il Morning Show, tra poco torniamo a parlare di mare. Prima
1: fai colazione con il Morning Show e vinci i premi di
2: Fattoria Latte Sano.
0: Ah. Io l'avevo detto stamattina, vi avevo messo in guardia. Ecco, è arrivata la mucca,
3: la
0: vedi?
3: Mucca, la mucca.
0: Senti, sentiamo mucca, sentiamo mucca. Ecco, ha fatto una torta nello studio, porca
3: miseria.
0: Mannaggia la miseria. I mucche lo fanno, attenta a dove mettete i piedi. Voi invece di corsa a chiamare lo 06 89 28 996 per riconoscere il rumore misterioso.
3: Siamo curiosi.
0: Guarda che oggi non è facile come quello di ieri, Oggi è un po' più complicato. Lo ricordiamo, per farvi vincere i premi che potete scegliere dal catalogo Fattoria Latte Sano, e c'è veramente di tutto, giusto qualcosa così, per farvi venire l'acquolina, che ne so, rasoi elettrici, asciugacapelli, attrezzature per la cucina, forno a microonde, friggitrice ad aria, insomma tutto quello che volete lo trovate.
4: Però la cantinetta per i vini,
3: ancora, ma già l'hai presa.
0: Senti tutti che sentiamo il rumore misterioso, vai, sentiamo.
5: Questo è difficile.
0: Avete
3: finito?
0: Sentito? È finito.
3: No, ragazzi, è complicato.
0: Faccio risentire.
4: Ah!
0: Hai capito?
4: C'è la Flaminia nella borsetta.
0: Ma sì. No, in realtà è una cosa che serve per montare.
2: Hai capito di che rumore si tratta?
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e prova a vincere un premio a scelta
1: dal catalogo di Fattoria Latte Sano
6: on Radio Globo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
7: Ehi, hey, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì tipicamente estivo nel Lazio, con ampie zone di sereno, un po' di instabilità interessa alle aree interne, quindi a ridosso della dorsale appenninica qualche temporale potrà formarsi nelle ore pomeridiane, specie nel Frusinate e nel Reatino, ma in realtà fenomeni isolati di breve durata. Le temperature iniziano a salire con punte già intorno ai 32-33 gradi, ma nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso. Aumenteranno anche le temperature serali e notturne, nel weekend punte anche di 38 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Niente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
1: Wait for me, I'll be back.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
27: The Morning Show,
28: sponsored by Easy Parking.
29: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
30: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
31: Ora, indovina il rumore misterioso.

0: annoia il rumore misterioso e non vi lascio immaginare. Vabbè, lasciamo stare, va. L'ha fatto Gabri il rumore misterioso.
1: Sì. Meno male che non l'ho detto io.
0: Siamo pronti per andare a sentire il concorrente di questo gioco, dove insomma, ecco, come dice il titolo, bisogna riconoscere un rumore misterioso, se no, insomma, il rumore di oggi è un po' più complicato rispetto a quello dei giorni passati, ma intanto vi presento Davide. Buongiorno Davide.
2: Ciao. Buongiorno
0: Davide, benvenuto su Radio Globo.
2: Buongiorno.
0: Hai questa grande opportunità di vincere uno dei tanti premi contenuti sul catalogo di Fattoria Latte Sano, come sai, insomma, bello ricco, perché c'è di tutto, c'è veramente di tutto. E hai puntato già qualcosa? Pensi a qualcosa di particolare che ti potresti portare via?
2: Oddio, no, ancora no.
0: Bene, bravo, perché non sa nemmeno se
2: vediamo.
0: Certo.
1: Non si voleva illudere, dai.
0: Perché il rumore di oggi te lo faccio risentire, effettivamente, insomma, non è proprio facile da indovinare. Sentiamolo, sentiamo.
2: Sì, sì.
0: Eccolo, era questo. Adesso, secondo te, di che cosa si tratta?
2: Oddio, sono molto indeciso.
3: È una cosa, è una cosa golosa.
0: Io ho detto prima, serve montare.
2: Tentenno tra un paio di cose, tra un paio di scelte.
3: Dai, facciamoglielo però, risentire, dai.
0: No, che gli faccio risentire? Ha già sentito quattro volte.
1: Allora,
2: però,
0: vabbè, però ci devi dire qualcosa.
4: Dai,
0: ho detto per ho detto quella roba bianca. Una cosa bianca.
4: La macchina che
2: ok.
1: Cioè, Davide, te lo stanno dicendo,
0: però.
2: Allora è quello che penso io, quello che ho pensato. La macchina per la panna.
0: La macchina per la panna, ragazzi. E mi dispiace, era un aspirapolvere.
3: No!
0: Bravo! Senza nessun aiuto, peraltro.
2: Allora è quello che penso io, quello che ho pensato. La macchina per la panna.
0: La macchina per la panna, ragazzi. E mi dispiace, era un aspirapolvere.
3: No! Bravo!
0: Senza nessun aiuto, peraltro.

0: psicologo.
1: E adesso però qua non devi essere indeciso, ci devi dare la risposta. Qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi?
2: Radio Globo.
3: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare. Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Artesano. Radio Globo.

0: con il rumore misterioso, ragazzi. Complimenti a Davide, il vincitore, anche se era un po' sconclusionato. Diciamo che la telefonata più o meno è andata così.
1: Beh, se fosse. Se è sempre.

0: cosa che qua nel Morning Show di Radio Globo facciamo, insomma, molto molto molto di rado. Giusto se ne vale la pena, oh, e giusto se chi festeggia bussa con i piedi.
1: Esatto.
0: Siccome non è questo il caso, basta, ciao.
2: No, ti dirò di più, ha bussato a quattro piedi.
0: Bravo, bravo.
3: Lui è la mamma.
1: Bravo. Ah,
0: come la mamma?
1: C'è la mamma. Sì, sì.
0: Dov'è la mamma?
1: È lì in regia.
0: La signora
3: è
2: Federica. Sì. Federica la mamma.
0: Ma io no. Io vedevo solo Federica, dico, ma com'è la mamma adesso? Ma c'è qualcosa che mi sfugge,
3: c'è
0: ragazzi.
3: C'è anche la mamma.
0: Gabriele Sidoti, tanti auguri. Vieni qua a dire due parole, vieni a dire due parole, vai.
1: Sbrigate pure.
0: Vieni a dire due parole, ragazzi.
1: Porta pure due cannoli.
0: Allora, Gabriele Sidoti lavora in redazione per il Morning Show di Radio Globo, lo diciamo, ma poi lo sentite anche al mattino, no? Sì,
3: poi assolutamente, già l'avete sentito. Vieni a dire due parole, soprattutto che ha portato.
0: Quello ci interessa.
4: Ciao a tutti, buongiorno, intanto allora, grazie.
0: Beh, no, figurati, è dovere. Senti, Gabri, allora tu sei siciliano doc, quindi sì, ci aspettiamo, diciamo, prodotti tipici della tua terra.
4: Allora, arriveranno a metà mattinata roba tipo come arancini, come...
1: Oh.
4: Sì, sì, esatto, arrivano, arrivano, arrivano pezzi siciliani.

0: piani, non vi preoccupate. E poi, ah, ciao, che bello, sono sullo schermo. Ciao,
1: metà mattinata, che vuol dire?
0: Metà mattinata facevo una specie di aperitivo, mettiamola così.
2: Aperitivo.
0: Esatto, Giovanni, aperitivo. E ho portato mamma. Ho portato mamma, quindi.
1: Da mangiare?
0: Ha portato mamma, la mamma ha fatto da mangiare, certo.
3: Ma ha portato, quindi, come tutte le mamme poi del sud, anche, che ne so, melanzana parmigiana.
0: Allora,
3: me,
0: ha portato il salame, bello, i salumi, cose del genere.
3: Bello,
0: e
3: bello,
0: per la gioia di Gabri ha fatto una crostata.
3: Bene,
0: quindi.
3: Bravo. Aspetta, per la gioia di Gabri c'è del catarratto?
0: Il catarratto no.
3: No, io però c'ho un po' dell'ancicarella, se
4: no,
3: vuoi.
4: Un Etna bianco.
0: Crostata e tiramisù, ragazzi.
3: Bene, bene, bene, molto bene. Allora, guarda, facciamo così, puoi festeggiare due volte l'anno. Va bene.
4: Tanti auguri,
3: tanti auguri. Grazie. Tanti auguri, tanti auguri.
0: Grazie,
3: bene,
0: grazie.
3: Bene, bene. E noi, beh, andiamo sulle strade, sentiamo qual è la situazione del traffico. Traffic news.
5: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic
3: News. Sentiamo la situazione, c'è la viabilità.
1: C'è traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Casilina e Appia e anche nel tratto urbano della Roma-L'Aquila tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale est. In tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, ma anche tra San Lorenzo e viale Castrense, questa volta in direzione di San Giovanni. Poi c'è traffico sulla Flaminia, sulla Salaria e sull'Appia tra Ciampino e Capannelle e infine sulla pontina tra Pomezia e Castel Porziano in direzione Roma. Queste altre notizie roma.luceverde.it. Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp
3: 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it. Wait for me,
6: I'll be back. Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
15: e usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
15: gruppo0100.it.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
18: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. ipercarni.com.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
20: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
21: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
24: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
25: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
24: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle!
26: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
27: The Morning Show,
28: sponsored by
29: Easy Parking.
30: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
31: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
32: Solo le migliori in FM.
33: Streaming.
32: Dab.
33: E sul canale 91 del digitale terrestre.
34: Globo TV.
35: 5 minuti dopo le 8 nell'appuntamento di mercoledì 17 giugno. Buongiorno, ne abbiamo per altre due ore. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
36: Franco, puoi cantare What is love, Franco?
37: I just love, baby, come on me.
36: Cinque.
37: Come on me. Come on.
38: Radio Globo. From 6 to 10.

0: stiamo parlando di spiaggia, di quello che sta succedendo un po' a Ostia, no? Ecco, e tra poco riprendiamo a sentirvi. Prima però, insomma, c'è stato il momento del festeggiamento per il nostro Sidoti di là in redazione. Aspetta che arrivano altri auguri, eh?
1: Ragazzi, buongiorno. Volevo fare auguri a Sidoti in rumeno. Senti qua, Sidoti. Bolzantre.

0: Gin.
1: Tre asche.
2: Di gin ne ha bevuto troppo. Comunque Giovanni Lucifora si è proprio fomentato,
3: sì,
2: ragazzi.
3: Sì, sì. Vi faccio presente che potrebbe aver detto qualsiasi cosa.
2: E poi che c'entra? Di che siciliano?
4: Tanti auguri, Gabriele! Tanti auguri!
2: Molto bene.
5: Ma ragazzi, c'è proprio niente da fare. Gabriele porta pure il mondo da mangiare. Però se non c'è qualcosa per mandare giù, niente, fa toppa.
2: Se non c'è da bere, ragazzi, è inutile.
3: Anche perché è un peccato, ragazzi. I vini siciliani, secondo me, sono
1: eccezionali.
2: No, la cosa importante, la scelta importante che ha fatto è che questa volta, diciamo, ha scelto anche del salato, perché sennò è vietato festeggiare qua, perché basta con questi dolci.
6: Ragazzi, una comunicazione per tutti gli utenti di Radio Globo.
4: Alla Molly che se mangia!
7: The Morning Show on Radio Globo.
2: Venite, venite che ce n'è per tutti. Allora, ritorniamo a parlare di questa questione delle spiagge, no? Dicevamo il mare di Ostia. A parte, io ho visto dei video ultimamente, ragazzi, con un'acqua cristallina.
8: Passano anni, negli ultimi anni è così.
2: Sì, ma non è intelligenza artificiale, è così,
8: no,
2: ragazzi.
8: È, vero.
2: È così. Quindi...
3: Ma solo a inizio giugno.
2: Ma non è vero. Non è vero, non è vero. Vabbè, poi insomma, l'altra cosa che stavamo osservando, sì, ok, il servizio, lo stabilimento, però ragazzi, insomma, qui dentro mi sembra di capire che siamo tutti un po' fan della spiaggia libera, no? Ci piace anche la spiaggia libera. Poi, per carità, questo non vuol dire che non ci debbano essere pulizia, ordine, anche sulla spiaggia libera, però dateci la possibilità di andare anche tranquilli senza dover per forza mettere piede in uno stabilimento, no?
3: Prendo le distanze, io voglio il lettino, sono proprio un comodino, l'ombrellone, la glassette con del vino bianco
8: Il problema è proprio quello, devi prendere le distanze perché c'hai gli ombrelloni attaccati.
2: A parte quello, no, ma poi non ha capito che è a pagamento, perché se gli dici che è a pagamento, no, ma a spiaggia libera è tutta un'altra cosa.
3: Io infatti vado al mare una volta estate, spendo 500 euro per giornata da paura.
2: Aspetta, vai, sentiamo che dicono la Globo.
6: Io sono anni che vado al Circeo, dove ci sono le spiagge libere attrezzate. Vai lì, se vuoi il lettino te lo danno, se te lo metti con l'ombrellone te lo danno, tengono tutto pulito. Cioè, ci sono i bagni, i servizi, è perfetto, però nessuno ti obbliga a prendere lettini, ombrelloni, sdraio, non puoi mettere te, lo puoi fare come te pare.
2: Esatto, a richiesta, se lo voglio lo pago e lo metto, ma non è che arrivo e la spiaggia è già occupata da tutti i lettini dello stabilimento, no?
1: Ma pensate ai Rimini e Riccione, che diciamo che il mare fa da contorno, è una cosa da vedere.
3: Fa anche qualcos'altro lì.
2: Se tu vai a Rimini e Riccione, prima di trovare una spiaggia libera deve arrivare in Puglia,
1: ma non credo neanche che la trovi.
2: Cammini, sei arrivato in Puglia, senti un altro accento,
1: ma la fanno sport.
9: Fare un buco nel muro ogni 300 metri non vuol dire abbatterlo, è l'unica località di mare al mondo dove non si vede il mare, ma buttate giù quelle cabine orribili,
2: ragazzi, è vero, però
8: attenzione, buttate giù quelle cabine orribili. Ciò vuol dire che praticamente sono molti esercenti che dovrebbero rivedere, almeno quelli che comunque sono rimasti, perché gli altri ovviamente non c'entravano nulla, tocca buttare giù le cabine, ha un costo e viene stravolto tutto, quindi siamo d'accordo o no a buttare giù tutte
2: non
8: le cabine?
2: Non lo so, io sono d'accordo sul fatto che comunque il mare non lo vedi, non lo vedi.
8: Però messa così la situazione, che fai?
3: Beh, si potrebbero fare, come molti vedo che hanno fatto, anche in armonia con la situazione ambientale, cioè se la fila di cabine invece che fare muro le metti in maniera longitudinale, per esempio, ecco che hai dei varchi che si vede il mare.
2: Oppure vi do io un'alternativa, le costruiamo in verticale, tipo i grattacieli, così almeno
8: tipo fa la fitta.
2: Pensa a quelli che c'hanno l'attico, capito? Nemmeno quelli vedono il mare.
3: Allora sottoterra.
8: Vai al mare sotto la sabbia.
2: Non è male. Così dice, ho fatto pure le sabbiature, non è male.
6: No, non si sente, ma si sente sicuramente un degrado e un abbandono totale di Ostia. Stabilimenti completamente abbandonati e distrutti, dati alle fiamme. Gente senza tetto che si è andata a occupare le cabine che il sindaco Galtieri ha pensato bene di chiudere.
2: In questo momento la situazione,
8: però,
2: ragazzi,
8: capito,
2: è quella.
8: Lui se la prende con quelli che vanno a occupare le cabine, poi se la prende col sindaco Gualtieri che non l'ha chiusa. C'è
2: lui ha detto la situazione è diventata questa perché c'è il sindaco Gualtieri che ha preso alcuni provvedimenti che non stanno funzionando secondo lui, no? Quindi questa è la situazione. La situazione, diciamo che in questo momento alcuni stabilimenti sono anche fermi perché non hanno la concessione, devono fare di nuovo i bandi, no?
8: E infatti per questo è stato fatto questo bando per il prossimo anno.
2: Mirko è quello, però la tempistica, ragazzi, la tempistica è veramente un po' scandalosa. Mirko, buongiorno.
0: Sì, buongiorno ragazzi.
2: Allora Mirko, vai, dici.
8: Bravissimo.
0: Allora, praticamente noi abbiamo preso un appartamento a Gaeta che dobbiamo andare fine settimana.
2: Noi chi? La tua famiglia? Tu e la tua famiglia?
0: Sì, sì, okay. Sì, esatto, esatto. E praticamente abbiamo, diciamo, visto spiagge vicino oppure stabilimenti, scrollato per vedere, insomma, per darci un attimo una regolata, insomma. Ragazzi, Sperlonga ci hanno chiesto due lettini e un ombrellone, 50 euro.
2: 50 euro?
0: Sì, 50 euro.
2: Al giorno?
0: Ovviamente c'è anche la spiaggia libera.
2: Certo.
0: Noi andiamo, spiaggia libera.
2: E
0: poi non so se voi avete parlato anche di un'altra cosa, che se andate a una spiaggia libera attrezzata dovete aspettare le 9, perché sennò non vi danno né ombrelloni né lettini.
2: E perché?
0: Perché non hanno la concessione. Invece se andate allo stabilimento, dalle 8 in poi ti puoi prendere sia lettino che l'ombrellone. Guarda, è successo l'altra settimana. Siamo andati al mare alle 6:30, perché ovviamente sai, traffico, cose. Abbiamo aspettato 2 ore lì per prendere sia lettini che ombrelloni.
1: Ma questo dove? Che non ho capito, scusa?
0: Guarda, litorale romano, Ardea, Torsa Lorenzo, la Vigna.
2: Certo, qui. Arrivare al mare alle 6:30, voglio dire,
3: ma cioè, c'è manco il mare.
2: Ma no, no, il mare.
0: No, non hai capito. No, no, tu pensi ai caffè che abbiamo dovuto prendere?
2: No, ma c'è io immagino pure il delfino, altri 5 minuti.
0: Hai capito? Altri 5 minuti. Dovevi aspettare le 9. Lo stabilimento, no. Lo stabilimento dalle 8 già ti dà tutto. Invece, una spiaggia attrezzata, questo ancora non lo so, ancora non capisco perché. Alle 9 ti dà tutto, noi lì 2 ore con 10 caffè in corpo, tutto lì.
2: Eh no, certo.
0: Ma sono alla farmacia, sono arrivato in Sardegna.
2: E camminavi sull'acqua, ci credo.
1: Ti devi comprare un asdraio.
2: Sì.
1: Porti da casa.
0: No, non la puoi prendere. Non la puoi mettere.
2: Non la puoi mettere.
3: Neanche in quelle, diciamo, libere attrezzate?
0: No. Esatto.
2: Ecco, su
0: questo
2: magari
0: non lo so.
2: Su questo ci si potrebbe lavorare, no? Facciamo anche questa osservazione. Ecco, miglioriamo questo aspetto, potrebbe essere già qualcosa.
0: Non puoi andare 7:30 al mare perché cioè, lo sai, traffico, cose, cioè, è inutile, come fai?
2: Certo.
0: C'è una fila. Noi eravamo i primi, poi avevamo lo scontrino, ovviamente, con l'orario.
2: Sì.
0: C'era una fila che io penso che arrivava a Ostia.
2: Certo.
10: Oh, te sei nato al mare, sei nato a caccia alle 6:30.
0: hai capito.
2: Ha pagato un notturno, hai pagato. Vabbè.
1: La partenza intelligente.
2: Sì.
3: Ma avete convinto anche quest'anno, Val di Fassa.
2: Molto, sì. Molto bene.
11: Perché che gare da parto ne fanno in piccia a Ostia, no?
7: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Speriamo insomma di no. Quello
8: il discorso
2: essere.
8: Non si può fare niente allora.
2: No, ma speriamo di no, almeno.
8: Certo.
2: Poi vai a capire.
12: Ragazzi, il mare più bello d'Italia ce l'abbiamo proprio qui nel Lazio. C'è l'isola di Palmarola che è qualcosa di strabiliante.
2: È vero, ragazzi, sono assolutamente d'accordo. Una delle cose più belle che ci possano essere.
1: Bellissima, però ci devi arrivare.
2: Certo.
1: Costa un po' di soldini.
3: Bellissima, però la Sardegna.
2: Proprio ieri vedevo dei video dove c'erano, non è Thailandia, ma è Palmarola.
1: Che bello.
13: Allora, io non so dove andate voi a Ostia, ma dove vado io, alla spiaggia libera, quell'angoletto di spiaggia libera che c'è all'altezza di Piazza Gasparri, lì ragazzi va veramente fa schifo. O ci sono andato la mattina, che la sera prima hanno fatto un rave lì, ma c'erano bottiglie, dei peroni, cioè stavano tappi delle bottiglie che i bambini non potevano manco camminare scalzi perché gli infilavano tutte in mezzo ai piedi.
2: E infatti andrebbe pulita, però poi aspetta, facciamo un po' di autocritica anche, perché è vero che va pulita, ma ci stanno anche degli zozzoni in giro, che è una cosa, ragazzi, incommentabile, ok? Gente che fa veramente vomitare.
12: Ma il mare della Sardegna è bello comunque grazie fondali, quindi colorazioni diverse. Io, a mio parere, il mare migliore, più pulito, è quello di Crotone, Marionio. Io credo che in assoluto quello sia, solo che non ha i fondali della Sardegna, quindi l'effetto visivo è minore.
2: È vero, Crotone è bella, però la Sardegna, ragazzi, la Sardegna. Allora, mi è venuta un'idea. Piastrelliamo tutto, mettiamo i mattonelle anche qua a Ostia, non è male come idea, ragazzi.
3: E subito Sardegna.
1: Bello.
2: Sì, questa è Radio Globo. Olè!

0: di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Sai che dobbiamo andare veloci, veloci.
5: A Ostia non è che è cambiato più di tanto, eh. Ci stanno alcuni gestori che non vogliono andare via, che sono autodenunciati per amianto. E comunque sia, quelle famiglie stanno sempre lì.
0: Sì, beh, adesso insomma, si sta cercando di combattere questa storia delle concessioni e tutto il resto, eh. Però vediamo che c'è anche gente che non è proprio favorevole, eh.
6: No, infatti, beh, questo era il punto. Però quando si inizia una battaglia del genere, si sa che c'è un momento difficile.
0: Però io continuo a dire che la tempistica, ragazzi, lascia veramente a desiderare. Cioè, tu non puoi arrivare all'estate con un problema da affrontare nel periodo in cui Ostia dovrebbe vivere, no? Questo lo possiamo dire? Poi, per carità, se entriamo nel merito, è giusto, perché c'erano delle situazioni che si trascinavano da anni, scandalose. Dai, vai, vai.
7: Ragazzi, mi mandate la posizione, che vi sto venendo a portare il filo ferro, perché ci vuole per digerire.
0: No, ma davvero?
6: Sta dicendo...
8: Un arancino e il filo ferro.
0: Mandare subito posizione a questo signore.
6: Ma tu sei astemio.
0: Vabbè, uguale.
8: Per noi, lo fa per noi, è generoso.
9: Non è una questione alcolica il filo ferro, lo bevi per sturare.
6: Ah, esatto.
9: Ma scusa, è una medicina.
0: Ah, una cosa da bere?
6: Lo sai perché
0: ah, no, io pensavo che per i lavori in campagna mi serviva il filo ferro.
6: Lo sai perché si chiama filo ferro?
0: Sì,
6: perché era illegale e praticamente si metteva sottoterra questa
9: cosa. E si ritirava fuori.
6: E si lasciava un pezzettino di ferro fuori.
8: Quante ne sa, Giovanni?
0: Partita la base, partita la base.
6: In Sardegna.
0: In Sardegna veniva fatto il filo ferro.
6: Alcolicissimo.
0: L'alcolicissimo filo ferro.
9: Tutta roba illegale. Lì il casumarsu, tutto quello che fanno i sardi,
0: e la ragazzusu, anche quello è illegale, e baragliaia.
10: Ragazzi, ma invece parliamo di Ardea, di 4 km di litorale che è stato chiuso e non si può ovviamente fare il bagno, quindi c'è divieto di balneazione perché le acque sono così tanto inquinate che dovranno aspettare almeno 5 anni, cioè 5 anni di chiusura.
0: Ma come il Giappone, sai, che hanno scaricato le acque della centrale nucleare, uguale, stessa cosa più o meno.
9: Non è centrale nucleare, però quando dei quartieri si sviluppano in maniera senza, diciamo, un piano regolatore e ognuno scarica, ma lì c'è il fosso, fammi un buco e piano piano tutto defluisce verso il mare, poi ci vuole un po' a regolarizzare.
0: Ma come si chiama l'ingegnere che ha detto, oh, e lì c'è un fosso?
8: Ma l'ascoltatore di prima era andato a tardi, ha detto che ha dovuto aspettare 2 ore per prendere il lettino
0: per far decantare tutte le scorie.
11: Il mare più bello ce l'abbiamo noi a Fregene.
4: The Morning Show.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
1: Globo. Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele. Wait for me,
0: I'll be back. La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
4: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
5: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Via tutto! Tutto da rifare! Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
13: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: The Morning Show.
15: Sponsored by Easy Parking.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
18: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: eravamo lasciati.
1: Papà te ne affa di fregene, una marana, eh.
2: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Piccolo dissing, che sarà.
3: Avete
0: mai
3: ascoltato il rispetto di ogni opinione individuale.
0: Ha leggermente dissentito, ma insomma l'ha fatto in maniera molto composta. Bello, che bello. Oh, mare, mare, mare, piscina, piscina, piscina, bagnino, bagnino, bagnino, attenzione, niente telefonino. Ho fatto la rima, è incredibile.
4: Ma te l'hai preparata, di la verità.
0: No, è che sono un rapper.
4: Certo.
0: Allora, c'è questa questione, ragazzi. Bagnini, che insomma dovrebbero stare lì a cercare di tenere gli occhi aperti per capire qual è la situazione, sia al mare che in piscina, no? Dico bene?
4: Certo.
0: Ecco, però allora, spesso, se non ricordo male, tra l'altro, anche qui lo scorso anno forse c'era stata una lamentela, forse la tua lamentela, mi ricordo, vabbè, comunque qualcuno che lamentava distrazione da parte dei bagnini.
4: No, io lamentavo l'altro giorno per il centro estivo, che ho visto dei ragazzini molto giovani che gestiscono tanti bambini, e quindi io ho pensato, però questi telefonini che hanno in mano li utilizzano per scrollare, per mandare messaggi, oppure guardano i bambini e sono concentrati?
0: Mi ricordo invece di un ascoltatore, allora probabilmente, che ci aveva detto, mio figlio stava per annegare e c'era il bagnino che stava guardando il telefonino.
4: Come no, ci hanno sì, l'anno scorso, ragazzi, è vero, è capita spesso.
0: Capita, beh, d'altronde siamo tutti ebeti davanti a sto telefonino, e quindi anche le persone che invece non dovrebbero farlo, perché in quel momento stanno lavorando e dovrebbero anche occuparsi della sicurezza delle persone.
5: Beh, è un'ordinanza ben precisa di appunto della capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure. I bagnini devono dire proprio addio agli dispositivi digitali se vogliono l'auricolare solo a un orecchio e se lo devono utilizzare solo per motivi di emergenza. Questa è proprio un'ordinanza della capitaneria di porto.
4: Anche perché quando andiamo nella spiaggia libera non c'è il bagnino e quindi siamo noi a dover controllare un po' tutto, no? A guardare il mare, anche se c'è qualcuno che sta affogando. Però momento che io vado a comprarmi un lettino e c'è anche il bagnino, è ovvio che il bagnino non può stare al telefono, deve guardare verso il mare assolutamente.
5: E se lo fa, con questa ordinanza gli viene tolto il brevetto.
4: È
5: proprio nei casi più gravi, diciamo, e magari ecco, come quello che se uno sta in difficoltà e guarda il bagnino e sta al telefono, beh, in effetti lì tu non puoi fare quel lavoro.
0: Ragazzi,
3: comunque sono tre giorni che affrontiamo il tema, magari in ambiti differenti, gli adolescenti, i social, i bagnini, il lavoro. Ragazzi, lo smartphone è il male.
0: È il male, è il male assoluto.
3: È il male.
4: Può essere anche il bene, ma lo devi usare quando lo puoi usare.
3: Ecco, doveva aggiungere la banalità.
4: Banalità.
3: Dipende da come lo usi.
4: Ragazzi, bagnino no.
0: Ieri, per esempio, d'accordo, ne abbiamo parlato, ma se ne è parlato un po' dappertutto, no? Cioè, ormai l'argomento di discussione è sempre la distrazione che ci provoca il telefono in qualsiasi ambito lavorativo, oppure sulla strada mentre
5: alla
0: stai
5: guida,
0: guidando. Ci sono tantissime situazioni dove però questa cosa diventa veramente fatale, e una di queste è può capitare per un bagnino, dove c'è magari un ragazzino che in spiaggia o in piscina ha un problema e tu non te ne accorgi perché sei preso lì a scrollare. Quindi un provvedimento giusto, lo vogliamo dire, che è un provvedimento giusto?
4: Secondo me sì, però il giornale titola polemiche per questa nuova ordinanza.
0: Qual
4: quindi
0: è
4: non
0: la
4: capisco
0: polemica?
4: Quale può essere la polemica, sicuramente da parte dei bagnini che dicono, se devo mandare un messaggio a mamma e mi beccano in quel momento, perdo il brevetto, no? Quindi forse questa è la polemica.
0: Messaggio a mamma lo mandi in un altro momento, però scusami.
4: Sono d'accordo, però
0: lo mandi in un altro momento.
4: Sto immaginando quale potrebbe essere la polemica.
0: Io non riesco a capire sta gente, secondo te è normale che mentre sta lavorando deve stare a guardare il telefono?
4: No, allucinante.
3: Adesso vedrai quando quest'estate capita che un bambino distratto perché sta scrollando sullo smartphone sta per cadere in piscina, ma il bagnino non se ne accorge perché sta scrollando sullo smartphone.
5: Abbassate un po' la voce, dove devo un paio di minuti.
4: Condividi con noi, poi
5: ti parlate intanto.
0: Intanto però, secondo me c'è bisogno proprio, lo sento, l'aria si sta facendo pesante, quindi c'è bisogno di una freddura, ragazzi. Sul mare sporco, sentiamo. Siete pronti?
4: Vai.
0: Non mi assumo responsabilità.
5: È facile così, però.
3: Metto le mani avanti, quota Giovanni. Questa è quota Giovanni.
0: Io invece prendo le distanze così, senza nemmeno averla sentita, e credo sia anche una di quelle pomma proprio
5: che te fanno male.
0: Fa male, questa fa male.
6: Ma il mare più sporco qual è? Il marrone?
0: Dai!
4: No, vabbè.
3: Non ce la posso posso fare.
4: Io me ne andrei.
0: Non mi assumo responsabilità.
3: Io scrollo.
0: No, è che allora ce l'ha mandata Sindoti, quello che oggi compra gli anni, capito come? Allora, io non mi assumo assolutamente responsabilità. Comunque, se c'è quello che vuole fare la polemica in base a questo provvedimento che vi abbiamo raccontato, beh, vogliamo sentire allora quali sono le obiezioni.
4: Esatto.
0: Quindi, ci interessa, va bene? Il numero ve lo ricordo: 06 89 28 996, oppure 393 777 7172. La canzone dei mondiali. Quella che era la canzone dei mondiali, adesso c'è.

0: però non ci piace, no, c'è niente, poco da fare,
1: non niente, ci rappresentava.
2: No, ci no, sono infatti delle canzoni migliori, dai.
0: Molto, molto di più. Una di queste, naturalmente, anzi, l'unica, inimitabile, inconfondibile, è Not Good Tragiche! Eccola, che più tardi sentiremo. Quindi preparatevi come si faceva una volta con il registratore.
2: Eravamo pronti.
0: Ti ricordi quando si registrava dalla radio? Come
1: che bello. Ancora le cassette registrate dalla radio.
0: E conviene farlo anche adesso, perché tanto non la stiamo pubblicando. Quindi insomma,
1: no. Arriva.
0: Adesso giusto il tempo che ci organizziamo. Mare, bagnini, niente telefoni.
3: Se ragazzino affoga perché tu bagnino stai a sciattacare, ragazza. Non è che te devono togliere il brevetto, te devono proprio da arrestare.
0: Ragazzi, sì, dai, insomma, sì, sta facendo un lavoro molto, molto, molto, molto delicato.
4: Ecco. Tutti questi telefonini, ma quando non esisteva il cellulare, come si faceva? Al lavoro non si usa il telefono, a meno che dopo hai la pausa, ti prendi un attimo il cellulare e controlli, stop, ma poi dopo lo devi rimettere in borsa o in tasca.
0: Perché stai facendo il tafazzi della situazione?
5: Come si faceva quando non c'era il cellulare?
0: Come si faceva
5: quando non c'erano le scarpe? Andavi a piedi. Come si faceva quando non c'era il telefonino? Non telefonavi.
0: E quindi?
5: E punto. Cioè, ogni volta c'è sta storia detta, ridetta, come si faceva prima, come non c'è, ai tempi nostri.
2: Banalità.com.
1: Aspetta,
5: proprio
1: aggiungerei, vi lamentate dello smartphone, però rispendete 1400 euro per l'ultimo modello.
5: E soprattutto non è il caldo, è l'umidità.
0: Fatemi aggiungere una cosa a me. Allora, se dobbiamo fare, allora facciamo così. Vai.
6: E ragazzino, quando si va a far bagno, si porta appresso lo smartphone, così almeno se sta a foca, chiama il bagnino si risponde, risponde.
0: Manda un WhatsApp.
1: È risolto.
2: All'ingresso ti danno il numero del bagnino.
0: Non ha tutti i torti. Fermi. No, non mi assumo responsabilità.
5: Un'altra volta.
0: Prendo le distanze.
5: Un'altra freddura.
2: Ma roviniamo il programma.
0: Non è questa a rovinare il programma, credimi. Allora, non mi prendo responsabilità.
1: Quota Giovanni.
0: Quindi occhi puntati su Giovanni, sì. Mi raccomando, che se ride, secondo me, se ride Giovanni, c'è il giovannometro, capito? Io da Giovanni riesco a capire se è roba sua o meno. Vai.
2: Vediamo.
7: Invece sapete qual è il mare dei canguri? Il marsupio.
1: Ma dai.
0: Attenzione!
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
9: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo. Nelle prossime tre settimane, facendo colazione con il Morning Show, avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Latte Sano di Roma. Come? Molto semplice. Vi basterà stare attenti al muggito della mucca e chiamarci per riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi abbiamo Fabrizio Pantaloni, pasticcere della pasticceria La Terrazza a Roma. Ciao, buongiorno Fabrizio.
11: Buongiorno a voi.
0: Senti Fabrizio, allora, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
11: Il rumore nel mio lavoro è importantissimo. Ad esempio, a me piace tantissimo sentire il rumore della impastatrice a braccia tuffanti quando impasta il panettone, è una cosa bellissima.
0: Senti, la tradizione invece nella pasticceria quanto conta?
11: La tradizione nella pasticceria conta tantissimo, proprio perché, ecco, ad esempio, facendo il panettone fa parte della tradizione italiana ed è un prodotto che è famoso in tutto il mondo.
0: Immagino ci sia anche una componente di innovazione, però, no?
11: L'innovazione è importante perché comunque il mondo della pasticceria è andata avanti e ci sono sempre più nuove tecniche di lavorazione, nuovi macchinari che comunque aiutano a svolgere il nostro lavoro.
0: Senti, invece la valorizzazione del territorio nel tuo lavoro è importante?
11: Certo che è importante, difatti noi nel nostro locale abbiamo realizzato dei prodotti che sono proprio tipici del nostro territorio. Ad esempio noi abbiamo fatto un panettone alla carbonara, abbiamo fatto un panettone alla puttanesca ed altri prodotti che vi invito a venire a scoprire.
0: Eh sì, allora verremo sicuramente ad assaggiarli. Intanto fatto, grazie Fabrizio. Ricordate, Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: E te lo dice Antonino.
22: Let's go! Da Meteoboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteoboard.
23: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Seresto, allaccia la libertà!
25: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
26: Info e regolamento su radioglobo.it.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
30: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
31: La musica dell'estate.
30: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
31: Team Summer Hits.
30: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
32: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
33: The Morning Show.
34: Sponsored by Easy Parking.
35: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
36: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Morning Show è pronto a svegliarvi anche questa mattina, anzi dovrebbe averlo già fatto. Se non l'ha fatto, allora toccatevi il polso, sentite un attimo i battiti perché c'è un problema. Sono le 8:49. L'appuntamento è quello di mercoledì 17, un'altra giornata da vivere anche con le partite dei mondiali, per tutti tranne che per noi italiani, però vabbè, ci accontentiamo di vedere quelle degli altri. Dopo purtroppo il mancato risultato del Senegal contro la Francia, che comunque ha meritato e ha sfiorato,
1: Sì.
0: Purtroppo il pop goal ha fallito.
2: Io lo rifarei però questo pop goal.
0: Ma certo che lo rifacciamo. Assolutamente sì, Flami. Ci sono ascoltatori che insomma ci stanno maledicendo, però vabbè, dai, è andata, diciamo che era un po' Davide contro Golia, l'abbiamo detto anche ieri.
3: Poi
0: no?
3: Ci stanno maledicendo, hanno perso 3 euro insomma.
2: Ma poi mica gli abbiamo detto di giocare, lungi da noi.
0: No,
2: è una cosa divertente.
0: Non si gioca, voi non prendete soldi da nessuno, ecco,
3: tantomeno da noi.
2: Tantomeno da me.
0: Allora, anche oggi ci sono delle partite molto importanti, ci vuoi dire proprio al volo quelle principali?
4: È appena terminata Austria Giordania, che è finita 3-1 per l'Austria, e poi le altre partite invece avremo alle 19 Portogallo-Congo, alle 22 bella partita Inghilterra-Croazia.
0: Bene. Il Giappone non gioca?
4: Il Giappone per il momento non gioca.
0: Non gioca, ragazzi. Peccato, perché il Giappone ci sta regalando delle perle meravigliose, ma non tanto sul campo, ma sugli spalti. Era già successo in passato vedere questi tifosi giapponesi che a fine della partita ripuliscono lo stadio.
2: Cioè, che bravi. Senso civico.
0: Capito? Qua
2: di quel popolo.
0: Sì, qua devastano qualunque cosa,
4: sì,
0: no?
4: Sì. No, ma il bello è che diventa una notizia. Questo è il bello. Sì, per noi zozzoni, perché diciamo civiltà di zozzoni, quando qualcuno pulisce diventa una notizia. Riflettiamo su questo.
2: È bello però sottolinearlo che c'è qualcuno che lo fa,
4: no? È importante sottolinearlo anche per capire quanto siamo zozzoni noi.
2: Sì.
4: Giustamente.
0: Guarda. Vanno in giro i tifosi, capito? Alla fine sugli spalti a raccogliere le bottiglie che hanno lasciato per terra, se qualcuno ha fatto, ha smollicato.
2: Si portano proprio le buste di plastica da casa.
0: Passano la cera, o straccio, o scopettone.
2: Voglia.
0: È meraviglioso. La stessa cosa l'hanno fatta anche per strada, ragazzi. Non so se avete visto, c'è quel famoso incrocio, no?
2: A Shibuya,
0: dove si riuniscono migliaia e migliaia per terra, se qualcuno ha fatto, ha smollicato.

0: ragazzi, che vista così c'è l'ordine assoluto, capito come? Rosso? Ok, perfetto, hanno occupato l'incrocio. Verde? Si sono tolti e se ne sono andati, hanno fatto passare tutte le macchine. Non c'è un capello fuori posto, una cosa fuori posto, è una cosa meravigliosa, ragazzi.
1: Ma comunque secondo me sono degli automi, non sono delle persone, non vero. È possibile. Sì, noi avremmo fatto il devasto.
2: I giapponesi ti insegnano che quando magari tutti si va verso uno stesso obiettivo, si può festeggiare, si può fare quello che vuoi. L'importante è avere rispetto di se stessi e degli altri.
0: Ma che meraviglia! Quando c'è, diventa meraviglioso, verde. Si tolgono tutti, addirittura ad alcuni automobilisti hanno pagato l'assicurazione.
3: Cioè, sì, vi faccio notare che c'è anche una guardia con un bastone in mano e un megafono, che secondo me gli ha dato una mano perché, a defluire.
2: Perché allora, qua in Italia, se metti il vigile col megafono, fanno gli la stessa cosa.
0: Cioè, ecco. Scusami un attimo, che dovrebbe fare la guardia col bastone? Sono 80 milioni di persone. Non ho
3: buon
0: capito.
3: Esempio,
0: che dovrebbe
3: esempio.
0: Fare?
1: Qualche randellata di là.
0: È meraviglioso. Grande ordine da parte dei tifosi del Giappone. Queste cose qui in Italia purtroppo ce le sogniamo, però c'è un'altra cosa che possiamo fare: viverci queste serate come solo noi sappiamo fare, intonando la canzone della Morning Show dei Mondiali 2026.
3: In Giappone te le fanno queste canzoni, ma quando mai?
1: Ma che?
0: Notti tragiche.
4: Forse non sarà questa canzone

0: mondiale l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.
2: Si è distrutto.

0: al 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Comunque ragazzi, più sento questo inno e più penso che Massimo Vari è meglio di Fedez a cantare.
3: È così offendente però.
4: Se volemo Flamini a Sanremo è già stato detto.
3: Vai, sentiamo qual è la situazione della BAB Ditta.
5: Grande raccordo anulare, carreggiata interna, si rallenta tra Casilina e Appia, in esterna tra Cassia Bis e Cassia, tra Silva Candida e Aurelia e tra Prenestina e Tiburtina. Rallentamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila, tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale, dove i rallentamenti si incontrano tra Via Nomentana e Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico e a tratti dalla Tiburtina Castrense verso San Giovanni. Poi c'è traffico sempre sulla Flaminia e sulla Salaria, sulla Colombo tra Via di Acilia e Via di Malafede verso il raccordo. E poi la Roma Fiumicino non può mancare, code tra Via della Magliana e Via del Cappellaccio, proprio verso Via del Cappellaccio. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
6: Ragazzi, comunque lo devo dire, sta canzone è troppo forte, siete veramente bravi. Avete fatto un capolavoro, grandi, bravi, bravi, bravi.
7: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
8: Radio Globo. Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
9: Wait for me, I'll be back.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
16: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
18: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
19: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
20: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
21: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
23: Grano Salis.
24: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
23: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
24: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
23: Grano Salis, il gusto che emoziona.
24: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
25: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
26: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
27: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
28: The Morning Show.
29: Sponsored by Easy Parking.
30: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
31: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
32: Solo le migliori in FM.
33: Streaming.
32: DAB.
33: E sul canale 91 del digitale terrestre.
34: Globo TV.
3: La buona giornata a voi che ci state seguendo in radio, ma anche a chi ci sta guardando sul canale 91 del digitale terrestre. Questo è il Morning Show, ancora un'ora.

0: comunque suscita emozioni, eh.
1: No, io ne sento stinno, a me mi da piagne.
0: Niente, si commuove, che deve fare?
2: Allora diventa voglia di piangere.
0: Viene.
3: Comunque non è normale che i miei figli sanno a memoria notti tragiche e non conoscono a memoria notti magiche.
0: È vero, ragazzi, purtroppo è una generazione sfigata che purtroppo non ha visto l'Italia ai mondiali, quindi ci sta, ci sta. Beh, ragazzi, adesso però vi rallegro io un attimo la mattinata. Voi che state andando a lavorare, che ne so, magari per 1400 euro al mese, anzi no, ci vuole un'altra base, 1400, ci vuole questo, ci vuole, ok, 1400 al mese,
2: allora 1200 che metti?
4: È più da 1200 questa, però questa è da 1000, questa è da 1000.
5: Vabbè, non ce l'abbiamo quella per 900.
0: Come no, stai scherzando, 900 hai detto? Allora aspetta un attimo.
5: Troppo allegra,
0: porca miseria. 900 euro. Lasciamo questa da 900 euro.
5: Sì, ti piace?
0: Okay? Sì, lasciamo questa da 900 euro al mese. Poi abbiamo pure quella lì dei 600 euro al mese. E poi abbiamo anche quella lì dello stagista. Ma lasciamo perdere.
5: Esatto.
0: Ma lasciamo perdere. No, perché? Perché, ragazzi, insomma, ormai è notizia di qualche giorno di questo conto di Elon Musk, che sappiamo è l'essere umano più ricco del mondo, che continua però a diventare sempre più ricco. Allora, Elon Musk è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano con un conto a 12 zeri.
2: 12?
0: 12 zeri. Io non so nemmeno come scriverli.
2: Sì, non so quantificare.
5: Ma poi tu continui a dire essere umano, ma siamo convinti che è un essere
0: umano?
5: No,
0: su questo ci sono dei dubbi. Senti, e si potrebbe aprire un capitolo.
4: 12 zeri, ma c'è qualche cifra prima? Se no è il più povero del mondo.
0: Allora, la stima dovrebbe essere intorno ai 1100 miliardi.
4: Ah, cos'uccia.
0: 1100 miliardi, Giovanni.
4: Non mi viene in mente neanche quanto possono essere, non riesco neanche
2: impossibile.
4: A visualizzarli.
0: Va bene, comunque diventa triliardario, se volete, trilionario, bilionario. No, non lo so nemmeno io che cosa è mortale, quello mi viene da dire.
2: Guarda, l'unico modo per riuscire ad avere una figura mentale di questo capitale è fare qualche esempio, ciò che potrebbe comprare.
0: Allora, facciamo così: è uscita infatti una lista di una serie di cose che con il suo patrimonio si potrebbe comprare. Vogliamo partire dall'ambito italiano, quindi rimanendo a casa nostra, no? Cioè, che cosa si potrebbe comprare in Italia? In Italia, allora, per esempio, lo stadio San Siro e tutta l'area circostante, con il suo patrimonio, la potrebbe acquistare 5.000 volte.
2: A mancia quella.
4: San Siro, il quartiere San Siro.
2: Okay. Lui San Siro lo lascia di mancia.
0: Aspetta, però questa non fa molto effetto.
4: Anche perché ho buttato giù San Siro.
0: Sì, è vero. No, questa però fa un po' più effetto. Tutte le case, ascoltate bene, tutte le case vendute in un anno a Milano e a Roma, e potrebbe ripetere questa operazione per circa 90 anni.
2: Ciao.
0: Cioè, non so se intendo.
5: Cioè, io neanche riesco a prendere un mutuo.
2: Metti
5: per
2: la base,
5: un monolocale.
2: Base Flaminia non prende il mutuo.
0: Flaminia non prende il mutuo.
5: Elon, prego, scusami.
0: Base Flaminia non prende il mutuo. Qua a ballo dei genitori, a pensione dei genitori.
5: Ma nemmeno.
0: Allora, aspetta, rimanendo sempre in Italia, noi ci stiamo sbattendo per il ponte sullo stretto. Lui lo potrebbe costruire 74 volte.
5: Eccoci qua, Salvini.
0: Okay, va bene. Cambiamo, andiamo, che ne so, in ambito sportivo vogliamo andare. Tutte le squadre, tutte le 20 squadre di Serie A sono state valutate circa 5,4 miliardi di dollari. Beh, se le potrebbe comprare per 200 volte. Non so se intendo, Allora, andiamo avanti. Adesso così, cambiamo. Netflix, Disney, Sony. Potrebbe comprarsele tutte quante insieme e comunque gli rimarrebbero 375 miliardi di dollari.
2: No, faccio fatica. Non capisco. È troppo.
0: Questa fa male, ragazzi. Questa fa proprio male, perché ci tocca proprio nel vivo. Però bisogna mettere la base giusta.
5: Vai.
0: Massimo Decimo Meridio, il Colosseo e tutto il Cucuzzaro se lo potrebbe comprare 12 volte.
5: Eccala, questa fa male davvero.
4: Il Colosseo?
0: Il Colosseo, 12 volte. È stato stimato, ma mi sembra un po' poco però, 85 miliardi di dollari il Colosseo. E comunque potrebbe comprarselo per 12 volte, ragazzi. 12 volte.
5: Però stiamo parlando di tutte cose che lui si potrebbe comprare, e però nessuno pensa a tutte le persone anche che lui potrebbe aiutare, che già sicuramente fa un sacco di opere di beneficenza, sì, lo sappiamo. Filantro. Anche la città di Roma, eh? Sì. Sì, però potrebbe risanare veramente le sorti di alcune parti del mondo, se volesse.
0: Sì, beh, certo. Ti dico che, per esempio, potrebbe acquistare il PIL delle Tuvalu, non so se il PIL del Sudafrica, il PIL dell'Argentina, cioè, e potrebbe arrivare ad acquistare anche il PIL dell'Arabia Saudita.
5: Eccola.
0: Beh, ragazzi, ditemi voi se insomma è normale una cosa del genere.
4: Io spingerei sul PIL dell'Italia, tanto varrà molto di meno di quegli altri, quindi Elon, che c'ha Pier Pilla,
2: no, lì si arricchisce lui perché è in negativo, capito?
0: Certo. Quindi non ho capito che dicevamo prima, quello che guadagna 900 euro al mese?
3: Una per 300 euro.
0: Cosa che ha detto, non ho capito?
2: Una base per 300. Buona.
0: Ah,
2: una
0: base per 300 euro, ti lascio questa. Vai, vai.
6: Io sto andando a lavorare, a ne più 5 al mese. Ciao, poverissimi.
0: Bravo, bravo, bravo. Così devi fare, devi sbeffeggiare. Bravo.
3: Beato lui che è l'uomo più ricco del mondo. Io per farmi da 1000 euro d'anticipo sulla liquidazione, da febbraio che gli sto a chiedere. Mo' rimango pure a piedica la macchina perché non posso pagare l'assicurazione.
5: Mamma mia, ragazzi.
4: Ragazzi, non ve lo meritate, evidentemente lui se l'è meritato.
0: Adesso fate il gioco, aprite il portafoglio e guardate quanto c'è.
5: Zero, te lo dico subito, sono solo il gettone del carrello del supermercato. Posso rincarare la dose leggendovi questa cosa che è bellissima. 2740 anni è il tempo che Elon Musk impiegherebbe a esaurire il suo patrimonio spendendo $1 milione al giorno. Cosa ti compri per $1 milione al giorno?
7: Quello che è un sacco di zeri, io ho tutti i zeri, ma com'è?
0: A zeri o fotte?
8: Elon, scusa, siccome so che a casa tua i rotoli della carta igienica non finiscono mai, mi regali l'infruscio delle banconote, che ne so, tipo un par di milioncini di euro, così me li compro pure io e sto tranquillo con la carta igienica a casa.
0: Dai, non mi dite che vi sto deprimendo con questa notizia.
5: Giovanni è depressissimo.
0: No,
4: ma io davanti alle persone me li regali. Invece fai come ha fatto lui, prendi esempio
2: come
4: da lui.
2: Come ha fatto lui? Come
4: non
2: ha fatto?
4: Lo so.
0: Truffando, dicono gli anni, sembrerebbe che abbia iniziato così.
3: Ma perché fate sti discorsi per far sentire la gente povera ancora più povera di quello che è?
0: Che sarà mai,
4: amica mia, è la realtà, sei povera.
0: Così, quando guardi il portafogli non ti deprimi, no?
7: Ma sì. Ma se lui pensavo a comprare, manca la morte.
0: Senti, questo è il classico discorso.
4: Ma i soldi non danno la felicità.
5: Del vero povero.
0: No, questo è il classico discorso tipo di uno brutto, no? Che ha una bella donna. Ma chi sei, corna che gli mette? Capito?
5: Sì,
0: sai quelle cose un
4: la
0: po' rosicata. Così.
6: Ah, vabbè, regà, ma il Colosseo 85 miliardi me lo compro io.
0: Sì, beh. No, però ci sono rimasto male, valutato poco,
4: Ma insomma, non è poco.
0: Ma 85 miliardi, dai, su, ma aspettavo qualcosa. È una cosa, insomma, unica nell'universo.
4: È una delle sette meraviglie.
7: Scusate, ragazzi, ero uscito dal furgone, ma questo che si può comprare tutte queste cose, chi sarebbe?
0: Elon Musk. Elon
5: sì,
0: Musk.
5: Amico mio.
0: Elon Musk.
7: Ma secondo voi, se gli scrivi, gli chiedo un milioncino, ma mo regala?
0: A voglia, sì, secondo
5: sì,
0: me sì.
5: No.
0: Certo.
9: La cosa più tragica è che non potrebbe azzerare il debito pubblico italiano.
0: No, quello
2: è inarrivabile,
0: non ci arriva nemmeno lui. Siete

0: Le 9:17, le ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Grazie, a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
5: This is the morning show on Radio Globo.
0: Boh, ragazzi, dico solo boh. Vi abbiamo dato un elenco delle cose che potrebbe acquistare Elon Musk con il suo conto a 12 zeri, ragazzi. Quindi insomma, cifre inimmaginabili proprio. E vabbè, ci siamo un po' depressi, abbiamo sentito questa lista. Però c'è una cosa che non mi va giù, perché prima vi ho detto del Colosseo che potrebbe acquistare per aspetta che ci ritorno. Allora, 12 volte, perché è stato valutato 85 miliardi. Poi guardo sotto e leggo che potrebbe acquistare la Torre Eiffel 2 volte, perché è stata valutata 500 miliardi di dollari, cioè più la Torre Eiffel del Colosseo. Ma non ci voglio stare.
6: Qui si parla anche di brand, quindi di attrezzare. No, io ti dico come va la valutazione, poi possiamo fare tutte le critiche che vogliamo. Il brand, anche secondo altre valutazioni economiche, sta su quei 434-500 miliardi, il Colosseo molto meno, ma il brand della Torre Eiffel tira più del Colosseo.
0: No, dai.
6: Ragazzi, è questo il punto.
7: Ah,
6: è il valore
7: economico. Ah, sì, oh,
0: ma manco c'hanno il bidet. Non c'hanno nemmeno il bidet. Vai, no, ma adesso, per carità, io, ma secondo me il massimo che ci puoi fare è 20-30 euro se passa quello che fa Feracio, Feracio, Borgo, Fero Vecchio. Diglielo, va. Dai, su, ma che è sta cosa? Pezzo di ferro, ragazzi. Quelle classiche cose che si sentono dire quando insomma c'è la rivalità, rivalità.
7: Però non le condividiamo, scusa. Meglio così.
0: Un po' sì, e comunque aggiungo, non c'hanno nemmeno il bidet. Fammelo aggiungere, fammelo aggiungere.
4: Io stamattina ho preso 10 euro dal portafoglio di mia moglie.
0: Grande. No, non c'ho nemmeno la base per questo, ragazzi. Sta talmente in bianco che c'è nemmeno la base. È bellissimo.
8: A me ancora 20 euro mi deve ridare Elon Musk. Li ho prestati 5 anni fa. Ciaro.
0: Ale, vai.
9: Pensa se compra il Colosseo ci mette le finestre.
0: Beh,
7: potrebbe farlo, pensa.
0: No, perché è infinestrabile, è come quella casa.
6: Quella casa infestata,
0: sì,
6: là.
0: Sì, come quella casa.
10: Oh, mannatevene un po' a fanculo. Lui è Elon Musk, 1170 al mese.
0: Ah, allora aspetta, base per lui 1170 al mese, dai.
6: Beh, sì.
0: Perché? Sta rosso, profondo rosso il conto. Ragazzi,
11: voglio spezzare una lancia a tutte quelle persone che in questo momento si stanno sentendo povere, perché quello che Elon Musk ha non è la sua liquidità, ma il suo patrimonio. Attenzione, non sono soldi che lui può utilizzare nel concreto, può utilizzare semplicemente dai dividendi che ha per reinvestirli, ma quei soldi non può prenderli e comprarci 12 Colossi. Perché se lui li prelevasse lo ammazzerebbero le tasse. Quindi lui che fa? Chiede dei prestiti, chiede prestiti all'infinito, e se ne glieli danno, tanto c'ha un patrimonio del genere, gli danno quel prestito, però il patrimonio reale suo non è spendibile.
0: Meno male.
6: Allora è povero,
0: mi sento meglio.
6: Avevo pensato che fosse.
12: Quindi anche lui per accendere il mutuo ha bisogno della fideiussione,
0: mi sento un'altra persona, ragazzi.
13: Oi, amico mio Elon, ce li presti per favore per fare Ossadio da Roma?
0: Ossadio. Ossadio. Ah, ci sono novità sullo Ossadio da Roma?
6: Sì, beh, ne parlavamo anche ieri, che praticamente si è un po' velocizzato l'iter per arrivare alla prima pietra dello stadio, che è previsto, si prevede possa essere uno stadio inserito nel programma degli stadi dell'Europeo 2032.
0: Ossadio da Roma, eh?
9: Ragazzi, vi sollevo io il morale. Se vi mettete da parte 27,40 euro al giorno, a fine anno avete un risparmio di 9.840 euro. Pensateci.
0: Pensiamoci.
7: Ho capito, come aspetta, andiamo
6: aspetta,
7: avanti?
6: Aspetta, aspetta, aspetta.
0: Hai pensato? Non li ho. Ciao.
5: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco. Su Radio Globo.
14: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
15: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
14: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
0: Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
0: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: Easy Parking.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ah, sei allegro perché sei ricco, eh?
2: Sì.
1: Perché...
2: Beh, siamo più o meno là, io e Elon Musk, insomma, sì. No, ho controllato adesso, ho fatto estratto contro, ragazzi, sì. siamo lì. Sì, sì. Vi abbiamo, insomma, parlato di questo patrimonio di Elon Musk, abbiamo detto anche di questa amara scoperta che la Tour Eiffel varrebbe più del Colosseo, e sta cosa ci ha fatto un po' rosicare.
3: La Tour Eiffel è a 42, a smonti.
2: Qua 42, una chiave, effettivamente. Feracio.
4: Infatti è da sempre che l'Italia svende, la Francia vende.
2: Vabbè, ragazzi, insomma, questo però è la dura legge del mercato. Sembrerebbe che poi Giovanni ha pure controllato e effettivamente.
5: Evidentemente questo gap esiste, questo nonostante gap... sia difficile da spiegare.
2: Ecco. Peraltro prima abbiamo detto anche Feracio, vi dico che ha chiamato Macron. Ragazzi, si è un po' incazzato, Per fortuna invece è distratto dalle vicende del G7, no? Non so se avete visto
1: le
2: immagini.
6: Beh, non è lui quello distratto, eh?
2: No, allora ragazzi, sta succedendo quello che non ci aspettavamo, o meglio, un po' io me l'aspettavo. Cioè, quello che prendeva per culo Biden, adesso sta facendo le figure che faceva Biden. Sto parlando di Donald Trump, che ragazzi è apparso totalmente sconnesso in questo G7.
1: A parte che si addormenta ovunque, e l'abbiamo visto, è un po' stanchino, forse.
2: Stanchino?
1: Sbarella, Barcolla.
2: Allora, Sbarella e Barcolla, a parte sembrano i nomi dei due giocatori della nazionale, Sbarella e Barcolla.
5: Barcolla ha segnato con la Francia.
2: Sì.
5: Il giocatore Barcolla.
2: Si è addormentato questo.
6: Ha anche l'aria un po' da cane bastonato.
5: È incazzato.
6: Come se l'avesse preso.
5: All'espressione arrabbiata.
1: Gabri, basta guardare quel monitor. Oh.
2: Presidente?
1: No, presidente?
2: È mezz'ora. Vabbè, comunque, al di là di questo, ragazzi, è totalmente sconnesso Donald Trump. Vabbè. Tant'è vero che...
5: Si era già capito che era sconnesso.
2: Joe, stata avanzata questa ipotesi. L'hanno sostituito, non è lui.
5: Ah, torniamo su questa ipotesi. Ma sostituito da un essere umano o da un rettiliano?
2: Boh, questo non te lo so dire.
5: Basta,
2: però
5: basta guardare gli occhi.
2: Non
5: per
2: è
5: capire,
2: lui,
5: eh?
2: Non è lui.
1: Sosia,
2: è stato sostituito
1: da
5: un essere umano.
2: Certo, trovare un sosia con quei capelli, ragazzi, io speravo fosse l'unico al mondo.
6: Ma ragazzi, quelle maschere che usano anche in Mission Impossible
5: o
6: sono,
5: nelle rapine in banca
6: sono una realtà, eh? Potrebbe essere una maschera.
2: Non lo so.
5: Con l'espressione arrabbiata.
1: Beh, in effetti, ultimamente c'era quel sosia di Jim Carrey che non si sapeva se era realmente Jim Carrey o meno. Uno con i trucchi di oggi può fare tanto.
2: Comunque, prendeva in giro tanto Joe Biden, stiamo rivivendo le stesse scene. Adesso manca solo l'inciampata sui gradini dalla scaletta dell'aereo e poi siamo a posto, ragazzi.
1: Vero, è vero.
2: Manca
1: comunque
2: solo
1: non
2: quello.
1: Gli va.
2: No,
1: non
2: gli va. E comunque sì, poi insomma ha avuto anche una battutina con la nostra premier.
5: Sì, che lei ha detto, ma siamo sempre amici, e lui ha detto no.
2: Come no? Così l'ha detto.
5: Amico,
2: ma non
5: ha detto
2: così.
5: Ha detto che è stata distante l'Europa e quindi non mi è sembrato molto accondiscendente con la Meloni, come non è stata accondiscendente con nessuno. Basta vedere come stringe la mano a Macron.
2: È vero,
5: e fa capire,
2: ragazzi,
5: tutto.
2: Mamma mia, brutto. Una
1: neanche
2: stretta di mano.
1: Allunga il braccio.
5: Gira pure.
2: Sì. Una stretta di mano così, ragazzi, veramente una brutta cosa. Va bene, comunque, non era proprio lucidissimo, diciamo, Donaldone Trump. Vai.
0: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
2: Con il Morning Show di Radio Globo. Bene, allora abbiamo parlato, insomma, diciamo così, l'abbiamo buttata un po' sul complotto, su questa roba, no? A proposito di complotti e di tutte cose che sono nel sottobosco, ma non sta uscendo fuori niente invece sui mondiali? Non ci abbiamo qualcosa, che ne so, ancora non c'è uno scoop per caso?
6: Scoop. Hai detto scoop?
2: No, ho detto scoop!
7: Buongiorno superflui, sono Corona, lo scoop virus.
2: Ecco, Ettore!
7: Siete sorpresi?
2: No, beh, insomma, adesso...
7: Lo so cosa avete pensato in queste settimane.
2: Che abbiamo pensato?
7: Non si sente più, è finito.
2: È
7: ormai
2: vero,
7: nessuno gli dà retta.
2: È vero. Io l'ho
7: poveri ebeti soggiogati dal sistema di potere.
1: Ma grazie!
7: Era esattamente quello che loro volevano che credeste.
2: Ma loro chi? Ma chi?
7: E infatti ci avete creduto.
5: Ma tu chi sei?
7: Tutti, tranne uno.
2: Sì.
7: E non perché sia più intelligente degli altri tre,
1: no,
7: ma solo perché non si è proprio reso conto di quello che accadeva.
2: No,
7: come sempre.
2: Forse ho capito.
7: Ma non faccio nomi,
2: no,
7: mi
2: no,
7: limito
2: no.
7: a guardare nella sua direzione.
2: Allora ho capito.
7: Giovanni.
2: Ma che
7: Ad ogni modo non sono affatto sparito. Ero solo impegnato a racimolare qualche centinaio di migliaia di euro, speculando su qualche disgrazia e infangando qualche VIP. Mentre voi eravate monotonamente dediti alle vostre squallide attività quotidiane. Vi ho anche sentiti entrare nel mondo dei pronostici.
2: Sì, sì, è vero, abbiamo fatto il bon.
7: Poveri illusi e improvvisati. Solo io sono in grado di dare degli scoop esatti, sensazionali e imprevedibili. Voi al massimo potete giocare a bingo al dopolavoro ferroviario. Siete pronti per lo scoop sul mondiale di calcio?
1: Proviamo.
7: Grazie a me sarete ripostati da qualsiasi sito di informazione nazionale e internazionale.
2: Sentiamo.
7: Un pronostico imprevedibile.
2: Vai.
7: Quanto certo.
2: Sì.
7: Nessuno ci avrebbe scommesso.
2: Vabbè, però
7: e resterete attoniti.
2: Vai.
7: Ma accadrà. Tenetevi forte.
2: Dici.
7: L'Italia non parteciperà ai mondiali.
2: Lo sappiamo.
7: Ora mi odierete. Non vorrete crederci. Ma è proprio quello che accadrà.
2: Ma no, questo lo sappiamo.
3: Lo sapevamo.
7: Adesso devo sparire. I vertici della FIFA mi stanno già dando la caccia.
2: Sì, è un pericolo proprio.
1: Sei inutile.
7: Ah, il Capoverde pareggerà con la Spagna.
2: Ma è successo 3 giorni fa.
7: Addio, Tapini.
2: È

0: The Morning Show.
1: The Rasmus in the Shadows, la canzone che ci fece ballare, ci fece esplodere nel 2003, che questa mattinata è tornata per fare lo stesso effetto. Incredibile, ma vero. Bravi. Non ti ha fatto scatenare?
2: A me mi rompe proprio le scatole.
1: No, dai. Perché la canzone ha detto la stessa cosa di te? È incredibile.
2: Molte persone lo dicono, sai?
1: No, dai, una canzone bella, energica. Poi, a proposito di canzoni, a proposito del G7, c'è anche la playlist di Macron. Ha fatto una playlist, perché sapete, ci sono i vari capi di Stato che arrivano, fanno questa sorta di passerella, ok, per andare a incontrare chi ha organizzato il G7, no? In questo caso Emmanuel Macron. Beh, ha fatto una playlist con una canzone diversa per ogni leader.
2: È vero.
1: Non so se c'hai la lista.
3: Allora, abbiamo la giapponese Sane Takaichi, che ha optato per Arigato.
1: Arigato che è?
3: Sì, dei Nixia Bits, non so.
2: Ma è Macron che ha optato per
3: Al cancelliere Merz ha dedicato persona preferita. Dico così legge.
2: Lieblingsmensch.
3: Esattamente.
1: Vabbè, ma se non le sentiamo.
3: L'inno alla gioia, vai, questo lo sappiamo, per Ursula von der Leyen e Antonio Costa per il presidente del Consiglio Europeo. E poi che ci abbiamo?
4: Adesso McCartney. Ho capito perché Trump c'aveva quel muso, perché lui gli ha messo la società dei magnacioni.
3: Per Giorgia Meloni,
1: all'Italia ha messo base triste a 900 euro al mese. Ha messo questa. Vabbè, dai, poi magari le sentiremo. Comunque una brutta playlist, fatevelo dire, sì, Emmanuel bruttissimo. Macron. Dico bene? Allora, su Donald Trump e la sostituzione, perché è poco lucido, ma pure prima non è che fosse proprio. Anche gli ascoltatori hanno da dire. Sì.
5: Trump, lo sputangelo che te ritorna!
1: Sì, vai.
6: Trump lo hanno sostituito con lo Tito, anche lui si addormenta ovunque.
1: È vero. Questo sì, è vero.
7: Ragazzi, ma scusate, ma sbaglio o non si vede più la First Lady Melania?
1: Melania.
3: Dipende dagli appuntamenti istituzionali, non è che va sempre in giro con la First Lady.
1: Vabbè, però a fianco a Macron c'era la First Lady,
3: Si vede che c'aveva da fare Melania.
1: Melania c'aveva.
3: Che doveva fare Melania?
1: E che ne so io adesso, no?
3: Che c'aveva da fare Melania?
1: Non lo so.
8: Si sente tanto quello che ha vinto con verso l'Iran e poi gli dà 300 miliardi di dollari. Pure io facevo il trattato con lui. Sto fallito.
1: Chi gli ha detto, ragazzi? Volano parole grosse
3: però
1: qua.
3: Però si scoppiano le guerre, signori.
1: Guarda se non ci
3: attacca.
1: Io prendo le distanze, signori.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo. 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
9: Ehi, hey, ma dove corri?
10: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
9: Tranquilla, vai da Corsetti.
10: In farmacia.
9: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
10: Davvero tutto lì?
9: Tutto, veloce e vicino.
10: Mi hai salvata.
9: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende un finire di settimana all'insegna del sole e del caldo. In questa giornata di mercoledì intanto cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature ancora tutto sommato sopportabili, anzi in montagna durante il pomeriggio non mancherà qualche breve temporale di calore. Da domani giovedì e in vista del weekend l'alta pressione avrà una componente nordafricana con sensibile aumento delle temperature. Proprio in vista di questo weekend ci attendiamo punte anche di 37-38 gradi sul Lazio. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Giovedì 18 alle 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff Virtus GVM Roma 1960 contro T Tecnica Geba Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Wait for me. I'll be back.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto allaccia la libertà!
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
26: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
25: Scegli ora ING Business Banking.
26: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
27: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
28: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
29: The Morning Show,
30: sponsored by
31: Easy Parking.
32: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace, ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
33: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
34: Good morning, ladies and gentlemen.

0: settimana. Beh ragazzi, una trambata di quelle incredibili, questo è quello che adesso vi vogliamo raccontare ed è quello che è successo in una competizione ciclistica di secondo piano, diciamo, no?
1: Juniores.
0: Ho mai sentita sta competizione, insomma, stiamo parlando.
1: La Sarland Trophy 2026 che si svolge in Germania e praticamente sono ragazzi, tant'è che quello che tu stai per raccontare è una signora anziana la sua, che come si chiama, che cos'è quello?
0: Beh, sono quelle carrozzine elettriche, gli scooter elettrici, quelle le persone insomma disabili.
1: E allora c'è il gruppo che passa con questi ragazzi che stanno passando, c'è il pubblico proprio a ridosso della strada, come capita sempre nel ciclismo. Questa signora non si accorge di niente, va dritta e prende, taglia la strada ai ciclisti, e c'è questo povero Paul Vriesman di 17 anni che olandese, che ha fatto un volo, ragazzi, testa più in basso dei piedi, praticamente
0: accappottato.
1: E poi sono cascati ovviamente anche gli altri. Vi dico subito, non ci sono state conseguenze gravi, questo è bene dirlo, però insomma pure lui era tornato da un lungo infortunio, ha detto basta, faccio più ciclismo, ha detto proprio così,
0: ragazzi, cioè veramente. Allora, in un punto dove si va velocissimi perché era un rettilineo, questi raggiungono delle velocità insomma che veramente a volte viaggiano più veloci delle macchine, e è uscita fuori questa signora totalmente disorientata. Vedi, dicevamo delle persone che insomma a una certa età magari sono poco lucide, no?
1: Infatti lui ha così commentato: peccato dovermi ritirare in questo modo a causa di una vecchia signora che vive nel suo mondo.
0: Viveva nel suo mondo, non si è accorta di quello che invece, voglio dire, aveva davanti, ed era una folla di persone che stava guardando questa gara ciclistica. Lei ha voluto mettere il naso fuori.
2: Ma non ci sono conseguenze gravi per i ragazzi, per i ciclisti, ma per la signora possiamo auspicarle?
1: No,
2: dico dal punto di vista normativo legale.
1: Che stia bene.
0: Comunque, vabbè, adesso questo è un incidente, ok, però ricordiamo anche quello che è successo al Giro d'Italia che si è svolto qualche giorno fa, qualche mese fa. Beh ragazzi, c'erano quelli che invece di proposito per fare i TikTok, i video, i reel, insomma cercavano di fermare i ciclisti che viaggiavano a grande velocità.
1: Infatti questo incidente ha riacceso proprio questo discorso del comportamento del pubblico nelle gare ciclistiche, perché in effetti li vediamo in mezzo alla strada, abbiamo sempre visti in mezzo alla strada. Certo, questo è un caso pro, se vogliamo, perché veramente con questa bicicletta, con sto motorino.
0: Vabbè, poi dicono insomma che c'è simpatia per i ciclisti, guarda che trambata, ragazzi, la trambata di quelle veramente incredibili. Sono le 9:51, beh direi che noi stiamo per chiudere, ragazzi. Non so se possiamo già fare adesso l'aggiornamento sulla situazione del traffico, se Giovanni mi dice che è pronto.
1: È pronto.
0: Se, davvero?
1: È pronto. Pronto!
0: E quando è preparato? Sembri mia madre quando...
3: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49€ e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic. Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49€ e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: anche sulla Roma Fiumicino, code tra via della Magliana e via del Cappellaccio, verso via del Cappellaccio.
1: Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo.
2: Sgombrare lo studio.
3: Togliere questa banana dietro di me, grazie.
2: No, domani te la rimettiamo lì. No.
4: Beh, comunque uno che si è collegato adesso e sente lei che dice togliere la banana dietro di me non suona benissimo.
3: Ho messo una nuova scenografia e la banana ovviamente dietro di me, grazie.
2: Peccato che all'inizio del programma le banane fossero due, però.
3: Certo.
2: Grazie, a domani, ciao.
1: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
5: Easy Parking.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Giovedì 18 alle 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff Virtus GVM Roma 1960 contro T Tecnica Geba Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
16: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping.

0: Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Le bombe della programmazione.
6: Una dietro l'altra.
5: Solo le migliori.
6: Senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: È l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
9: Oggi mi dovete dare una mano voi ragazzi, perché il caffè non ha fatto effetto per niente. Una bella spinta, ma intanto buongiorno.

0: Uniti, magari succederà davvero al Festival di Sanremo 2027. Erano i Maneskin.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Per fortuna che il Radio Globo ci viene sempre in soccorso, quando hai bisogno di ricaricare energie in un attimo, perché sei pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Quindi mi raccomando, lo dico anche a me stessa, in macchina Radio Globo sempre accesa, oppure prendete lo smartphone, aprite la nostra applicazione ufficiale, così la ascolti dove e quando vuoi e vi svoltiamo le giornate.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Trovare animali selvatici, sì, ovviamente rettili, perché noi ci interessavamo di rettili, avevamo un gruppo di amici allevatori,
4: sì.
3: Alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
4: Ma che comitiva è? Ma io non c'ho parole.
3: Dei pazzi scatenati.
4: Ma sì, ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno il muratore, un altro il fabbro, un altro.
3: No, facevamo tutti il nostro lavoro, però ognuno aveva poi dopo come diciamo, passione il proprio rettile, sì.
5: Non è che siete andati a Tomba Etrusca, a Civita Castellana, no? Che è pieno.
6: Una comitiva dei rimagnati, praticamente.
7: Ma Giacomo, non c'avete proprio un cazzo da fare.
8: Io pensavo di aver fatto un addio al celibato triste, tra virgolette, con amici e tutti insieme a Fregene a fan cazzo. Ma questo chi serpente e chi c'è che è nato proprio oltre.
9: Mamma mia, che addio al nubilato tristissimo.
10: Oh, ma che selezione fate, oh? Questa ha fatto addio al celibato a vedere gli ansietti, animali, perché c'ha 120 serpenti a leva, oh. Ma che starà a mandare in onda, ragazzi? Addio al celibato mio, starò strano che è venuto pure mi socero. Va buono, allora. Calino con mio socero che si è divertito più lui che me. Mi ha cagato proprio a me, braga. Si è presa la spogliarista e se n'è andato.
11: No. Oh, il giusto compromesso è se ti portava un armattatoio, così trovi i serpenti e pure la spogliarista.
12: Oh, questo come racconta le cose, ramarri, tartaruga, mi pare verdone, piselli, ravanelli, tutti i prodotti della natura, insomma, no?
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
5: e fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
8: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
16: Uscito, entra nella storia del pop femminile superando gli 80 milioni di stream.

0: altri social come TikTok e Facebook. Così non vi perdete niente della vostra radio preferita. Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
16: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
17: Ave Cetus!
18: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
24: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
0: Chi lavora, c'è chi fa grandi cose, c'è anche chi non fa assolutamente nulla. L'importante

0: questa voce meravigliosa, intensa. Sienna Spyro ha conquistato davvero tutti, era Material Lover, l'ultimo singolo su Radio Globo. Traffic News.
1: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
2: 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno M.A. Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News. Alle 10:51 minuti su Radio Globo, andiamo subito a sentire le ultime segnalazioni sulla viabilità con la redazione Lucio Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Un raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti tra le uscite Torbella Monaca e Appia, e sempre sul raccordo traffico rallentato per un incidente tra l'Ardeatina e Parco dei Medici. Sul tratto urbano della 24, 2 chilometri di coda tra l'uscita Fiorentina e tangenziale est, rallentamenti sulle consolari Flaminia, Cassia e Salaria dal raccordo in entrata, rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite Passamonti e Castrense, circolazione a rilento sulla pontina tra la Colombo e il raccordo anulare, infine sul viadotto della Magliana traffico rallentato tra viale Newton e via del Cappellaccio.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.

0: fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
4: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto

0: o indirizzi su w.com. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: bomba.
1: Tra poco
0: on Radio Globo.
1: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
2: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
3: Mancano 2 minuti alle 11 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei

0: posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: E buon mercoledì 17 giugno. Ancora Roberta Coletti fino alle 2 di questo pomeriggio. Forza.

0: 11.55 su Radio Globo.
1: Mercoledì mattina, amici, voi se siete tra quelli che poi puntano la sveglia ogni mattina tra le 6 e le 7 sul Morning Show di Radio Globo, allora siete anche intelligentissimi, oltre che molto più svegli ed energici, perché migliora l'umore e fa benissimo anche alla salute, è scientificamente provato, eh? Sì, sì. E poi li potete anche guardare.

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Ma per quanto il talento possa comprare

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

anche. No? Non è vero? Sì. Ragazzi, forza, mettete via la faccia da lunedì, ma anche quella di martedì. Ormai siamo a mercoledì, capito? È mercoledì e quindi ci dobbiamo assolutamente divertire, soprattutto godetevi

0: e poi senza effetti collaterali, ve lo prometto. Attenzione che stiamo per collegarci anche con la Globo Car.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Parola di Antonino.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
20: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
21: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
22: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
23: Bad wax, bad wax.
5: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
24: Siamo in diretta dalla Globo Car
25: Radio Globo.
0: Sì, sì, sì, stiamo per collegarci con la nostra Globo Car. Intanto riflettevo, 17 giugno, manca un mese esatto, un mese preciso proprio all'estrazione della prossima Jeep Avenger insieme a Radio Globo da Romana Auto. Ci ritroveremo tutti là, naturalmente è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, che da anni ormai accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, a Roma in via della Magliana 309, poi ad Albano Laziale, a Viterbo e alla

e molto altro. Sono disponibili poi modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è davvero pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Puoi visitare il sito romana-auto.it per tante altre notizie, informazioni e

0: racconta di bello. Angie, buongiorno.
1: Roby, buongiorno. Buon mercoledì. Noi siamo in viaggio sulla nostra Globocar. Oggi cambiamo meta perché non andiamo più sul lungomare di Ostia, ma andiamo sul lungomare di Ladispoli. Quindi saremo lì tra più o meno una trentina di minuti. Vi aspettiamo con tutti i gadget ufficiali Radio Globo Roman Auto. E vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultima estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it e provate a vincere una bellissima Jeep Avenger. Ciao Roby, a dopo.
0: A dopo Angie, imbancabili naturalmente i nostri gadget, l'appuntamento con la nostra Angelica Baraldi e la Globocar si rinnoverà tra un po', mi raccomando.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al forum per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
5: La musica dell'estate.
4: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
5: Team Summer Hits.
4: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.

0: sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
11: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
15: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba.
16: Tra poco
17: on Radio Globo.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: Un minuto a mezzogiorno è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel

0: posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Siamo a un'altra ora, sempre con me, con Roberta Coletti. Ciao a tutti amici, fino alle 2 sono

0: bel mix di energia positiva, niente male, che poi vi potete portare sempre dietro con la nostra applicazione ufficiale che potete scaricare sul vostro smartphone.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio Global.
2: È
3: Albertone.
4: Il professor Guido Tersilli mi entra in corsia. Attenzione, ragazzi.
5: Dietro della mutua?
4: Allora, perché metto questa musica? Ieri lo abbiamo detto, si è festeggiato il compleanno di Alberto Sordi, avrebbe compiuto 106 anni, ragazzi, 106 anni, naturalmente non è fisicamente con noi, ma è sempre nei nostri cuori, no? Perché insomma è uno degli attori più amati della capitale, possiamo dire il simbolo di questa città, almeno cinematograficamente parlando.
5: Io penso anche come modello italiano, perché anche lui ha rappresentato tante peculiarità italiane.
4: Allora, da oggi, veramente già da ieri, c'è un nuovo punto dove poter andare a fare qualcosa a Roma. Una foto con Alberto Sordi, perché è stata inaugurata quella che è la sua statua. Avete presente quelle statue che si vedono in molte capitali d'Europa, no? Dove c'è il personaggio seduto su una panchina.
0: Sì. Anche Ibiza, cioè, ve la ricordate?
4: Con chi è a Ibiza?
3: Con Villalobos.
0: No, non è vero.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
10: Supermercati Pim, i bei family agora, i risparmio di qualità.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: gruppo0100.it.
13: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
14: Che bella pelle che hai!
13: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
15: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
1: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
3: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
22: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da

0: quale caldo?
1: No.
0: Ma quasi freschetto oggi. Come tu, la perfetta.
1: Ma certo, ci vuole. Allora, sembra stia arrivando, questo non è niente, anche una nuova ondata di caldo, proprio di quelle pressanti nei prossimi giorni, ma del resto dai, era prevedibile. Abbiamo vissuto un bel sogno finora. Intanto andiamo a sentire cosa ci dicono i nostri amici di 3B Meteo su Radio Globo.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ehi, ma dove corri?
4: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
3: Tranquilla, vai da Corsetti.
4: In farmacia.
3: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
4: Davvero tutto lì?
3: Tutto, veloce e vicino.
4: Mi hai salvata.
3: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
5: Ben trovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo agli amici di Radio Globo. Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo e unica figura barica delle prossime giornate sull'Italia. Anche sul Lazio ritroveremo nelle prossime ore e domani tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso. In montagna sull'Appennino centrale comunque non mancherà qualche breve temporale di calore. Temperature in aumento, minime della prossima notte che oscilleranno mediamente tra i 18 e i 21 gradi, massime di domani pomeriggio tra 30 e 35 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di 3B Meteo oppure sul nostro sito web.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Wake up! Good morning!
13: The morning show.
14: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
13: The morning show.
16: On Radio Globo.
13: Sponsored by
16: Easy Parking.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Radio Globo Promotion.
1: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma, all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: E te lo voglio di.
23: Cosa?
7: Te lo voglio di.
12: Che cosa?
7: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
23: Siamo in diretta dalla Globo Car.
24: Radio Globo.
1: Sì, siamo in diretta con la Globo Car perché, amici, tra poco avrete tutte le informazioni, tutte le coordinate per provare a vincere una nuovissima Jeep Avenger, un'altra per il prossimo 17 luglio, insieme a Radio Globo e Romana Auto, che dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani. Dani e compagnia di alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta e tantissime soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi in tutto il Lazio, qui a Roma in via della Magliana 309, manca ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili

0: Angie? Ci sei?
1: Ecco. Ravi, buongiorno, buongiornissimo, buon mercoledì. Noi abbiamo iniziato benissimo questo mercoledì perché di fronte a me c'è il mare, oggi è una giornata stupenda, cioè abbastanza caldo, però c'è anche un vento che ci fa star bene. Quindi noi siamo qua con la nostra Globocar sul lungomare di Ladispoli, vi aspettiamo, mi raccomando, staremo qui ancora per una mezz'oretta. E vi ricordo che il 10 luglio ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger, quindi andate subito su radioglobo.it. Ciao Roby,
0: un bacio Angie. Quindi per sperare di vincere basta andare sul nostro sito radioglobo.it per compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

Ormaia, per la felicità di molti di voi, ma siamo nel piano della corsa soprattutto perché abbiamo già alle spalle due giornate di impegni fatti e c'è ancora un po' di strada da fare, ma il weekend non è più un miraggio, ragazzi, dai, c'è già la soddisfazione di aver superato la salita più dura, no?

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Torna il Team Summer Hits,
8: la musica dell'estate.
9: La musica dell'estate.
7: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
9: Team Summer Hits.
7: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile.
10: Prenotazioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia...

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
8: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra,
8: solo le migliori,
9: senza interruzioni.
8: Sequenza bomba,
9: tra poco
10: on Radio Globo.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: Siamo arrivati alle 12.58, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
12: Stiamo passando un'altra bella mattinata insieme, che ormai se n'è andata, visto l'orario. Anzi, buon pranzo e buon appetito da Roberta Coletti fino alle 2 con voi. E ora

0: grandi musicisti qui, a cominciare dal suo leader fondatore, quel pazzo geniale di JK, quale ha saputo muoversi, evolversi continuamente nel tempo, firmando e registrando hit iconiche. Little L chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Si vola, si viaggia sempre fortissimo qui con Radio Globo tra super hit, vibrazioni. Vi facciamo decollare, ragazzi, la settimana in un attimo. Voi dovete semplicemente tenere su il volume.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Noi abbiamo 100 giga di internet sotto la rete 5G, minuti illimitati e 300 messaggi.
3: Ah,
2: per
3: i messaggi.
2: Quanto riguarda sì, 300 SMS, i vecchi SMS che si utilizzavano una volta.
3: Sì, che tempi. Ricordi che si mettevano, no? I caratteri, le maiuscole, per risparmiare i caratteri, che spettacolo.
2: Si scriveva abbreviato.
3: Esatto, e tutti i vari TVB, TRCP, RISP sul mio, bellissimo dei momenti.
2: Bello. Per quanto riguarda invece la
3: ma ha detto il nome all'inizio, non mi ricordo.
2: Sì, Fiorella.
3: Ah, Fiorella
2: dalla team Business.
3: Sì, ok, no, quello ho capito. Sì. Fiorella, ma com'è che ride così tanto Fiorella?
2: Non ho capito, mi scusi.
3: No, dico, perché ride così tanto Fiorella?
2: Vabbè, bisogna ridere comunque ad oggi.
3: Anche questo è
2: già la vita, non è quel che è.
3: Ah, signora mia,
4: Poi tutti chiamano la team e chiedono, mi scusi, che mi passa Fiorella?
5: Aia Fiorella! Ma Roberto, ma lo senti come sa ride Fiorelluna? Guarda che me sa che niente e niente vuole una bella ciancica.
6: Ride perché si spacca le canne mentre fai telefonate.
4: Dai, perché stasera si spacca.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: pomeriggio qui su Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
12: Ave Cetus!
13: Via tutto! Tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
16: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
20: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
18: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Ma che sono gli ultimi

0: Olivia Dean, So Easy, To Fall in Love. Che classe e che eleganza. 8 minuti alle 2 del pomeriggio. Delle volte poi mi vengono in mente delle cose che non posso dire, quindi sono brava a tapparmi la bocca da sola. No, non lo dico.
1: Niente. Ci riproviamo domani, Roberta, a farti dire qualcosa.
0: Riproviamoci domani, va bene. Come si sta fuori?
1: Ma fa molto caldo, devo dire, l'estate è arrivata, si sente tutta, sì. Però posso dire, finalmente, beati quelli che in questo istante sono al mare.
0: L'invidio. Cioè, ma beati no, aspetta, beati quelli che partono a giugno e tornano a settembre. Ecco.
1: Tipo però chi? Guarda che non ci sono tante persone che riescono a farlo.
0: Lo so.
1: Giusto quelli magari in smart working, cioè, che possono andare a lavorare in qualsiasi parte del mondo, però.
0: Allora, l'estate è bella solo per quello, perché qui a Roma è invivibile.
1: Dici?
0: Con tutta l'umidità, il caldo.
1: Bisognerebbe trasferirsi su qualche lungomare.
0: Già.
1: Al fresco.
0: Va bene. O magari andare a lavorare in piscina.
1: Anche, perché no?
0: Fare bagnino.
1: Ti cuoci bagnino, però capito? Sotto il sole, ti cuoci. Non penso sia un lavoro semplice.
0: Assolutamente no. Salutiamo tutti i bagnini all'ascolto. Ciao ragazzi, a domani, c'è Jacopo Zogliani, baci!
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
4: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio.

0: E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus a 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
3: A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati Tim, iperfamily agora,
6: di risparmio, di qualità. Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
18: Le 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori.
0: Digital Hits in FM.
15: Streaming.
0: Tab.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
18: Dai che ci siamo, inizia questo mercoledì pomeriggio insieme. Ciao a tutti, io sono Jacopo Salvini.

0: 14-19, ovviamente tutto il pomeriggio insieme a me Jacopo Sagliani fino alle 16, poi inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato. E se volete andare un po' a riascoltare quello che è successo negli scorsi giorni all'interno dei nostri programmi, trovate i podcast sul nostro sito radioglobo.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ehi, ciao, ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
15: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
14: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Life, quella di Harry Styles su Radio Globo. Harry Styles che si sta dando da fare in quest'estate, non si ferma, anzi una tournée pazzesca che però per il momento non lo porta in Italia, nella sua amata Italia e perché no nella sua amata Roma. Si dice però che stia lavorando ad un evento segreto che dovrebbe rivederlo nuovamente alla RCF Arena, quindi speriamo, anche perché i fan italiani lo stanno aspettando tantissimo.
1: I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
0: Giovedì 18 giugno, ore 20:30 al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff, Virtus GVM Roma 1960 contro T-Tecnica Gema Montecatini. Una sola partita, un solo obiettivo, la serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti, questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Let's go! Da Medioport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioport.
7: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Parola di Roberto Carlino.
0: Manca ormai poco all'uscita del nuovo attesissimo album di Madonna, peraltro si parla di una possibile data in Italia nel 2026.

la voce di Niall Horan, ex One Direction, appena riascoltato su Radio Globo, dove tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari in questo periodo un po' di pausa dalle scene, però insomma hanno ormai annunciato album e tour per il 2027.

scusa lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari, che per pubblicizzare l'uscita di questo brano avevano fatto apparire dei cartelloni pubblicitari in giro per il mondo, Londra, Parigi, ovviamente anche a Roma. Siete su Radio

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
2: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
3: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
6: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare

0: affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
1: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
2: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra.
3: Solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco
5: on Radio Globo.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
3: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
9: E siamo pronti a ripartire con un'altra ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: E allora, come ogni giorno a quest'ora, noi siamo pronti per recuperare in breve quello che è successo stamattina durante il morning.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Global. Dicevamo il mare di Ostia. A parte, io ho visto dei video ultimamente, ragazzi, con un'acqua cristallina.
4: Sì.
3: Ma
5: sono anni, negli ultimi anni è così.
3: Sì, ma non è intelligenza artificiale, è così, ragazzi. È così. Quindi...
6: Ma solo inizio giugno.
3: Ma non è vero.
6: Poi si guasta.
4: Ma sì, sempre questa stessa cosa, dici.
3: Non è vero, non è vero. Vabbè, poi insomma, l'altra cosa che stavamo osservando, sì, ok, il servizio, lo stabilimento, però ragazzi, insomma, qui dentro mi sembra di capire che siamo tutti un po' fan della spiaggia libera, no? Ci piace anche la spiaggia libera. Poi, per carità, questo non vuol dire che non ci debbano essere pulizia, ordine anche sulla spiaggia libera, però dateci la possibilità di andare anche tranquilli senza dover per forza mettere piede in uno stabilimento, no?
6: Prendo le distanze, io voglio il lettino, sono proprio un comodino, l'ombrellone, la glacette con del vino bianco.
5: Il problema è proprio quello. Devi prendere le distanze perché c'hai gli ombrelloni attaccati.
3: A parte quello, no, libera. Ma poi non ha capito che è a pagamento, perché se gli dici che è a pagamento, sì. No, ma a spiaggia libera è tutta un'altra cosa.
6: Io infatti vado al mare una volta estate, spendo 500 euro per la giornata da paura.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: radio della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
3: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
2: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
6: La musica dell'estate.
5: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
6: Team Summer Hits.
5: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Shabusi insieme a Miles Smith, un incontro che ha creato Blink Twice su Radio Globo. 35 minuti dopo le 15, manca poco, un altro appuntamento qui su Radio Globo insieme a Tutto Bloccato. Io ci sono ancora per 20 minuti e poi lascio la palla ai Marchetti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
13: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.radioradio.com.
1: Wake up!
2: Good morning!
3: The morning show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiede il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show.
1: On Radio Globo.
3: Sponsored by
1: Easy Parking.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: È tornato anche in quest'estate Jovanotti, che vedremo poi anche verso il termine di settembre al

0: E noi ci salutiamo, ci risentiamo domani pomeriggio, sempre a partire dalle 14. Adesso vi lascio con Tutto Bloccato. Ciao a tutti!
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti.

0: 900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
4: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
7: Radio ufficiale Radio Globo. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
19: Tutto bloccato
20: è offerto da...
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magiauto.

0: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
0: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
0: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
2: Roberta, io lo so che non si fa, ma io non la faccio resistere, almeno una. Ah, mamma mia. Vabbè, Roberto, pure a te.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Eccomi Robertino Marchetti, sono arrivato pure io con il bolide, cuffiette, app Radio Globo, Tutto Bloccato.
2: Ma Roberto, che è un po' qua, che mica ho capito prima. Ma è coi***i il pallone.

0: È la prima volta da quando è iniziato sto benedetto, maledetto programma. Me lo sto a cominciare dall'inizio. Mo' appena arrivo alla tabaccheria mi gioco pure casa.
1: Ma Roberta, se domani fa 40 gradi devi stare in bikini dentro lo studio. Voglio vedere le tue storie di stare in bikini.
2: Ma Roberto, ma non senti come salite Fiorellona? Guarda che mi sa che niente niente vuole una bella ciancicata.
3: Ma il magone è un mago obeso, un mago grosso.
4: Ma raga, ma io sono un po' di giorni che non mi sento, ma Bruna ha conquistato il Lussemburgo. Let's go.

0: only on Radio Globo.
1: Ciao a tutte, tutti e tutto.
2: Arup, buonasera. Oggi ho incontrato il Scicoria. Mi ha detto il pavone stava alla locanda d'Ernesto. Con noi mangi presto. A una certa si è avvicinato il cameriere e il Scipolla e ti ha detto: ah pavù, te stai da già un po' troppo sugli allori. Un giorno di questi qualcuno ti fa le scarpe. E tu gli hai risposto: e beh, e quel qualcuno saresti te, che con quell'ali d'Ernesto ti ha dovuto fare colloquio per telefono. Tutti a ride. E il Scipolla si è avvelenato, ti ha tirato una sedia. Tu l'hai subito respinta quel petto. E Scipolla tremava. Te sei avvicinato, gli hai dato uno sciacquo a denti e gli hai detto: ricordati, re o governanti non so coloro che portano con sé lo scettro, ma quelli che sanno comandare. Ciao amico mio.
3: Mamma mia ragazzi, che

0: chiedo scusa, signore e signori. Sono le 4 e 5 minuti, anzi e 6 in questo momento di mercoledì 17 giugno 2026. Vi sta parlando per l'appunto Erpavone, come mi chiamano ormai da tempo, ma al secolo Roberto Marchetti, davanti a me lei, Roberta Marchetti.
1: Dai, e petroliere! Che mercoledì!
0: Ma perché petroliere adesso? Diventi come loro!
1: Ma sì, perché hanno riaperto lo stretto di Hormuz, è finita la guerra, c'è l'accordo, quindi riprendono a circolare, chissà, magari a breve tornano normali pure i prezzi della benzina.
0: Sì, io lo sai, che piove.
1: Vabbè, lo sai, io lo spero.

0: che viene segnalata in questa puntata, signori.
1: Dai, è Baldracche!
2: Ma sì!
0: Ma come? Ma come? Addirittura Baldracche! Ma come si permettono?
3: Tutte e due, poi, pure te, eh?
0: Ah, sicuramente io di più. Mamma mia! A proposito di a proposito di questo programma, andiamo a suggellare anche oggi, che non è un sapone intimo, Ileana Caselli!
4: Buon pomeriggio! Oggi c'ho un po' di mal di pancia comunque.
3: Nessuno gli ha chiesto come sta, lei subito mi è arrivato a dire questo.
0: Cosa ti è arrivato?
4: Vabbè, è arrivato dopo, ho detto adesso mi chiederanno come sto.
0: Ma no, no, no, non anticipare, non prendere iniziative che non ti competono, lo sai, non ti avventurare in dei viaggi che potrebbero essere scomodi e impervi, impervi.
4: Come questo male, sappiatelo.
0: Ecco,
4: vabbè.
0: Ci doveva mettere la buona dose qua di negatività.
4: Sì.
0: Prossima
4: sì.
0: volta, tietela. Ok? Sia fatto.
3: Ma poi tra l'altro ho detto che c'ha mal di pancia, quindi secondo me si deve tenere un'altra cosa per 3 ore.
0: Allora, gentilmente una bacinella, una bacinella per la Caselli. Allora, Ileana Bacinelli oggi diventerai.

0: mi diventano normali qua sul monitor. C'è Tommaso Di Vito alla Global WhatsApp, che andiamo ad agevolare. Global WhatsApp 393 777 7172.
1: Marchetti? Marchetti, eccolo. Buonasera.
0: Ecco.
1: Marchetti, ma quanto ha rosicato ieri Roberta del Paone. Marchetti, gli strilli di Roberta si sentivano per strada fino a Talenti.
2: Arabi, però tu c'hai il pavone, io non c'ho niente.
1: Marchetti, chi non conosceva il suo nome adesso lo conoscono tutti. Alla radio si sentivano solo gli strilli di Roberta. Ha chiamato in tutti i modi Robby, Marchetti, Robby. Marchetti, sistemeremo anche Roberta. Marchetti, vedo Roberta completamente fuori questo periodo. Non è invitata da nessuna parte alle sue feste, alla sua terrazza. Un momento difficile. La vogliamo chiamare la strillona dello studio. Oh, Marchetti, oh, arrivederci Marchetti. E mi saluti. Oh, la strillona è tutto bloccato. Arrivederci Marchetti. Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Devo dire che comunque le sue tattiche, vedi, che poi funzionano. Cioè, lì fai regali a te, a me no, io poi rosico, c'ha ragione.
0: Senti qui, caro amico, se sei all'ascolto in questo momento, lo sarai sicuramente, perché sei appena mandato un messaggio, magari non credo che abbia fatto la pisciatina e poi se ne va.
2: No.
0: Ecco, sappi che questa tecnica, a quanto pare, cioè, lei è un maestro. Una volta me lo diceva a me, ma in realtà il maestro.

0: 11.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato!
5: Radio Globo.
6: È tutto bloccato!
0: Oh, meno male! Allora ancora sopravviviamo!
7: Ciao, Ailea, come stai?
0: Oh, vedi, adesso avresti dovuto rispondere!
8: Ma penso che sia stato veramente tanto male con sto mal di pancia!
0: Ma poi ragazzi, un attimo, una cosa alla volta che qui, se vogliamo, ecco, intanto gentilmente, qualcuno ci può andare a prendere là fuori due sedie, quelle de Vimini, proprio da Pianerottolo, perché sì, a breve faremo una puntata tipo de Porta a Porta, però si chiama Pianerottolo.
8: Oggi non sapete che c'ho da dire.
0: Mamma mia, ma che palle, sto cercando in tutti i modi. Vi prego, mandate un botto di messaggi, almeno non dobbiamo parlare delle lamentele della Marchetti, che oggi sono sacrosante, va detto.
8: Vai.
6: Ma no, Tito! Ma come stai male? Ma che c'hai?
9: Ma non mi dire che quel periodo, lascia perdere, va, che a me pure mamma mia.
8: Pure... Ma quando arriva.
0: Ah, signora mia.
10: Tutto bloccato.
0: Sì.
10: Io sto su via di pratica di mare, vicino a Torvaiani, che sono uscita dalla pontina che era un disastro. Adesso sto su via pratica di mare per arrivare a casa a Torvaianica. Solitamente ci metto 10 minuti, oggi un'ora.
0: Beh, allora, per la tipologia di racconto, diciamo che siamo un po' sullo sticazzo, cioè nel senso...
8: Però, guarda, io mi sono trovata recentemente spesso sul pratica di mare, è più chiusa che aperta, non so che sta succedendo là, mi fa sempre la Laurentina, un casino, Maria Torvaianica.
0: Che bordello.
11: Dite mostri tutto a posto trani.
0: Comunque che bello, stanno arrivando tutti quelli della comitiva, no? Sì. Escono adesso, escono dal lavoro. Andiamo, regà!
8: E poi ognuno saluta a modo suo, capito?

0: Buon pomeriggio. Allora, sì. Pontina tutta bloccata, direzione Latina.
1: Sì.
0: Per camion andata a fuoco, altezza via Montedoro. Non capirai. Si cammina. Zero.
2: Capirai. Ma sai quando risolvono? Là?
3: Mamma mia, Rubeghe. Che entrata da DJ proprio top. Mamma mia, ti amo, vi amo. Bello, tutto bloccato.
1: Non mi dico così. Che me fomento.
2: Mamma mia, questo periodo.
1: Mi sale il caldo, mi sale. Mi sale proprio.
2: La coda. La dietro.
1: Che poi la apro tutta faccio fa pure il giro, la metto tipo sottana, capito?
2: Beh, guarda, a me dispiace che ancora non ci possono vedere, ma tanto a breve succederà, perché guarda, vedere i Marchetti, soprattutto quando gli arrivano i complimenti, è una meraviglia.
1: Mi raccomando, Antonio, mi raccomando,

0: bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Dai!
4: Ma tu ci scherzi?
3: Dai.
4: Ma questa è una cosa seria.
3: Io ieri sera.
4: Guarda, ero un passo così dall'andare al pronto soccorso, perché che è successo? Era una settimana che avevo un dolore al piede, un dolore insopportabile. È sulla parte superiore, quindi diciamo il collo del piede. Però, quello là, tra l'altro ce l'ho fino io da ballerina. Vabbè, comunque.
3: Ma pari Frodo, signor Anelli,
4: certo,
3: che fino.
4: Oggi sembra la sorella. Dopo una settimana di dolore leggero che riuscivo a sopportare. Ieri sera, non so per quale motivo, proprio c'avevo la scarpa che mi faceva male. Dico, ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
3: Sì.
4: E quindi il primo pensiero è stato, vuoi vedere che è un trombo? Una vena, una cosa.
3: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
4: Trombo,
3: no. Che te si gonfia i piedi se non trombi?
4: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali. Te pensa.
3: Ho capito, sui piedi.
4: Vabbè, comunque.
3: Posso capire a me che c'ho bisogno di un movimento di sangue. Vabbè, comunque.
4: Vabbè, e niente. Ho detto, vabbè, stanotte che Dio ce la mandi buona. Ho fatto il segno della croce e sono andata a dormire così.
3: E stamattina ti sei svegliata?
4: Mi sono svegliata.
3: E già, niente, no, proprio
4: ho
3: non
4: detto,
3: è.
4: Magari non c'è più quel gonfiore. C'era lo stesso, ci ho messo il ghiaccio, poi ho messo anche l'Asonil, ho rifatto impacchi di ghiaccio tutta la mattinata. Ora sembra un po' più sgonfio.
3: Che antichità, l'Asonil, pensavo che manco esistesse più. No, non pensavo quel camion, l'Asonil.
4: Ti dico, detto, vediamo quello che c'ho senza che arrivi in farmacia. C'era l'Asonil, ho visto che non era scaduto, dico vabbè ci metto questo. E quindi un pochino si è sgonfiato, ma mi fa male, hai visto come cammino? Poi sono stata costretta, questo è un altro dramma. Stata costretta a mettermi la scarpa aperta, il sandalo proprio super aperto. E per me questo non è periodo, perché non ho ancora il piede abbronzato. E
3: ma ti rendi
4: non mi piace
3: di come sei schiava di te stessa? Ti rendi conto?
4: Questo
3: ma che
4: però
3: te frega?
4: No,
3: cioè, voglio dire, stai a guardare il colore della pelle, stai a guardare della abbronzatura, dici, sai, non posso girare perché non ho il piede ancora abbronzato,
4: no.
3: e vai in giro beh, con gli stessi piedi con i peli sopra. Io guarda veramente ho parole, cioè c'è tutti sti piedi sul sti peli sul collo del piede e anche sulle dita. Io ho parole.
4: Beh, sono carini i piedi miei, tra l'altro porto un 30, ma neanche a 38 non ci arrivo, hai visto che belli, alta così col piedino da fata.
3: Che soppolame che sento proprio un attimo sto momento.
0: Dai, Zucci.
3: Allora ragazzi, se volete, magari fa bene pure sta cosa. Lamentele stile Marchetti. Forza, ognuno tanto ce l'avrà, ci avrà avuto qualcosa oggi per cui lamentarsi.
4: Ma che scherzi, poi di giugno con sto caldo, la lamentela un attimo, perché poi col caldo succedono un sacco di cose fisiche.
3: Sì.
4: E i gonfiori, varie cose.
3: Ecco cos'era.
0: Non trombo pure io, ma mia non per cazzo così,
4: Dai.
3: Non te ce pagano in radio, caro mio.
5: Robè, ma c'hai un altro duri gonfiamenti che mi sa che quelli vanno via con l'asino e il corghiaccio.
4: No, ci ho provato ma niente.
3: A voglia spalmare.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
13: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
17: e fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
19: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
20: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
21: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
22: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
23: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Parola di Roberto Carlino.
25: Su bestia immonda, esci da questa casa.
26: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
27: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
30: Beh,
0: bella, regà, oggi sono riuscito proprio a collegarmi proprio all'inizio. Meno male, mo faccio storetta di traffico con voi. Meno male. Come state? Come state?
1: Ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare il Lussemburgo?
2: Messaggio di servizio per Bruno che sto Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più marchetti d'aglieri perché sto programma spigne.
27: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Dai che oggi sono tutto arrapato!
4: Tutto a pozzo!
5: Veramente!
6: Pesate no, eh! Pesate no! Pesate no!
4: Mamma mia, sono le 4:20! Calma! Fa quell'altra lo sta!
7: Quanto mi piace la pannocchia!
6: Anche perché adesso è periodo, periodo, certo, signori, quindi raccogliete più pannocchie possibili, signore e signori, dopo che sono state irrigate abbondantemente con...

per l'Argentina. Magnari spingere, occhio a McAllister, respinta Messi, 2-0. Occhio a Nico Gonzalez, tocco di ritorno per Messi.

0: credo.
1: Tripletta ieri di Messi. Io devo dire che non sto seguendo questi mondiali, ma non c'è l'Italia, poi li fanno anche ad orari poco consoni.
0: Ancora giocava l'Argentina alle 3
1: di notte, sì, pure, pure l'altra sera a mezzanotte il Brasile, lo volevo vedere, poi ha pareggiato poco male, pensavo era più avvincente. Vabbè, ma a parte questo, comunque non sto seguendo nulla, ma questa tripletta di Messi è ovunque, non potevi non accorgertene, tutti fomentati.
0: Ecco perché mi sono trovato infatti un pallone stamattina sul letto.
1: Esatto,
0: non è che anche, e non l'ho visti, non ho visto un minuto del mondiale, un minuto. Ho visto giusto il TG1 durante l'inaugurazione, l'apertura.
1: Ma poi tutti a farsi, insomma, domande sulla sua età, perché 39 anni, ma se è così forte 39 anni ancora gioca bene, ci sta, no?
0: Sì, ci stanno quelli grossi che ancora. No, non lo so chi c'è ancora di quell'età lì che gioca.
1: Ronaldo ce n'ha 40. Quindi appunto Messi tra l'altro 39 li fa tra pochi giorni proprio là, ma ce n'è ancora 38.
0: A Messi chissà, forse non si è rotto mai niente, cioè non ha mai parlato dei crociati, roba del genere, come come i nostri amici all'ascolto, no? Tipo se non era per il crociato io giocavo insieme a Messi a stora, regà.
1: Comunque,
0: grazie,
1: mamma
0: grazie.
1: Mia, che fenomeno!
0: No, ma dimmelo fuori onda, dopo sai che mi imbarazzo.
2: Ciao Roberti, a Prati è tutto bloccato. Avanti, treni!
0: Dai, avanti!
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Poi c'avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
0: Sì.
1: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo? Una vena, una cosa.
0: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
1: Trombo,
0: no, io penso che per i piedi sono trombi.
1: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
0: Ma che piede sui piedi?
1: Vabbè, comunque.
4: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno.
5: Ah Roberta, pensa sì te che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh! Pensa che roba, eh! Se il piede è abbronzato non ci può mettere il sandalo.
6: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta, un culo come dei giri qui sono tutte nude. Me metto a voi per distrarre per farmi due risate e mi parli quell'ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non trombassiamo.
7: Ti mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie che ha praticato tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
8: Roberta, se vuoi c'è una gamba in più, te la presto.
9: Dai. Ma questo programma diventa tutto censurato.
10: Io mi vorrei lamentare, Roberto, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io ogni faccio, a me chi si lamenta, mi sta proprio là, in punta, ma che c'hai da lamentarti così tanto, ma perché te lamenti, stringi i denti e vai avanti!
0: Piglialo, allora vai col motivazionale! Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Eccolo Roberti Marchetti. Mi sono appena collegato. Ma che è qua? Un trombo, non trombo? Che è successo? Chi è che non tromba? Chi è che tromba? Beati a voi, oh, beati a voi. Vabbè, dai che inizia. No, dai che è iniziato da mo, tutto bloccato.
1: Danio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni.
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli riportava.
1: Andiamo a spadone.

0: fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
1: Val di Tara.
2: Valorizzare i propri talenti, avete ragazzi dei talenti meravigliosi, ricordatevelo, diversi, ognuno di voi ha dei bellissimi talenti, questa è la grande occasione per dimostrare quanto voi valete e per dimostrare anche quanto quello che avete appreso a scuola vi è servito proprio per far crescere le vostre abilità e i vostri talenti.
1: Allora io credo che si siano belli che incartati di fronte a questa dichiarazione del ministro Valditara, però fatto sta che avviene a ridosso proprio degli esami.
3: Sì, iniziano domani gli esami di maturità, sono 527.000 gli studenti italiani che domani affronteranno la prima prova scritta, che è un po' diversa rispetto a quella che abbiamo fatto noi, stavo vedendo prima, domani c'è quella di italiano,
1: sì.
3: Sono 7 tracce, 3 o 4, 4 mi pare sono analisi del testo, quindi escono, no, che so, Seneca, delle cose così.
1: Okay.
3: Tu le analizzi, l'analisi del testo, oppure puoi scegliere tra un testo argomentativo, questo non c'era quando ho fatto almeno la maturità io, cioè ti danno dei documenti, tu li studi e poi scrivi un qualcosa di un approfondimento facendo fede a quei testi e quei documenti che ti hanno dato, altrimenti c'è il classicone che è il tema d'attualità, che è quello che scelgono quasi tutti.
1: Eh beh sì, dai, ci sta. Pensa, l'ho fatto così tanti anni fa l'esame, che era la prima prova era il latino e la seconda latino. Sì, perché ancora si parlava latino.
3: Ancora che ti do retta.
1: Ancora che non viene dietro.
3: È incredibile.
1: No, anzi, pensa, io sono stato il primo a fare l'esame, quello nuovo. Quello
3: okay,
1: in centesimi.
3: In centesimi, sì, sì. Quanto hai preso, ti ricordi?
1: Ho preso 73 perché avevo molto di più prima degli esami, ma poi ho fatto un esame orribile.
3: Sì.
1: Sì, un tracollo totale.
3: Veramente?
1: Ho fatto, io che scrivevo molto bene, ho fatto un temino proprio da seconda media, una cosetta proprio blanda. Quello di matematica mi hanno detto, guarda, hai preso 5. Ho detto, beh, oh, 5, dai, alla fine. Mi fa, no, adesso è in quindicesimi. Io, oddio.
3: Ah, sei andato male pure matematica.
1: No. Per fortuna, terza prova, 15 quindicesimi.
3: Terza prova che c'era tu?
1: C'era un po' di tutto, erano più materie.
3: Ah, cioè, è vero, era quella multipla, pure
1: sì,
3: io avevo già quella.
1: Sì, tante materie.
3: Sì.
1: Quindi, vabbè, quello, però, grazie a Dio mi sono salvato proprio per bene.
3: No,
1: se no,
3: invece...
1: finivo come nella raffica di quelli di ieri, là, che stanno bocciati con il catechismo.
3: Mamma mia, quella è una rosicata, Bocciato la maturità è brutto. Dai, speriamo non avviene più, che ne so. No, io invece ho preso 96.
1: Brava.
3: Ho rosicato.
1: Questi 4 punti?
3: Capito?
1: Dai, ieri, no?
3: Mamma mia.

0: stasera poi preparati.
1: Non mi di,
0: c'è
1: non...
0: qualche scuola vicino casa tua?
1: Non mi di, non lo so, ancora non ho perlustrato bene.
0: Perché stasera ormai cioè, si fa già da qualche anno, tutti gli studenti romani, ma lo fanno anche in altre città, ma non solo a Roma, si riuniscono davanti scuola e cantano insieme notte prima degli esami. Bello, dai.
1: Checco, no, caro amico, che... sì, stanotte toccherà sentire sta roba. Infatti, grazie a Dio, mi allontano dalla città stasera.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Ieri ho giocato a calcetto a mare, sì, altro che Messi. Regà, ho 40 anni, se mi ero rotto il crociato a quest'ora, altro che Messi, davvero.
2: Radio Globo, meteo.
4: Ehi, hey, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Globo. Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo e unica figura barica delle prossime giornate sull'Italia. Anche sul Lazio ritroveremo nelle prossime ore e domani tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso. In montagna sull'Appennino centrale comunque non mancherà qualche breve temporale di calore. Temperature in aumento, minime della prossima notte che oscilleranno mediamente tra i 18 e i 21 gradi, massime di domani pomeriggio tra 30 e 35 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
9: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Radio Globo.
19: Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
20: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
21: Ave Cetus!
22: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Tutto bloccato.
25: Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: abbattono le cose qua in studio.
1: Attenzione, sono pronto a togliere i tornelli. Stanno mettendo i tornelli. Sappiate.

0: anzi, procedo subito contro i tornelli.
1: Ma guarda te. No, ma comunque già hai detto che scavalchi, non puoi, perché comunque col tornello serve per prendere la presenza. Quindi se non timbri è uguale, è come se timbri in ritardo.
0: E allora, allora è per questo che il frullino ha più senso ancora.
1: Allora
0: quindi
1: togli, a meno che
0: sì,
1: non vogliamo fare i furbetti del cartellino.
0: Dai su, veramente, per me sarebbe la fine morale.
1: Sì.
0: Tutto, guarda, se un giorno uscirà tipo, cioè presente quei servizi, no, al TG con furbetti del cartellino sopra il logo dei carabinieri e sotto c'è Roberta Marchetti che sta là, tic, e poi se ne va e
1: no,
0: poi ritorna dopo due ore.
1: Ci portiamo in mezzo pure Miriana Di Bartolomeo, perché l'idea è questa,
0: di dare a loro,
1: gli ammolliamo i cartellini.
0: Anzi,
1: arrivano,
0: così compaiono un sacco di ore di straordinari.
1: Certo, poi ce li ridanno all'ingresso, noi all'uscita timbriamo.
0: Tu fa una cosa, Miriana Di Bartolomeo. Mettete, che ne so, due sacchi di patate sotto la maglia, così poi dovessi.
1: Così confondiamo le telecamere, perché ci sono anche le telecamere. Facciamola fatta bene, dai.
0: Ma era un lavoro
1: bene.
0: Artistico, no? Da macchina. Ma dove mi state trascinando? Eccola là, l'impallata da Bologna. Poche parole! Chiare mordenti!
2: Arrivo con lo

0: ancora.
1: Mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
2: Ha tutto bloccato, io sto a Tor Tre Teste e qui è tutto bagnato, sta diluviando.
3: No,
2: e l'acqua scende che è vapore praticamente.

0: Ma aspettavo un messaggio del genere da Ileana Caselli. Aspetta, che non ti ho aperto, scusa, colpa mia. Dica?
1: Ma infatti, ma cos'è che esci di casa, c'è il sole, torni? Ma che vita
2: è l'emergenza climatica.
0: Come sta? Sì, certo. Come stai? Un po' meglio?
1: Ma insomma, mica tanto. No.
0: Fingi di stare un po' meglio.
1: Sto meglio, dai.
2: Oh, comunque, no, per il momento è passata quasi un'ora, non si è mai assentata per andare in bagno, quindi direi che sta resistendo bene.
1: Ma
2: c'ho
1: le gambe comunque incrociate, legate tra di loro.
0: Aspetta, perché comunque si è svuotata l'assistenza, non vedo più nessuno, quindi secondo me qualche accenno, qualche primo geyser sta venendo fuori.
2: Anche perché la bacinella l'hanno portata, quindi sì,
0: infatti,
1: ce l'ho.
0: Ma quella grossa proprio. Allora, Ileana Caselli.
1: Allora, ultimamente a me sta apparendo sempre questa psicologa su TikTok, che è Gabriella Tupini, ed è molto figa perché insomma comunque dice delle cose interessanti, e girava tanto questo video sul fumo, sul come si diventa dipendenti, insomma.
0: Sentiamo.
3: La voglia di fumare dicono che viene per imitazione degli altri, si fuma per sentirsi adulti. Si fuma perché i genitori fumano, non è vero neanche quello, io ho fumato e i miei genitori non fumavano, ma visto da tante parti, di genitori che fumavano, i figli non fumavano, viceversa. L'unica cosa di cui non si parla è la realtà, cioè che si fuma perché si sta male. Il fumo è un contenimento del dolore e del nervosismo. Io scoprii che fumare era un tentativo di controllare l'angoscia. Non era la nicotina che mi dava la suefazione, la dipendenza, eccetera, perché quando ho smesso della nicotina me ne sono completamente fregata, ma era il gesto. Il gesto mi conteneva l'angoscia, era un rituale. I rituali sono importantissimi per le persone. Persone che hanno smesso di fumare quando, di donne che hanno smesso di fumare quando erano incinte, che poi hanno ricominciato, ma sapevano che avrebbero ricominciato non appena hanno partorito. Quindi non è un vizio. Ecco, noi dovremmo risparmiarci questa parola. Non esistono le virtù e non esistono i vizi. Esistono cause ed effetti. Si fuma perché si sta male. Non sappiamo di fumare perché stiamo male, ma lo facciamo. Chi fuma deve chiedersi perché lo fa, ma non per smettere, per capire. Il fumo è un contenimento all'angoscia. E di motivazione all'angoscia, se ne abbiamo. Se non le abbiamo, vuol dire che non le abbiamo viste e che le dobbiamo vedere. Perché non è tanto importante uscire fuori dal fumo, che fa male, sicuramente, ma uscire fuori dall'angoscia, che fa ancora peggio del fumo. Mentre tutti cercano di farti violenza. Smetti di fumare perché ti fa male, perché si muore. Questo tentativo di spaventare gli altri peggiora la situazione. Non c'è rispetto degli altri. Se gli mettete paura, quello aumenta l'angoscia e aumenta il bisogno di fumare. Possibile che non lo capite?
0: Devo dire, per la prima volta, un angolo con la Caselli decisamente riflessivo.
2: Sì, vero, vero. Mi è piaciuto anche a me questo ragionamento sul perché si fuma, perché in effetti tu, se ci pensi, dici, ma scusa, se sai che fa male, perché fumi?
0: Oh, allora uno in genere dice, no, la dipendenza alla nicotina, ma quella, e vi parla uno che ha smesso diverse volte, una volta per 4 anni, una volta per 2, così, dopo 2 settimane... quella non la senti assolutamente più. Non ci pensi proprio più. Ma proprio più. Cioè, anzi, a volte ti svegli, a parte gli incubi notturni sempre ricorrenti, dove rinizi a fumare e fai, no, mi sono scordato, io non fumavo. Sempre, quello sempre rimane. Però per il resto, dici, no, anzi, ragioni sul fatto, ma come facevo a fumare? Pensa, cioè, perché scandisci la giornata
2: con le sigarette, sì, con i momenti. Ha ragione lei, una ritualità.
0: La ritualità.
1: Sì, la gestualità, ma anche un ruolo in realtà, perché magari quando cominci lo fai anche per darti un po' un ruolo.
0: Sì.
2: Quindi magari dici da ragazzino, 14-15 anni, no?
0: Quello che ti senti grande.
2: Sì, figo. Sì. C'è da dire che anche quello che diceva sulla compensazione in qualche modo, no? È vero, è un po' come il cibo, se ci pensi.
0: Sì.
2: Tante volte uno mangia non perché ha fame, ma perché magari è nervoso, perché magari è annoiato, o perché non, insomta, per vari motivi si mette là e dice mangio. È la stessa cosa,
0: Caselli,
2: penso.
0: Anche per
2: perché la Caselli c'ha il frigo vuoto.
0: Tragedie economiche, certo. Anche per quello non si mangia a volte.
2: Però è anche questo un po' il motivo. Sì, ha ragione.
0: Il tema discorso della ritualità, che va a coprire un pochino, a compensare una sorta di angoscia dentro. Allora effettivamente ho avuto ondate forti di angoscia magari. E io infatti non sono una persona che uno potrebbe definire felice. E non mi manca niente, ringrazio, sono grato e lo dico ogni giorno appena apro gli occhi, sono grato di essere a sto mondo con tutto quello che ho e quello che potrò avere. Ma è che forse a volte si scambia la felicità, sai quando la gente ti fa no ma perché devi essere felice, chi l'ha detto, chi va detto sta stronzata che bisogna essere felici, tu non sai perché sei qui.
2: Beh, bisogna essere bravo, vabbè, quella è una cosa sì che in qualche modo, no, a lungo andare se è costrizione poi diventa ti inebetisce, cioè, non è che uno si deve svegliare la mattina oggi deve essere contento per forza.
0: Oh, è bello, però... quando te ne accorgi. Passeggiavo sotto casa l'altro giorno, lì stavo a Viale Libia, passeggiavo e dicevo ma allora quanto sono contento,
2: ma certo,
0: perché c'era una bella giornata. E poi quando ti ricordi di essere ospite è come se fosse il primo giorno. Io a volte uso sta tecnica, immagina di essere arrivato sulla terra oggi, quindi non da bambino che piano piano sperimenti, oggi così pum sei caduto lì, ti guardi attorno e fai cazzo figo, guarda gli altri, ma perché sono tutti tristi? Perché se ti accorgi, ecco, fateci caso adesso in macchina ragazzi all'ascolto, giratevi. A parte se magari beccate un collega di tutto bloccato, magari potrebbe, no, fa un sorriso.
2: Non abbiamo ancora le bandiere.
0: Infatti, adesso
2: faremo.
0: Dai, sì. Però insomma, bel momento oggi di collegamento con la Caselli.
2: Che però parte sempre dal fumo.
0: Oh.
2: Visto, ma comunque ci stiamo elevando, eh? Attenzione.

0: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato, un litro a 1,49 euro. E Magnum Varigusti, confezione da 4, a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Facciamo il traffico su questa.
2: Così, il traffico un
1: rimaniamo
2: po' così
1: tema.
2: Motivazionale. Ci sono problemi per incidente su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, incolonnamenti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale per curiosi da batteria Nomentana e proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni per un altro incidente. Ci sono code infatti anche tra via Tiburtina e il bivio per la Roma Teramo. Per un altro incidente, incolonnamenti in uscita dalla capitale su via Pontina, tra Castel di Decima e Castel Romano in direzione quindi di Latina, e possibili difficoltà dalle 17 per una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli. Non si escludono ripercussioni sul traffico di zona fino al termine previsto per le ore 20. Se volete altri aggiornamenti sul traffico, c'è il sito di romaluceverde.it.
3: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio
4: Globo. Raga, con tutte queste volte che ha detto fumare, mi accendo tutto il pacchetto.
5: C'ha ragione. Cioè, te lo giuro, mi ha angosciato, mi sta angosciando. Oh, ma c'è una sigaretta.
6: Chi fuma non sa stare con se stesso.
1: Questo è solo l'inizio, ragazzi, il momento profondo di tutto bloccato. Però magari avete sicuramente ragione.
3: Chiamalo 06 892 8996,
7: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
3: Tutto bloccato.
7: Tra poco
3: on Radio Globo.
2: Tutto a pozzo.
7: Radio Globo Promotion.
8: Giovedì 18 alle 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff Virtus GVM Roma 1960 contro T Tecnica Geba Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it. Contro T Tecnica Geba Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Biglietti su virtusroma1960.it.

0: Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e federicacarni.it.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
19: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10

0: centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming.
4: Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: Le 5 e 3 minuti di mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio, signori. Buona serata. Accomodatevi pure. Entrate con noi perché qua è tutto bloccato.
8: Il discorso della ritualità. Sì. Che va a coprire un pochino, a compensare una sorta di angoscia dentro. Allora effettivamente ho avuto ondate forti di angoscia magari. E io infatti non sono una persona che uno potrebbe definire felice. E non mi manca niente, ringrazio, sono grato e lo dico ogni giorno appena apro gli occhi. Sono grato di essere a sto mondo con tutto quello che ho e quello che potrò avere. Ma è che forse a volte si scambia la felicità. Sai quando la gente ti fa: no, ma perché devi essere felice? Chi l'ha detto? Chi va detto sta stronzata che bisogna essere felici? Tu non sai perché sei qui.
4: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Io fumo perché mi annoio, fumo per far passare tempo e fumo quando mi rompo le palle. Io per esempio, se sto a casa e c'è un sacco di cose da fare, difficilmente tocco una sigaretta, ma fumo semmai dopo mangiato, dopo aver preso il caffè. Per quanto riguarda il discorso che ho fatto di tutti quegli problemi gestionali, che sei nervoso di qua, di là, di su, di giù, c'è sta la cocaina e il whisky.
10: Secondo me il fatto che possano indurre alla paura per far smettere di fumare, probabilmente ci hanno pensato, e secondo me è proprio l'incontrario. Cioè, loro inducono la paura perché sanno che uno poi fumerà di più.
11: Mio figlio, quando aveva 4 anni, un giorno mi dice: papà, ma se fa male perché fumi? E io gli ho risposto: hai ragione, papà non fuma più. Ho cartocciato le sigarette davanti a lui e da quel giorno ho smesso.
4: Radio

0: si fa il bagno dove poi me lo devo fare io con tutta la bava, non lo so, ecco, non mi farebbe piacere.
1: Più un cane venisse qui e facesse i bisogni vicino alla sua sdraio,
2: mi potrei adirare e chiamare il suo padrone con modi molto cortesi.
3: Tante volte passeggiano e non raccolgono le feci.
4: In zone preposte, se ci fossero come nei parchi delle zone dedicate ai cani, perché no?
1: Cani sì o cani no in spiaggia? Possono disturbare, non so, non sono molto d'accordo. Mi è capitato una volta e quindi mi sono presa un po' di paura.
2: Perché rompono le scatole dopo un po'?
5: Inizia a girare per la spiaggia, a sbavare, ad abbaiare. Allora forse lo mettiamo nell'area area riservata.
0: Perché mi sembra più rispettoso verso le persone che invece non hanno voglia di avere cani vicini sulla spiaggia.
6: Allora, visto che già si va al mare, ritorna sempre, ciclicamente, come un'onda d'altronde.
7: Certo, uno dei tanti interrogativi, ma soprattutto una delle tante polemiche, ovvero portare o non portare il cane al mare. Sì. Io devo dire che sono più fastidita da certi individui al mare che dai cani, cioè tipo quelli che si mettono a giocare a racchettoni vicino dove sei tu a prendere il sole, se parliamo di spiaggia libera, ad esempio. Cioè il cane, poi certo dipende tutto dal senso civico del padrone, il cane se sta tranquillo a me non dà fastidio al mare, anzi mi svolta le giornate. Però vedi qualche bel cagnolone,
6: so,
7: no?
6: So gusti, per carità. Se ci sono, io penso che se ci sono, se esistono, se hanno messo delle aree preposte nei parchi per i cani, perché invece al mare tutto è libero, uno dovrebbe, no, far girare in mezzo alle sdraio o banalmente se uno sta giù in spiaggia libera con l'asciugamano?
7: Dipende anche dalla stazza del cane, Cioè un barboncino in spiaggia, un conto è un alano. Poi in Italia non è vietato, cioè si può portare il cane in spiaggia, parliamo di spiagge libere, poi ogni regione ha le sue regole.
6: Esatto, infatti dipende poi dalle zone.
7: Sì, certo. A Roma, regioni, ad esempio, non è vietato andare con il cane al mare.
6: Ah, no?
7: No, non è vietato, però deve stare al guinzaglio e con la musaruola e quindi non sta nessuno.
6: Vabbè, ma povero cane, che tortura.
7: Stessa
6: è
7: cosa che al parco pure sei obbligato a tenerlo al guinzaglio con la musaruola.
6: Però dentro invece le aree quelle per i cani la girano, scorazzano.
7: Sì.
6: Giustamente.
7: Guarda, credo che la differenza sostanziale tra le spiagge fatte proprio per cani sia legata al fare il bagno, perché ad esempio tu il cane se lo porti col guinzaglio e la musarola ci può stare in spiaggia.
6: Ok.
7: E non lo puoi lasciare libero, che scorrazza e fa come le pare, ma soprattutto non puoi fargli fare il bagno tra le 9 di mattina e le 7 di sera, che è l'orario in cui ci sono i bagnanti e quindi i cani là no. Però se tu vai alle 8 di mattina puoi fare anche il bagno o dopo le 7. Nelle spiagge apposta invece ce n'è una a Macarese, il Bau Beach, invece nelle spiagge apposta tu puoi fare come ti pare, i cani prendono il sole, fanno il bagno.
6: Ma non si possono fare appunto dei tratti di spiaggia dedicati dove ci sono canari, cioè appassionati di cani, che appunto, come dicevi Gabriele, mi svolta la giornata, e poi a noi invece esseri umani stiamo da altre parti, così non ci vengono lì magari ad annusare, perché può darmi, far

0: Sono le 17.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ammazza che puntualità!
5: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Nelle spiagge apposta invece ce n'è una Macarese e Bau Beach. Invece nelle spiagge apposta tu puoi fare come ti pare. I
0: ma
8: cani
0: sì.
8: Prendono il sole, fanno il bagno.
0: Ma non si possono fare appunto dei tratti di spiaggia dedicati dove ci sono canari, cioè appassionati di cani, che appunto, come dicevi giù tu, capirai, mi svolta la giornata. E poi a noi invece esseri umani stiamo da altre parti, così non ci vengono lì magari ad annusare, perché può darmi fastidio. Raccontavo a Roberta Marchetti poco fa in pubblicità, no, durante la canzone, di quando più di una volta io un tempo fa andavo là verso Torvaia, no, un po' prima, là verso Villaggio Tognazzi.
8: Sì,
0: no?
8: Esatto, sì.
0: Quindi partivo con sto scooter, andavo giù a spiaggia libera, bello, là così. Oh, c'era sempre poi durante la settimana,
8: era mezza vuota, bello, rilassante.
0: Oh, esatto, proprio non c'era nessuno, che finivo il morning al mattino, capire, partivo e andavo al mare, bello, fantastico. A quel punto c'era sempre qualcuno col cane e io magari mi portavo qualcosina da mangiare e mi veniva lì ad annusare così. E poi subito che ti alzi, cerchi il padrone, beh che te fa? Pure! Me rosichi pure!
8: Ma il cane fa il cane!
0: Ma che cazzo, ma chi se ne frega? Non lo voglio, non lo voglio. Una volta stavo a far bagno, mi giro, spiaggia deserta, asciugamano, il cane sopra l'asciugamano mio. Ma io dico, su chilometri quadrati di spiaggia!
8: Ma che te fa? Te fa il bagno, te fa il bagno ossa con quello che c'è dentro l'acqua, il cane è pulito.
0: Ma non mi importa, quello non lo posso evitare, il cane sì. Ma guarda un po'.
9: Tutti che parlano dei cani, nessuno vuole i cani, ma quando stanno sotto le macerie da un terremoto o quando devono andare a cercare i fin in mezzo al bosco, santi cani.
10: Ma il cane fa piacere stare in spiaggia?
11: Pensa quando il cagnolone ti si viene a sgrullare la sabbia vicino al tuo lettino o al tuo asciugamano. Che bella sensazione che è.
12: Perché la gente so deve portare il cane qualsiasi cosa fa, al ristorante, al mare? Perché? Lasci? Perché? Ma lascia la casa?
13: In giorno d'oggi non puoi più portarti il bambino al parco, lasciarlo camminare nell'erba, lasciarlo camminare un po' a divertirsi, perché dappertutto c'è merda di cane, merda e piso di cane.
14: Io per esempio ho due cani che pesano più di 30 kg l'uno, sono belli grandi, e quando vado al mare pure bestie si infilano sotto al lettino, non danno fastidio a nessuno, stanno zitti e vedono ora che andiamo.
8: Certo.
14: Perché sono scocciati più loro che sono cani, che la gente che gli sta vicino, non li vedi e li senti.
15: A me danno molto più fastidio i ragazzini. Noi i cani sono bene accetti ovunque.
0: No,
15: i ragazzini no.
0: Dici te. Ragazzi, non so se mettere. Cioè, se devo fare un podio tra ragazzini, cani e quelli che si fanno i cannoni lì di fianco, non lo so. No, ti direi, guarda, ti direi cannoni in cima, no? Nel senso al terzo posto, perché uno dice, ma è che a me solo anche quello passivo mi sballa. Cioè, quindi poi ascolta, mi tiro su, faccio, oddio, ma io come so.
8: Secondo me tu al primo posto metti i cani.
0: Come fastidio al mare?
8: Sì, tu metti i cani.
0: Ovviamente cani, se uno sta là sotto, bello a distanza, che ci guardiamo e facciamo proprio così, ci fissiamo negli occhi. Oh, amico mio!
8: Sì, un po' così.
0: Sia chiaro, tu stai lì, fermo, non ti muovi, io sto qua, non mi muovo, nessuno, non ci approcciamo, va bene così.
8: Ma io non ho mai visto il cane al mare che fa tutto sto casino.
0: Tutto sto casino, no? Allora o ce l'hanno con me. Ma sono buoni, ma certo, non mi hanno mai staccato un braccio, però sinceramente mi fa schifo se ti metti sull'asciugamano mio. Che tu esci dall'acqua, poi ti metti là così ad asciugarti e ti tiri su e sei in mare in mano. Ma guarda un po', ma dimmi te.
7: Chiamalo 06 892 8996,
6: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
7: Tutto bloccato
6: tra poco
7: on Radio Globo.
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
16: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
6: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
17: Promotion. Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
21: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
22: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
23: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
22: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
25: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
26: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
25: Ah, lo rifacciamo?
27: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
28: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
29: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
30: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
29: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
30: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
29: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
30: ValentinoAutomobili.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto.
9: Dove l'auto è magia.

0: occhi.
1: Dai, e bomberoni!
2: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
3: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Stai ascoltando.
5: Tutto bloccato.
6: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
4: On Radio Globo.
7: La bellezza di abitare a Roma Sud, Fiumicino, Ostia, Acilia, tutto sole. A Roma piove, qui c'è sempre il sole.
8: Ma com'è sta storia? Ma non è vero che piove? Ma ti sei affacciata tu per caso?
9: Sì,
8: qua?
9: Non piove, qua non piove, però ci hanno detto prima Tor Tre Teste piove, l'assicuro, ci ha detto l'ascoltatore. In altre zone, ma chissà, sta città è talmente grande.
8: Sto andando lontano io, poi con lo scooter.
9: Ma
8: stasera.
9: Ma dove andare?
8: Non so, una cena.
9: Ma mica ce lo dice, da prima che dice che c'è una cena fuori Roma.
8: Una cena? No, non ti ho detto che era una cena, ho detto fuori Roma.
9: Vabbè, dopo lo dici, dai.
10: C'è il sole che spaccava le pietre, fino a 10 minuti fa mo piove. Mamma, è proprio vero, ma.

0: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
1: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Ma in realtà stavolta la carrozza non è di lei,
4: no,
3: non è di ella.
4: No,
3: perché anche questa volta non ce l'abbiamo qui in studio. E grazie a Dio ho potuto respirare un po', cioè ho messo una t-shirt.
4: Sì, in effetti sono due settimane che di mercoledì vediamo molto scacciati, almeno nell'abbigliamento, perché ci sentiamo più liberi.
3: Bentornata stavolta al telefono Laura Pranzetti Lombardini.
5: Ciao Roberti, ciao a tutti.
4: Ciao Laura.
3: Come stai?
5: Bene, bene. In questo momento nel centro storico di Lecce.
4: Oh, che bello, sei in Salento, Laura.
5: Sì, sono in Salento per lavoro, cioè piacevolezza travestita da lavoro.
4: Sì, ma insomma, poi insomma te la godi anche un po', dai.
3: Com'è, caldo giù, come si sta?
5: Sì, è molto caldo, ventilato, c'è un sole che spacca le pietre, c'è la luminosità salentina, volete schiattare? No, allora.
4: Laura, qua siamo orfani senza di te praticamente, sono due settimane.
5: Mercoledì prossimo ci sono.
4: Oh. Oh, meno male. Senti, ma allora però illuminaci, perché prima stavamo ragionando sul fatto che domani iniziano gli esami di maturità, no?
5: Sì.
4: Ecco, sì. E qua io e Marchetti stavamo insomma un po' chiacchierando sui nostri esami di maturità. Ma c'è un modo per arrivarci consono a fare l'esame? Parlo dell'abbigliamento, ma anche un po' del comportamento.
5: È il primo esame vero della vita, naturalmente, quello che tutti si ricordano. Allora, bisogna andare anche nel rispetto della situazione e dimostrare di essere maturi. Per cui abbandoniamo i jeans, i pantaloni strappati, andiamo per gli ometti con una camicia o una polo. Per una volta la t-shirt non è il caso, perché poi il tutto dura un'ora e poi vi mettete quello che volete. Le ragazze un abito, gonne direi fino al ginocchio, camicetta, pantaloni, senza né scollature né trasparenza è evidente, però neanche per stupire troppi accessori, le unghie ad artiglio che normalmente non vanno, però ancora peggio lì lo smalto fluo, togliamocelo con l'acetone, portiamoci l'acetone un quarto d'ora prima e ce lo mettiamo i pois subito dopo.
3: Sì.
4: Quindi sobrietà, sobrietà.
5: Ma non c'è dubbio, anche perché si spera ascoltino quello che abbiamo da dire, e poi anche salutare, guardare negli occhi, aspettare che dicano si accomodi, perché danno del lei in questo caso. E poi anche stare composti, non gesticolare troppo, il sorriso. Una penna in mano.
3: Sei arrivata già. Sei arrivata già all'orale, però, praticamente.
5: Io sì.
3: A descrivere. Ok.
5: Allora, comunque per gli iscritti resti un pochino un numero, sconsiglio la scarpa da ginnastica. Allora, scarpa da ginnastica, se proprio uno ne ha necessità, però deve essere veramente molto in ordine, molto pulita. Il mocassino per i maschietti, eccolo, direi che è necessario, vero Roberto? Raccontaci,
3: illuminaci. Adesso c'è sto tormentone del mocassino.
4: L'avrà fatta la maturità, mi auguro.
5: Un alto borghese, addirittura avevi in bermuda e il mocassino. Cioè, ti ho visto nelle storie.
3: Ah, è vero, si è messo.
5: Stavi carino.
3: Oh, meno male, ho passato promosso. l'esame con la Pranzetti Lombardini. Incredibile. Dai.
5: Roberta invece posta dei tramonti incredibili.
4: Belli, eh?
5: Belli, brava.
4: Pensa che non stavo a Capalbio, ero a Torvaianica, Laura.
5: Oddio, sembrava Capalbio. Lo sapete che non sono così. È vero, vado a Capalbio, ma non sono così.
3: Certo, nel senso, tu apprezzi anche gli stranieri di Torvaianica.
5: No, mi dipingete, sono gli altri che mi dipingono.
4: È vero, Laura, è vero. vero, è vero. Sei una vera signora.
5: No.
4: Quindi non sei snob, okay. No, assolutamente.
5: No, per niente, me ne vanto.
3: Allora, tornando al discorso dell'esame, raccontavo poco fa in privato a Roberta Marchetti, le raccontavo che il mio amico Giacomino, all'esame di quinto, l'esame appunto di maturità, allo scritto di italiano, cioè alla prima prova, quindi, si presentò con la camicia tutta carina, però aveva i pantaloncini corti. È stato mandato a casa.
5: Allora,
3: a cambiarsi.
5: Far saltare un esame di maturità, perdere un anno, no. Però un esame all'università io ho assistito, lei vestito da spiaggia, torni alla prossima sessione. Ma ogni realtà ha il suo abbigliamento, è anche una questione di rispetto, di senso civico,
3: certo,
5: di educazione, e la maturità è la prima prova vera.
4: Certo, quindi questi 19 anni, anzi, perché qui sono 19 anni, devono essere già pronti alla formalità, perché un domani quello che sarà la maturità di oggi sarà
5: un colloquio
4: di lavoro.
5: Un colloquio di lavoro, poi dipende anche lì dal contesto, se vai in una realtà artistica o se vai in una realtà istituzionale.
4: Certo.
5: Certo. E c'era proprio agio, ma senza mai strafare, perché non serve.
3: Ecco,
5: non
3: serve. A proposito di proprio agio, quindi ci confermi che mercoledì prossimo sarai di nuovo in studio? così mi organizzo nello stirare le camicie.
4: Portiamo le cose in tintoria.
5: Sì, te lo confermo, ci sarò fisicamente.
3: Molto bene. E allora buon proseguimento, buon lavoro, buon Salento e a presto, Laura Prenzetti Lombardini.
4: Aspettiamo!
5: Grazie, ciao!
0: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
1: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo. Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Franzetti Lombardini mi ricorda Mizziade Casalotti che mi ciocca le storie e poi dopo qualche giorno mi dice: ah sì, ma come ti sei vestito?
2: Mizziade Casalotti, ma roba da matti.
3: Come in tanti fanno questa cosa qua, ti guardano le storie, sì. E poi ogni tanto tac, ah, ma que- Ma quella canottierina? Ah, ma come? Cioè,
2: ma povera Franzetti, Laura Franzetti Lombardini, cioè, dai borghesi Salotti a Casalotti. Ecco. Salotti rimane però.
3: Esatto.
2: Oh, signore. Esatto. Oh, signore.
4: Salve cari Marchetti, sono il ragazzo che ieri vi ha invitato a entrambi, subito dopo che avevate chiuso il programma, a mangiare un capretto sabato, se siete d'accordo. Facciamo il capretto alla griglia, giù in campagna, e con in più l'aggiunta di un bel porcellino da latte alla spada. Se siete d'accordo, siete invitati.
2: Ma no, però...
3: Spada di fuoco!
2: Allora, già il capretto mi fumetta. Questo è l'anno del capretto.
3: Sì.
2: Ti ricordi i due scarpe che ho comprato sempre con sta pelle di capretto?
3: Ah, è vero.
2: Quindi
3: è vero,
2: l'anno del capretto. Sembra una roba del calendario cinese. E poi maialino alla spada. Maialino da latte alla spada. Ma è fenomenale. Ma io personalmente non ci sto.
3: No, guarda,
2: non
3: mi dispiace, no, perché ci sarei andata volentieri, ti giuro. Mi piaceva anche la location in campagna.
2: Ma non si sa dove, però, che campagna.
3: Vabbè, però comunque vuol dire che faranno una bella brace, che c'è una bella tavolata. Mi sapeva proprio di convivium. Oh,
2: magari è il simposium, che magari sarà a Campo Rom e Castel Romano.
3: Che
2: è sempre
3: frega.
2: Campagna.
3: Non c'è frega.
2: Beh, sarebbe da organizzare pure una visita lì, un bel pranzo, anche per così, per uno scambio di culture e soprattutto nell'azzeramento di pregiudizi.
3: Cioè, figurati.
2: Quindi, se abbiamo degli amici rom, quelli che stanno nei campi, se ci vogliono invitare a pranzo.
3: Sì, sì.
2: Non mi porto niente, cioè, nel senso. No, porto magari qualcosa da bere.
3: Ma no, ma io anche uno scambio.
2: Sì.
3: Enotico lo farei, cioè capire anche che si bevono.
2: Enotico. E usciamo cianotici invece.
3: Certo.
2: Guarda come va a finire. Mannaggia, guarda come mi dispiace.
5: Posso venire pure io, porto il vino.
2: Eccoli, la gente che. Oh,
3: si autoinvitano.
2: Guarda se non arriva adesso quello che si indigna. Ah, perché povero capretto. Ah, perché povero maialino da latte alla spada.
3: Ma ragazzi, è legale, quindi c'è chi lo mangia e chi non lo mangia.
2: Esattamente.
3: Chi non lo mangia, rispetto per chi non lo mangia, ma anche per chi lo mangia.
2: Assolutamente. Caro amico dell'invito, non si può organizzare un'altra volta.
3: Esatto, non si può rifare.
2: Posticipare.
3: Tanto la campagna ce l'avete, aprite queste porte.
2: Donna fame.
0: Tutto bloccato, torna tra poco
6: su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Quando si richiede o si rinnova la carta d'identità elettronica è possibile esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un'opzione prevista dalla normativa semplice e facoltativa. Il servizio di Gay Helpline 800 713 713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale compie 20 anni. Previsto oggi un evento in Campidoglio di confronto e rilancio delle politiche di inclusione con presentazione di dati, esperienze e prospettive future. Info su comune.roma.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
8: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: La destinazione per la grigliata, che comunque possiamo anche riorganizzare se voi non ci siete questo sabato, si terrà a Casa Lazzara, no Casa Lazzara, come dice quella del traffico.
25: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
26: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
27: Mamma mia come parla bene Roberta.
28: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
29: Stai ascoltando Tutto Bloccato
30: on Radio Globo.
31: Capirai, Marchetti pur de magna gratis se mangerebbe pure l'asfalto.
32: Povero capretto, ma come si fa? Povero capretto, com'eri buono, com'eri delicato, com'eri tenero, buono il capretto.
33: Ma quale pavone, ma sei proprio tu fagiani, ma sai quello non ce l'ha a casa, ce l'ha a Scandicci, ben vita a fare grigliata. Vai, vai.
34: Ma lui questo qui non sa nemmeno dove si trovi Scandicci.
35: Infatti.
34: Non lo sa minimamente dove può essere.
35: Ma magari là c'è la carne buona.
34: Dai, insomma che ne sa.
36: Ma regà, ma voi potete capire che temporale che c'è sta a Palestrina?
34: No.
36: Una bomba d'acqua.
34: Ma perché ste notizie?
37: Non so. Raccordo bloccato e grandine.
35: No.
37: Dai, treni.
35: Ma guardate,
34: guardate,
35: io comunque poi mi sono riaffacciata un attimo per capire la situazione. Devo dire che si è annuvolato anche qua, è tutto scuro, quindi arriverà anche qua. Però dal meteo io un'occhiata gliel'ho data.
34: Che dice?
35: Dice rovesci alle 18, quindi adesso, ha già iniziato in molti punti. Dalle 19 parzialmente nuvoloso, ma la pioggia non c'è più, quindi vedrai che sarà un'oretta, una sgrullata così.
34: Oh, mi raccomando, la sgrullata che sia copiosa
35: e basta,
34: fatta bene, perché capirai, dovrebbe verso Castel di Leva con lo scooter, e quando arrivo vado
35: da fa,
34: se mi piove dopo arrivo tutto bagnato. Vabbè, speriamo bene, dai. Se non mi sentite domani vuol dire che...
35: Ma no, Ro, se vuoi guarda, ti faccio compagnia al telefono.
34: Ma sto sul motorino.
35: Tempo che arrivi.
34: Ma che faccio, il quattro con lo smartphone messo appoggiato? Ma che quattume quella roba là, ve prego. Poi, fate tanto i fenomeni, soprattutto gli uomini, non vi concentrate, non siete concentrati alla guida.
35: Comunque ci hai fatto caso che quelli che si incastrano il telefono nel casco guidano con i gomiti alzati.
34: Sì, stanno
35: così, così.
34: Ma smettete.
35: Cioè non stanno con una postura normale, stanno così.
34: Qua al semaforo pare che ti stanno a imbrutire. Che vuoi da me? Oh, è sto telefono. Ma smetti, mi appena un auricolare in caso. Bestie.
30: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
34: Oh, invece ci eleviamo un pochino, sia da un punto di vista longitudinale che anche, diciamo, di atmosfera. Perché si va a Venezia.
35: Sì, a Venezia, dove è stata beccata una turista francese a disperdere le ceneri del povero marito nel bacino di San Marco, da un vaporetto. Mm. Praticamente questa è salita sul vaporetto, si è portata quindi appositamente le ceneri del marito in questa bustina, e ci sono le foto che girano, e a un certo punto...
34: Non è dato fuoco al marito lì?
35: No.
34: Sul vaporetto.
35: Si è portato.
34: Già bruciato.
35: E ha sparso le ceneri. E questo non si può fare, è legale, perché la dispersione delle ceneri è legale e concessa in solo. Natura solo in alcuni punti. A Venezia, se non sbaglio, c'è un posto fisico dove è possibile spargere le ceneri, che non è ovviamente nell'acqua della laguna, soprattutto dal vaporetto.
34: Vabbè, sull'acqua allora, però io non capisco, è vera sta cosa, la conosciamo la legge, però non ho mai capito il significato, cioè la motivazione, perché se la spargo su, che ne so, ma faccio da un monte che mi dà sul mare dove non c'è nessuno, che problema mi dà? Che è inquina? È cenere.
35: Beh, però credo
34: non è che è una tonnellata di cenere, crea un atollo di cenere.
35: Adesso comunque posso dirti una cosa, ho saputo e questa cosa mi ha un po' inquietato. Anch'io pensavo, no, che le ceneri quanto sarà. Invece le ceneri di una persona che non c'è più è tanta roba, pesano pure.
34: Dipende quanto era grosso.
35: Sono tante.
34: Vabbè, tanto comunque se sta anche dentro un'urna vabbè. Più o meno conosciamo le dimensioni, sono 30-40 centimetri di urna, più di tanto. Cioè non è che sto, eppure prendiamo traghetti, barche a motore. Adesso qual è il problema? Non sarà sicuramente ambientale, perché non può essere.
35: Non lo so, però potrebbe esserlo.
34: Ma che inquina? È cenere, mica inquina. Ma sarà che non lo so per quale motivo, magari qualcuno all'ascolto lo sa. Ed effettivamente ci sono delle zone ben precise in ogni regione,
35: sì,
34: no?
35: Cioè, sì,
34: ce n'è,
35: sì.
34: Credo in ogni comune ce ne sia,
35: sì,
34: una.
35: Sì, certo,
34: dedicata.
35: Certo. Ad esempio, quella in acqua non si può fare a mare così.
34: Su ad Ancona, ma che è una città di mare, quindi ha una zona dedicata anche al mare, ma devi andare solo lì. Puoi andare solo in quel punto.
35: Però
34: lì
35: sarà a largo.
34: No, a largo sei costretto a prendere una barca.
35: Dalla
34: riva.
35: Ah, c'è una baglietta,
34: sì,
35: che
34: sì,
35: tu
34: sì.
35: Dalla riva puoi.
34: Esatto.
35: Vedi.
34: Però non è che posso stare in cima al Monte Conero e disperderle così.
35: Capito. Ma secondo me è anche per una questione proprio di regolamentazione. Per regolamentare queste cose, ragazzi, bar subito. Per regolamentare queste cose, perché altrimenti ognuno va a farlo dove vuole, diventa un casino. Cioè, allora a quel punto io, che ne so, lo voglio mettere in un vaso a Piazza di Spagna e prendo, vado lì, quindi
34: vabbè,
35: credo
34: che,
35: anche per quello.
34: Che lo metto nell'organico, vado nei secchioni,
35: sai,
34: sotto casa e lo svuoto lì, che poi non sarebbe lo stesso nemmeno un problema. Non, sta cosa, sto limite, non lo capisco.
35: Secondo me per evitare che le persone facciano proprio come gli pare.
34: Comunque usciamo da questo, magari troveremo la motivazione, ma certamente magari su un vaporetto. Basta una folata di vento, io sto sul vaporetto, mi ritrovo tutto a cenere del tuo marito. Ma che me frega a me, ma te pare che voglio andare in giro con la cenere di tuo marito, che primo non conosco.

0: Perché se l'aspargo su, che ne so, ma faccio da un monte che mi dà su sul mare dove non c'è nessuno, che problema mi dà? Che inquina? È cenere.
1: Beh, però credo.
0: Non è che è una tonnellata di cenere, crea un atollo di cenere.
1: Adesso comunque posso dirti una cosa, ho saputo e questa cosa mi ha un po' inquietato. Anch'io pensavo, no, che le ceneri quanto sarà? Invece le ceneri di una persona che non c'è più è tanta roba, pesano pure.
0: Dipende quanto era grosso.
1: Sono tante.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Brava Roberta, esattamente quello. Anche perché se tutti spargessero le ceneri dei cari ovunque, sarebbe un merdaio di ceneri ovunque. Quindi si fa sia per decoro che per ambiente.
4: Non ho capito sta c***ata, c'è cenere che inquina, c'è puramente organica. E secondo me è soltanto per burocrazia, per farvi spendere i soldi.
0: Esatto.
5: Noi abbiamo sentito una storia assurda che diceva era rimasta incinta perché aveva respirato la cenere del zio mentre lo buttavano a mare. Dai. Pensa un po'.
0: Pensa come stiamo, ragazzi.
2: Traffic News.
6: Arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni!
2: Radio Globo, Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Per quanto riguarda il raccordo anulare, ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria e tra Bufalotta e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo, da Portonaccio al raccordo. Incidente su via Pontina, ci sono incolonnamenti tra Castel di Decima e Castel Romano in direzione di Latina, sulla statale 156 dei Monti Lepini, code per lavori tra il bivio per Ceccano e il territorio di Frosinone. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
7: Ma guarda come cazzo sta piovendo! Roberta! Spero te che non ti bagni i piedi.
2: Tutto bloccato, torna tra poco.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e...
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora,

0: casa.
1: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Solo le migliori in FM.
16: Streaming.
15: Dab.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
18: Eccoci signori, 18 e 2 minuti di mercoledì 17 giugno 2026. Buona serata. Venite tutti a bordo, che qua c'è tutto bloccato.
19: Raga, sono mezzo al traffico, l'ho cercato su ChatGPT, dice che in pratica si chiamano ceneri, ma in realtà sono maggiormente le nostre ossa triturate perché non si bruciano mai del tutto, che hanno un pH diverso da quello che normalmente c'è sul terreno e una concentrazione di sodio molto elevata, e che se cade sul terreno crea una sterilità di questo terreno per addirittura fino a 5-10 anni. Questo è uno dei motivi principali.
20: Non aprite quell'urna.
21: La maledizione delle ceneri.
20: Ma dai, su.
21: Età, 10 anni.
20: Ma poi pare che tutto il terreno, chissà quanta ne devi buttare. Dai, su.

0: Porca miseria, ho preso una grandinata impressionante a Belletri. Voi? Tutto a posto?
1: Tutto a posto? Per il momento sì.
2: Non è tutto a posto per niente, perché sono uscito un attimo nel patio, qua dietro, in questo cortile dei giardini della rete, sì, di Versailles, qui di Radio Globo. E butta giù lì. L'ira Cristi proprio.
1: Sta bevendo proprio il diluvio. E poi oggi avevo messo le scarpe aperte, quindi sarà un casino quando esco.
2: Scarpe aperte anche sabato e domenica. Per i migliori concessionari. Ma io invece sto con lo scooter, dopo devo passare con 30 chilometri.
1: Adesso tu ci dici dove devi andare, perché no, un'ora aspetta, che si fa tutto sto circo, che dopo devi andare, c'hai una camicia di là tutta elegante, l'ho vista, quella blu.
2: Senti come si impiccia, la vista.
1: Io osservo cose, poi per carità, non sono invadente, non ti chiedo nulla, però è un'ora che c'è, sta di che stasera dove devi andare, poi bagnare, c'hai la camicia, mo dice dove devi andare.
2: Ma c'ho la camicia non è impermeabile, è una camicia, devo andare una cena.
1: Ma che cena? Sarà una cosa fighetta, perché quella camicia dove la metti se no?
2: Ma che fighetta che vado a mangiare.
1: Dove vai a mangiare?
2: Vado a mangiare in un posto.
1: Se no.
2: Un posto.
1: Posto fighetto, quella è la classica camicia da serata fighetta.
2: No, in realtà no, è una ricorrenza, mettiamola così. Una ricorrenza.
1: Sì.
2: No, ma credo che sia comunque un ristorante italiano, cioè non è che vado a mangiare il sushi, cioè non è che vado a.
1: Perché io non ci vado più al sushi.
2: All'Oliuca, non ci vai più?
1: No.
2: Perché?
1: Io ero una grande fan dell'Oliukenit. Però a parte che ormai hanno alzato i prezzi tantissimo, prima l'Oliukenit. Comunque con 20, se te prendevi il vino, 30 euro la cena la facevi. Adesso parti da 30 euro senza bevande, senza neanche l'acqua. Quindi se devo spendere 40 euro per l'all you can eat di sushi, vado in un ristorante come si deve.
2: E la domanda che la gente si faceva è stata sempre quella: ma come fai con 23,90 euro, come era fino a qualche anno fa, a rientrarci? I conti.
3: Come fate a dare cibo illimitato di qualità senza andare in perdita?
4: Perché in realtà, per esempio, come se io e te andiamo a mangiare, io non mangerò mai quanto mangi tu, cioè io mangio di meno. E quindi in realtà si pensa alla quantità delle persone che vengono e che punti anche magari alcune persone che non mangiano tantissimo e punti anche su che non mangiano solamente, ma che possono bere, mangiare dolci, quindi o soffrire altre cose che sono fuori dal menù.
3: Quindi c'è gente che viene qui ed effettivamente li manda in perdita?
4: Certo, sì. Però ci sono magari a fianco al loro da tavolo uno che in realtà ci ho guadagnato, quindi più gente fai, più ti si alza il guadagno.
2: Allora dice, perché tanto c'è chi allo you can eat mangia giù se si sfonda, ma c'è anche chi mangia in una maniera più o meno regolare.
1: Sì, ma ormai quelli che si sfondano sono pochissimi, guarda, è vero. Io tante volte quando andavo allo you can eat vedevo soprattutto ragazze che si prendevano tre cose e poi comunque paghi 30-40 euro di conto. Quindi su quelle persone oggettivamente ci guadagnano.
2: Ma io, guarda, l'ho messi, credo, a questo punto sono sempre stato il tavolo che metteva in difficoltà.
1: Che gli mandava in perdita.
2: Certo, ma tra l'altro poi mi sono sempre seduto sia uomini che donne, comunque con animali, che sembrava che veramente non avessimo mai mangiato in vita nostra.
1: No, io mangiavo parecchio, però poi a un certo punto non ce la fai più. A parte che adesso tanti hanno iniziato a fare l'all you can eat, non solo i sushi. Io l'altro giorno sono entrata in un ristorante di carne, è anche una catena abbastanza conosciuta, e il ristorante di 100 celle che insomma sempre fatto carne buona, sono entrata a costi contenuti, sono entrata e mi hanno detto: però adesso abbiamo solo formula all you can eat.
2: Solo quella,
1: quindi non potevo ordinare la carta. A 30 euro mi pare, 28-30 euro. Quindi me ne sono andata perché volevo solo una cosa.
2: La signora voleva avere il piacere di ordinare la carta. Certo, questa barbarie, come lo chiamate tutti voi, l'olio che nito, mangia quello che puoi.
1: Ma perché quella sera non ero in forma? Perché ora poi capirai, a me l'olio che nito di carne, io veramente ti mando in perdita.
2: Capirai.
1: Ci torno e la faccio finita.
2: Così, quando si siede così proprio. Con tutte le ossa che schizzano da destra e sinistra, tutto un sanguinamento. Signora, porto anche qualcosa da bere? Un attimo. Sicuro, già mi ti immagino. Con te in perdita assolutamente, sicuro proprio. E vabbè, l'hanno

0: Sono le 18:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Carco, è l'ultima volta che sono andato al ristorante a You Can Eat, praticamente quella alle 10:30 mi ha detto: oh, guarda, devo aiutare la cucina, fate l'ultimo ordine. Ci siamo mangiati pure i banchi, se ci siamo mangiati.
5: Qui tutto libero, tutto regolare.
6: Ma batta una fa.
7: Guarda l'angenziale, sta cammina manca a calci in culo.
8: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
9: Mi sono bloccato pure io.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: A Perugia esisteva, e sottolineo esisteva, un all you can eat di pizza e hamburger. Siamo andati una sera, io e i miei colleghi siamo stati i primi ad entrare e gli ultimi ad uscire. A un certo punto si rifiutavano di portarci le cose.
12: Vedi, loro li mandavano in perdita. Vabbè, ma è così.
13: Ma sì.
12: Vuoi farlo all you can eat? Ti prendi pure la gente che mangia fino alla lavanda gastrica.

0: due bomboni. Senti, la nebbia.
1: Falliscono.
0: Li fai chiudere per sempre. Le
1: chiudono la cucina subito.
0: quelle fami chimiche. Che mischi tutto. Maionese buttata sopra. Veramente.
1: Sì, prendi anche i dolci, ci metti sopra il salmone.
2: Mamma mia, vabbè. Ma allora, se c'è un limite, tu devi sempre superarlo. È giusto.
0: È fantastico. Mi sono immaginato la Caselli, no, in serata, star lì con pane, tipo bruschettina, però con la Nutella e salmone e alici.
1: Vabbè, che bontà, ma che bontà. E poi uno non sperimenta, non va mai oltre, capito?
2: No, immagino. Il maritozzo al pesto.
0: Segnatela questa,
1: secondo me è il contrasto.
2: Le tue ricettine.
0: Allora, attenzione, perché in quelle situazioni là, tra un morso e l'altro di, appunto, che ne so, pavesini con capperi e olive nere, sicuramente ti appunti dei pensieri notturni che poi ce li metti sul banco di tutto bloccato.
1: Allora, sì, io mi sono appuntata una cosa, perché adesso siamo fortunatamente ancora all'inizio del mese, coi soldi e tutto, però...
0: Inizio, 17, ma ho già scavallato la metà.
1: Vabbè, insomma, dai, qualcosa ancora mi è rimasto. Stavo pensando ai soldi,
0: sì,
1: ai contanti. Contanti vuol dire che in teoria dovrebbero essere tanti. Cioè insieme, più di uno. Ma se io c'ho una banconota da 5 euro.
0: Sono i con pochi.
1: Insomma, fa tristezza. Una banconota è triste, cioè io mi sento in dovere di dover guadagnare di più. Vabbè, però a parte questo.
0: Aspetta, no, mi piace analizzare. Io me lo immagino come il tuo cervello, come una bestiolina a sé, capito? Che con le zampettine. Immaginate il cervello come è fatto, con le zampettine sotto, che si muove tipo un riccio, però senza gli aculei.
2: Non è ancora addomesticata, ovviamente, come
0: ma che
2: bestiolina.
0: Poi, che domestichi, le ha colpite di scossa.
2: È giusto così, lasciarla libera di sperimentare.
0: Quindi i con pochi, tu c'hai i con pochi.
1: Possono essere con pochi o anche i sol pochi. Cioè, sono soli, perché non sono con tanti, sono proprio soli. Soli e pochi. Quindi sol pochi. E lì c'è la nota sol.
0: Sol, certo.
1: Sol. Banconota. Cioè, non voi vedi quanti riferimenti al mondo della musica.
0: Ma è meraviglioso tutto questo. Mi innamoro, lo dico proprio platealmente, mi innamoro così.
2: Aspetta, il mondo della musica.
1: Cioè, banconota. Sì. Pensa se praticamente noi ogni volta che andiamo in banca, no? Ci dicono quanto ci abbiamo di contante, di banconote, componendo una sinfonia con quei due spicci che ci abbiamo.
2: È andata oltre proprio.
1: Però la prendi meglio, se pure ti dicono che c'hai 57 euro.
0: A parte che dici
2: comunque suonano.
0: Aspetta. Cioè, quindi allora andiamo dietro alla follia. Cioè, tu entri in banca, a parte che quanto sei antica, perché è come la tua SIM che ancora c'è lo scatta la risposta.
2: Lei porta i soldi là.
0: Non solo li porta, per chiedere quanto c'ha, va proprio al banco, al desk della banca, lascia le chiavi fuori, fa tutto, quindi va dentro. Scusi, salve, buon uomo, me la immagino, senta, buon uomo, gentilmente, come con un ragazzino che sta lì che piange, mi direbbe quanti contanti ho. E lei si immagina che a un certo punto,
1: capito, è qua.
0: Questo non sarebbe per te, perché è un'orchestra con troppi elementi.
2: Più alta come cosa.
0: Lei è la signora Caselli? Ah, ok, signora Caselli, adesso mi indovini quanti soldi ha?
2: Sì, una cosa più tragica, più
0: che poi
2: drammatica.
0: Sol di, sempre perché sol, perché la chiave di sol.
1: Chiave di sol.
0: Che è la chiave di violino.
1: Ed è esatto. Ma è bellissima, mamma mia.
0: E poi solo di giorno, in orario di giorno, quindi sol di.
1: Sol di, mamma mia. Vedi quanti. Cioè, in fondo ce la farebbe, secondo me, prendere a meglio. Cioè, proprio il gesto di andare in banca così sarebbe più romantico.
2: Io resto affascinata ogni volta. Dai suoi ragionamenti e anche dal coraggio con cui tu mi stai dietro.
0: Io, ma perché io mi avventuro, mi appassiono.
2: No, ma io lo apprezzo.
0: Un altro estratto conto della Caselli.
2: Apprezzo.
0: Aspetta.
2: Sforzo.
0: Un altro conto potrebbe essere.
2: Tutto a posto. cazzo!
0: E quindi da lì, chissà,
1: scaccia pensieri.
3: Poi. Io ho acceso adesso, però volevo dire una cosa a Ileana. A me mi sono rimasti 20 euro, Ilea. Se steccamo un po' tempo io, però andiamo da quello che conoscete, perché tanta roba, tanta roba.
0: Vero.
4: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
2: Bam bam bam bam.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
3: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
7: La musica dell'estate.
6: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
7: Team Summer Hits.
6: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto Daiazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Daiazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Daiazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
11: Supermercati Tim, di per famiglia ora. Di risparmio, di qualità.
12: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
13: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
16: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.
7: tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Lui è un esibizionista.
23: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
24: Io una botta a Marchetti gliela darei.
25: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
23: Ma quanto è bravo Marchetti.
24: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
7: Tutto bloccato. On Radio Globo.
26: Allora ragazzi, 18:25 di mercoledì 17 giugno 2026, quello che state ascoltando è tutto bloccato. Ascoltate qua un estratto di una storia. A questo povero tassista. Ah, la voce che sentite non è di Ileana Caselli, perché potrebbe fare la stessa scena.
27: No, un'altra.
28: Quando glieli posso ridare?
29: Signora, però.
28: Io non sapevo di questa cosa. Mi scusi, cioè non.
29: Io capisco, no? Io ma non c'ha 9 euro?
28: No, io
29: una pensavo... carta di credito non esiste.
28: No, non ce l'ho, la carta di credito non ce l'ho. Avevo il bancomat pensando che ci fosse di più, invece come ha visto ci sono soltanto questo. Pensavo
29: signora,
28: che la
29: io che faccio? Mi dica, se mettono in mio panni,
28: lo so,
29: io come faccio? Io come come mi fido che poi mi ridarà? Sono 9 euro, sicuramente.
28: E certo.
29: Ce mangio comunque senza 9 euro.
28: No,
29: però
28: vabbè,
29: non si fa.
28: Darò.
29: Certo, però non si fa, signora, non si fa.
28: Mi dia il numero, io glieli ridò.
29: Io le mando l'IBAN e poi quando ce l'ha, insomma,
28: no, ma anche diciamo cartaceo così.
29: Ma cartaceo, ma poi cioè dovrei venire qua per 9 euro? Io, cioè,
28: ah, okay.
29: Io voglio bene, preferisco un bonifico.
28: Ok, allora le faccio un bonifico ora. Però di 9 euro, vabbè.
26: Chissà se questo bonifico poi sarà mai arrivato nelle tasche del povero tassista, famosissimo sui social, che trovate come Folvio 87, ma in realtà è Fulvio. Benvenuto a Radio Globo.
30: Ciao ragazzi, buonasera.
31: Ciao,
30: buonasera
31: Fulvio.
26: Come
31: ciao,
26: stai?
30: Ciao. Tutto bene, tutto bene.
26: Senti, ma la domanda è questa: sono arrivati sti 9 euro o no?
30: Por quasi.
31: Mamma mia, roba
26: da
30: pazzi. Però speravo, sono sincero, cioè speravo, perché non sembrava, diciamo, non sembrava così.
31: Ti sembrava sincera lei, che realmente non ce li aveva dietro e te li avrebbe ridati?
30: Sì, sì, anche perché ho fatto di tutto, cioè mancava che io facevo fa verticale per fargli uscire i soldi, però
26: ma io non ho,
30: più
26: non
30: di
26: ho,
30: quello
26: non ho capito,
30: non chiamare forze dell'ordine, ma non sembrava il caso.
26: Come dicevi tu, ti mette anche quasi in difficoltà, dici per 9 euro, per carità, no? Non è che dici mi devi dare 500 euro.
30: Capito.
26: Però dico, come mai all'inizio, tanto lo sapeva che si paga un taxi, cioè non aveva niente con sé, questo non è.
30: No, allora, la storia è andata così: lei ha fatto la tratta all'andata, almeno così mi ha detto, e ha speso 23 euro. Però l'ha fatta evidentemente senza traffico. Io ti dico che al ritorno ci ho messo 52 minuti, tutto il tracciato, cioè 52 minuti di corsa, è venuta 28,90 euro.
31: Quindi
30: arriviamo al momento del pagamento e mi fa: ma 28,90 euro? E dico: sì signora, il tassametro quello dice. Ma io ho 20 euro. E dico: capito. Siccome poi stava davanti casa, ho detto: signora, veda lei se c'è qualcuno che glieli può dare.
31: Infatti.
30: È scesa la figlia, è scesa l'altra sorella, insomma, non lo so chi è sceso, però alla fine della fiera mi ha dato 5 euro col POS. Perché quelli c'aveva sul banco, Matteo mi ha detto.
26: Madonna.
30: E 15 euro contanti. E mi ha detto: sì, sì, mi segno il numero, poi te li mando. Pure scocciata, capito? Del bonifico, il bonifico per 9 euro. Capito?
31: No, che poi, che per carità, sono piccole cifre, come hai detto anche tu a lei. Non è che con 9 euro non mangi, non arrivi a fine mese. Però se tutti si mettono a fare così, no? E vabbè, 8 euro, 9 euro, 10 euro, e poi insomma la cifra per te inizia a essere consistente.
30: Guarda, Roberta, io c'ho. Insomma, poi lo vedete dai social, io ho anche altre situazioni dove non ho fatto pagare perché magari è una corsa breve, perché magari la paziente c'ha un problema col figlio piccolo per verso gli ospedali, dagli ospedali, malati oncologici, cioè
26: certo.
30: Ma lì ma che me frega.
31: No,
30: però
31: certo.
30: Nel momento in cui arrivi e mi fai, capito? No, sai, non ce l'ho, non lo sapevo. Non lo sai? Non sai come funziona un taxi?
26: No, ma veramente, ma poi, ma pure lei non ha mai sentito una notizia legata ai tassisti che sono quelli che guadagnano di meno di tutti, Fulvio?
30: Sì, poi cuccioli, sì, certo.
31: No.
30: Ma come hai sentito? Io ho detto non è che 9 euro, insomma, mi rovinano, mi rovina, vado sull'astrico.
26: Certo.
30: Però è proprio, cioè, non è la cifra. Potevano essere 9, 90, 900 è il principio.
0: Certo, ma capita spesso di gente che si inventa qualcosa per non pagare.
30: Guarda, io uno l'ho denunciato per 27 euro.
0: Ma dai!
30: Sempre mezzo pagamento. Doveva pagare 50 tette, mi ha dato 30, mi ha detto sì, salgo a casa, e li prendo, scendo, ti lascio il numero, cioè io ho il numero e il nome di questo, cioè questo stava talmente fuori di testa, lasciamo perdere poi perché non era proprio lucidissimo, ecco. Che mi ha dato il numero di telefono e il nome e il cognome.
0: Allora.
30: E poi niente. L'ho lasciato a casa, dice sì sì, 5 minuti riscendo.
31: No, vedi. Allora vedi, non sono poco quelli che per piccole cifre comunque ci provano, ma io ti volevo chiedere una cosa, Fulvio, c'è modo di tracciarli i clienti? Perché ora questa signora erano 9 euro.
30: Allora questa... Sì, in realtà parzialmente, nel senso che comunque noi tassisti direttamente non possiamo avere il numero diretto del cliente. C'è sempre un ponte, che può essere Radio Taxi o che può essere un'app qualsiasi, c'è sempre un ponte di mezzo. Sì. Sempre qualcuno che
31: se hai prenotato il taxi perché magari hai telefonato al centralino,
0: se ti fermo così,
30: se ti fermo per strada fai come Karima,
31: ma no, perché poi mia. Ecco, ora finché si tratta di una signora che non ha 9 euro dici vabbè, sti cavoli, ma possono succedere anche cose un po' più serie, non solo qualcuno che non ti paga cifre più importanti, ma magari qualcuno che ti fa qualcosa a bordo del taxi e se sale infatti... così senza lasciare un numero è impossibile rintracciarlo dopo? Cioè, no, c'avete, che ne so, delle telecamere in macchina, magari ognuno si attrezza per sé.
30: Allora, io mi batto da sempre per, diciamo, almeno con i colleghi, poi secondo me andrebbe messa su tutte le macchine la telecamera di sicurezza interna, la dashcam. Ma cioè, comunque anche con quella, ti faccio l'esempio di questo personaggio che ho denunciato per 27 euro.
31: Sì.
30: Cioè, io è un anno e mezzo fa che l'ho denunciato. Sono andato, dopo un anno mi hanno chiamato i carabinieri, gli avevo portato ovviamente i filmati, e comunque hanno anche nome e cognome dove abita, cioè hanno tutto di questa persona. Io 27 euro ancora non l'ho visti. Quindi c'è una falla nel sistema sicuramente, capito? Cioè, se io denuncio c'è un nome, c'è un cognome, c'è una ripresa, c'è
31: certo,
30: tutto.
31: Certo.
30: Comunque chi deve pagare non paga mai, ma questo non è solo nel caso nostro, ma diciamo si potrebbe allargare parecchio.
0: Senti, ma sei in turno adesso, stai lavorando?
30: Sono in turno, sono all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ecco, allora te lasciamo perché sennò visto mai ci accollassi qualche spesa, Fulvio.
30: No, no, ma non vorrei che tu hai detto di andare a Castel di Leva. Guarda, vengo io, Robè. Vengo io.
31: Capirai, l'hai trovato, io lo di due volte.
0: Capirai, Fulvio.
30: Sì, ma io sono come Dindarolo poi, eh.
0: Immagino. Va bene, Fulvio 87, cercatelo così sui social, mitico, grazie mille.
30: Grazie ragazzi.
0: Ciao. E poi ovviamente se avanza qualcosa, mi raccomando, ricordiamo la povertà dei poveri tassisti. Si scherza, eh?

0: arriviamo al momento del pagamento e mi fa: ma 28,90 euro. E dico: sì signora, spostametro. Quello dice: ma io ho 20 euro. E dico: capito. Siccome poi stava davanti casa, ho detto: signora, veda lei se c'è qualcuno che glieli può dare.
1: Infatti
0: è scesa la figlia, è scesa l'altra sorella, insomma, non lo so chi è sceso, però alla fine della fiera mi ha dato 5 euro col POS, perché quelli ci aveva sul banco, ma te mi ha detto,
2: Madonna.
0: E 15 euro contanti. E mi ha detto: sì sì, mi segno il numero, poi te li mando. Pure scocciata, capito, del bonifico, del bonifico per 9 euro.
3: Sono un collega che ho portato pure Roberto una notte a casa e fanno pure di peggio. No. Il povero Fulvio è stato bravissimo.
2: No, aspetta un attimo.
1: Che hai fatto?
2: Ma no, no.
1: Era chiaro lui, eh?
2: Ma no, ma sarà. No, non, è un... non credo che sia una conseguenza.
1: Ma scusa, sarà... dice che ho portato anche Roberto e fanno anche di peggio.
2: Ma no, sarà un inciso, come per... Risentiamo, sarà un inciso.
1: Ma,
2: tipo... ma io mi comporto bene in
1: Dai,
2: giro.
3: Sono un collega che ho portato pure Roberto una notte a casa e fanno pure di peggio.
1: Dai, no, è chiaro.
2: No, no, no, no, assolutamente non è possibile, ho sempre pagato, io ho pagato e non mi fanno entrare.
1: Ma magari hai pagato ma hai fatto qualcos'altro, dice fanno di peggio, questa non gli ha dato 9 euro. Ma poi scusa Ro, scusa, guardami un attimo, adesso tu per prendere un taxi
2: sì
1: vuol dire che stavi in una situazione un po' così.
2: Ma no, magari ero lontano, ero uscito a piedi, ero lontano.
1: Vabbè.
2: No, no, no. Ma credo che sia veramente. Sono un collega, ho portato anche Roberto una volta e fanno anche di peggio.
1: Se no, capirai. Proposizioni diverse.
2: Capirai questo chi ci voleva dire, capirai, Marchetti, che se sa, l'ho portato una sera a casa. No, no. No.
3: Questa fa più schifo di quelli che se tenevano i soldi per i bonifici sbagliati. Sta pezzente.
4: E allora perché per evitare questo problema non vi fate pagare direttamente sull'app di Radio Taxi? Create un qualcosa per farvi fare il pagamento elettronico nell'immediato. Dichiarate troppo così.
5: Io ho un'attività, sai le volte che si inventano di tutto, che non te pagano eccetera, no? Magari ci avessi crediti per 9 euro. È anche vero che, cioè, non è corretta le persone che fanno questo, questo non ci piove, però si mettessero un po' le mani sulla coscienza i tassisti per quanto dichiarano e di quello che non dichiarano, quindi possono pure permettersi una volta ogni tanto di perdere 9 euro, scusatemi, ma io ho un'attività, sai le sole che girano eccetera, insomma mi sembra una cosa veramente ridicola.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Io una volta un tassista gli ho fatto il vento che non mi voleva caricare perché ho bevuto, no, mi vomiti nel taxi del qua e del là, poi tutta la tratta a trattarmi male, embriagone, se mi vomiti so c***i tua del qua e del là. Tu sai che c'è? Ho detto fammi scendere, devo vomitare, come ho fatto scendere, ho preso, ho cominciato a correre, ciao, ciao tassista.
2: Il vento, addirittura dal taxi.
1: Il vento, sì.
2: Che
1: sì,
2: pure
1: sì.
2: Pure me, dicevi sotto.
1: No, anche a me è successa una cosa del genere, andavo...
2: Non ti volevano far salire?
1: No, no, mi hanno fatto salire, era la sera di Capodanno, avevamo 20 anni, avevo preso il taxi al ritorno per andare verso la macchina delle mie amiche.
2: Il tevere era già finito.
1: Esatto, e lui ha visto che eravamo un po' alterate e per paura che vomitassimo in macchina ci ha fatto scendere.
2: Ecco, hai pagato?
1: No.
2: Ma certo, ma quando mai?
6: Radio Globo Meteo.
7: Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
6: Radio Globo Meteo.
9: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole e caldo intenso con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation grande in caldo in questo weekend dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Pewex fino al 18 giugno, offerte al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
25: Wake up!
26: Good morning!
27: The morning show.
28: Buongiorno!
27: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
29: Ed è il mio appuntamento mattutino.
27: The morning show.
30: On Radio Globo.
27: Sponsored by
30: Easy Parking.
31: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
32: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
33: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: com. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
6: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
7: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
8: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ridere, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: È tutto bloccato. Amore. Qui ragazzi, è tutto bloccato.
10: Ma che cuccioli.
11: Ciao a tutte, tutti e tutto.
12: Ah, ecco. Che cucciolo pure lui, sì. Che cucciolotto, cucciolotto. Senti, lo senti che cucciolo bello che è.
11: Ciao a tutte, tutti e tutto.
10: Ah. Ciao a tutto dei cuccioli.
12: Oh, cucciolotto. Cucciolotto, bocio, bocio. Oh, bocio, bocio, bocio.
10: Questa sbava, eh.
12: Oh, bocio, bocio. Non è baba. Allora le 18:47 di mercoledì 17 giugno 2026. Andiamo treni.
10: Dai, yeah.
12: Allora, quello che state ascoltando è tutto bloccato su Radio Globo. Visto che poco fa parlavamo di taxi, quindi anche di mezzi pubblici.
10: Sì,
12: grande notizia!
10: C'è una notizia bellissima, una cosa credo mai successa a Roma, sai? Credo mai successa, almeno da quel che ricordo io, perché le metro, metro A, metro B, metro C resteranno aperte
12: H24. Questa è una notizia bellissima. Per quanto tempo?
10: Per 24 ore, cioè solo un giorno. Cioè per un giorno, cioè, sì, praticamente tra il 4 e il 5 luglio resteranno aperte tutte e tre le metropolitane per 24 ore, perché c'è il grande concerto evento di Ultimo, quello a Tor Vergata. La favola per sempre si chiama l'evento di Ultimo. 250.000 persone attese, quindi Roma va incontro a questo grande evento.
12: Un attimo che aspetta che tiro fuori. Scusa. Girate un attimo. No, gira tu.
10: Allora,
12: gira
10: il giro, che devi fare?
12: Girate un attimo. No, mi sto tirando fuori gli Zebedei. Sì, sì, aspetta.
10: No.
12: Aia. Ah.
10: Ma guarda, ma peggio, perché che io vuoi dire Ultimo? Che gli vuoi dire?
13: Non lo so cosa senti.
10: Dai. Meravigliosa.
13: Meravigliosa. Me lo devi spiegare.
10: C'ha brividi. Dai.
13: Vedi i dubbi davanti. Non è qui la fine.
12: Cioè, allora, perché c'è il concerto? Ma quanto è potente allora Ultimo? Cioè, adesso mezzi.
10: Ultimo? Ultimo è la vera star della musica italiana di oggi. Cioè, adesso, a parte gli scherzi, può piacere o non piacere.
12: A me la grigliata di Pesceratto piace tantissimo.
10: Ma uno che raduna 250.000 persone, tra l'altro, biglietti sold out in poche ore quando le aveva messi in vendita.
12: Sì.
10: Cioè, è un fenomeno. Poi può non piacere, però è un fenomeno. Sicuramente è un fenomeno sociale, perché sì. Poi.
12: Però scusa, anche un Vasco magari ha radunato centinaia di migliaia di persone.
10: Ultimo,
12: no?
10: Ha venduto di più.
12: Di Vasco?
10: Sì, Modena Park, che è, insomma, stiamo a quei livelli come campovolo.
12: Ma perché
10: di
12: non c'entravano?
10: No, ma che non c'entravano? Ha venduto meno biglietti. Comunque Ultimo è stato quello che ha venduto più biglietti per un evento del genere.
12: Sì, ma allora ci sarà così. No, aspetta, va benissimo, che me frega a me di Ultimo, per carità, adesso non lo ascolto, va benissimo così, sono contento per lui, un grande successo, per carità di Dio, è stato anche in radio un ragazzo d'oro, è stato qua da noi un ragazzo d'oro. Però dico se addirittura mettono i mezzi pubblici gratis. Gratis, aperti H24.
10: E sono gratis per chi c'ha il biglietto, eh?
12: Ah, per chi c'ha il biglietto sono pure gratis.
10: Sì, sì.
12: Quindi vuol dire che secondo me ATAC ha ragionato in questa maniera. Ha detto: siccome la gente poi.

0: cinque note, componendo una sinfonia con quei due spicci che abbiamo.
1: Ma tu sei matta!
0: La prendi meglio, se pure ti dicono che c'hai 57 euro.
2: Dici comunque suonano.
1: Cioè tu entri in banca, a parte che quanto sei antica, perché è come la tua SIM che ancora c'hai lo scatto la risposta.
2: Lei porta i soldi là.
1: Non solo li porta, per chiedere quanto c'ha va proprio al banco, al desk della banca. Me la immagino, senta buon uomo, gentilmente, mi direbbe quanti contanti ho. E lei si immagina che a un certo punto...
0: Capito? È qua...
3: Hai le ali, la prossima volta che vado in banca allora mi porto una chitarra.
4: Alla psicologa di prima che analizzava quelli che fumano le sigarette, gli fate fare pure un'analisi sui cartelli, per favore.
5: Vabbè, ma ormai il problema dei contanti non ce lo poniamo più. Abbiamo tutti la carta, paghiamo tutti con quella e non sono più contanti.
6: Allora in banca tu chiedi il saldo, no? I contanti, quindi saldo, perché può essere salato o dolce il tuo conto? Oddio, io mi sto intronando, segui sta rubrica. Traffic News.
7: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
2: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico.

0: tra la Roma Fiumicino e la Romanina, code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo anulare. Incidente su via Pontina, incolonnamenti tra Castel di Decima e Castel Romano in direzione di Latina, e per un altro incidente ci sono code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzo Cammino e Acilia verso Ostia. Su via Tiburtina, code in uscita dalla città tra via di Pietralata e viale Palmiro Togliatti a causa di un veicolo in panne. Per ulteriori aggiornamenti potete consultare il sito di romaluceverde.it.
1: Perché una volta che avete messo una canzone de ultimo ci hai chiacchierato sopra tutto il tempo. Fettina minchiata, che pizza! Già ultimo non lo mettete mai.
2: Vabbè, oh, ma manca fa così. Vabbè, aspetta, te lo rimetto, noi non ci parlo.

0: No, no, no, buoni, ma scusa, devo togliere l'ultimo perché dobbiamo salutare, però, però mi serve la base adeguata per salutare, signore e signori. Per forza.
1: Non ce ne possiamo andare così, ecco.
2: Il mitico, anche oggi, Marco Casamonica.
3: Regà, chi è causa del proprio male, non rompesse il cazzo.
4: Non amo treni.
2: Ecco qua.
1: Direi che possiamo salutarci.
2: A domani.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Tutto bloccato è stato offerto da
2: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Radio Globo Promotion.
5: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: La casa che sogni oggi costa la metà.
8: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare, vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà, l'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni.

0: Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
0: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
9: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
10: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
9: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
15: e usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
15: Gruppo0100.it.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra

0: e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: 19 e 3 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime

0: Le soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Annuncio ritardo.
2: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: A Roberti, ma già pensano che praticamente non faccio niente. Poi mi fate fare un...

dare informazioni e soprattutto aiutare gli altri che sono bloccati da qualche parte, sono impantanati, ma soprattutto con il diluvio che c'è stato oggi pomeriggio, immagino i fiumi all'interno di queste strade. 393 777 7172, insomma, com'è la situazione? Ditecelo ovviamente tramite una nota audio alla Globo WhatsApp, così facciamo la nostra prima raffica da traffico e cercheremo in tutti i modi di aiutarci. Intanto Mick, Beautiful Mistakes.

0: Basta, devo dire, niente male, allettante. Case a un euro, neanche a 100 km da Roma. Radio Globo Promotion. Il mercato immobiliare cambia, esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. Borsa Immobiliare Roma. It. Wait for me,
1: I'll be back. Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
3: Ehi, ciao, ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Tutto, tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
23: Fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
0: Ma io voglio essere assolutamente chiamato da Madonna come Madonna chiama Sabrina. E come Sabrina chiama Madonna, ovvero Madonna.

0: su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 19:33, stavo leggendo che a 70 km da Roma, precisamente a Norma, le case abbandonate in questo borgo medievale verranno vendute a un solo euro. Però poi la ristrutturazione è a vostre spese. Allora, il bando non è stato ancora pubblicato, ma io penso che nel momento in cui verrà pubblicato, insomma, più o meno per capire anche le modalità precise per entrare in possesso di queste case, secondo me, altro che ripopolamento di questo borgo medievale. A voglia! Anche perché 70 km da Roma, in quanti per esempio vivono a 30-40 km da Roma, ma hanno investito un bel po' di soldi, no? E magari lavorano quotidianamente proprio in città. 393-777-7172, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp.
1: Ciao Tommaso, io lavoro a Pomezia ed abito a Lanuvio. 25 km dipende dal traffico della puntina. Se vado a più di 140 km orari ci metto 20 minuti, 18-15, dipende sempre da chi incontri sulla strada. Comunque il problema grosso è la puntina, a volte ci mette anche 40 minuti, un'ora e mezza, dipende dagli incidenti.
0: Magari puoi prendere anche te in considerazione Norma, eh?

0: Harry Styles, American Girls su Radio Globo. Si parla di trasferimenti, voglia praticamente di andare fuori dalla città e magari investire veramente poco o un euro proprio la ristrutturazione a spese tue. Ma c'è qualcuno magari di norma o nelle vicinanze che può spiegarci com'è la situazione? Magari che ne sai? Potrebbe fare al caso nostro o al caso di qualche ascoltatore viaggiare 70 km giornalieri, però spendere poco di casa, spendere però qualcosina in ristrutturazione in un borgo medievale che si sta spopolando. Una cosa che per esempio hanno fatto anche giù in Sicilia, sapete?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Yeah. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Giovedì 18 giugno, ore 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff, Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gemma Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera, tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Leroy Merlin compie 30 anni.
12: Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Mamma, io mi annoio.
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città, fuori dal mondo.
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina.
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: Su bestia immonda, esci da questa casa.
20: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
21: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
22: Per chi viaggia sulla Roma-Napoli, casello di Monteporzio Catone e San Cesario, c'è una fila pazzesca, tutto

Fratelli d'Italia, perché nel 2025 Roma ha incassato la bellezza di 155 milioni di euro in multe, ma ne ha reinvestiti solamente il 38%, quindi si cerca di capire bene o male come mai non sono stati investiti tutti quanti, visto che in realtà gli incidenti sono aumentati. Ma si potrebbero investire questi soldi in tantissime cose, come per esempio piste ciclabili, sistemare le strade, visto che il cratere, le buche di Roma ormai sono diventati quasi un monumento. C'è qualcosa dove possiamo inventare il restante del 38% che è stato già investito per la sicurezza stradale? 393 777 7172. Rihanna, se mi stai ascoltando, e fallo anche tu un album, dai, su. Rude Boy era il 2

0: oggi su Radio Globo.
1: Buonasera Radio Globo, lo so che non c'entra niente, ma ho visto il primo monopattino con la targa. Traffic News.
2: Supermercati MA, la convenienza abita qua. 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo Traffic News.
4: Centro invece, 19:54, pronti a scendere in strada, lo facciamo con la centrale luce verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. C'è Sonia Cerquetani in redazione.
5: Resta intenso il traffico sul raccordo anulare, in particolare coda tratta in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e tra Buffarotta e la Romanina. Qui anche a causa di un incidente avvenuto in prossimità del bivio per la diramazione di Roma Sud. Si sta in fila poi in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Ancora problemi su via Cristoforo Colombo per un incidente da poco risolto, permangono code tra via di Mezzocamino e Acilia in direzione di Ostia. E su via Tiburtina si sta in fila in uscita dalla città tra via di Pietralata e viale Palmiro Togliatti a causa di un veicolo in panne. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, e proseguendo sulla tangenziale altre file tra via Tiburtina e il bivio per la Roma Teramo. Ancora sulla tangenziale in direzione dell'Olimpico, code a tratti sempre per traffico da Monti Tiburtini a via Salaria.
3: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
4: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato. Sponsored by
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
10: Torna il Team Summer Hits,
11: la musica dell'estate.
10: La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
11: Team Summer Hits.
10: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, €1,99. Anche online.
13: Supermercati Tim, qui per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
14: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato in
0: in concessionaria.
14: Sei al Mercatone dell'Auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'Auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
11: Allora partiamo!
15: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
16: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: Dalla strada sia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti.

0: Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Parola di Roberto Carlino.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
6: Sono le 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Radio Globo.
6: Addirittura, che voce stasera! 20 e 2 minuti, mercoledì 17. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23.

0: capire come mai sono stati investiti solamente il 38% dell'incasso totale del 2025 delle multe qua a Roma. C'è stata un'interrogazione proprio del deputato di Fratelli d'Italia. Ma come possiamo investire questi soldi?
1: Beh, direi sicuramente manutenzione dei tombini per evitare che Roma si allaghi. Giusto. Direi indubbiamente manutenzione dei marciapiedi con taglio degli alberi pericolosi.
0: Giusto.
1: E taglio dell'erba in generale, già a Roma prenderebbe un altro aspetto.
2: Investire solo la Meloni.
3: Ma io un'ideuccia ce l'avrei. Vai. Praticamente quei soldi che sono avanzati ci facciamo un bel carcere, tanto a Roma le leggi che fanno come cazzo che pare. Decidiamo che chi ruba e viene colto in flagranza di reato va per direttissima in carcere. Gli si dà da mangiare una volta al giorno. Tre pasti solamente se gli vengono portati da fuori e vengono accettati da fuori. Se lo mangiano una volta al giorno. Bello, ecco come spende bene i soldi.
0: Maya Smith con Niall Horan, I Safe. Questa è Radio Globo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ehi, hey, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
12: Radio ufficiale Radio Globo. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Strada facendo.
19: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
21: Chuck, motore, azione!
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
23: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
0: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
1: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

0: Mika, Blaming on the Girls su Radio Globo. Radio Globo. Allora 20:29, andiamo a sentire quello che hanno detto questa mattina nel morning show. Allora c'è questa questione, ragazzi. Bagnini, che insomma dovrebbero stare lì a cercare di tenere gli occhi aperti per capire qual è la situazione sia al mare che in piscina, no? Dico bene?
1: Certo.
0: Ecco, però allora spesso, se non ricordo male, tra l'altro anche qui lo scorso anno forse c'era stata una lamentela, forse la tua lamentela, mi ricordo, vabbè, comunque qualcuno che lamentava distrazione da parte dei bagnini.
1: No, io lamentavo l'altro giorno per il centro estivo, che ho visto dei ragazzini molto giovani che gestiscono tanti bambini, e quindi io ho pensato, però questi telefonini che hanno in mano li utilizzano per scrollare, per mandare messaggi, oppure guardano i bambini e sono concentrati?
0: Mi ricordo invece di un ascoltatore, allora probabilmente, che ci aveva detto: mio figlio stava per annegare e c'era il bagnino che stava guardando il telefonino.
1: Come no, ci hanno sì, l'anno scorso, ragazzi, è vero, è capita spesso.
0: Capita, beh, d'altronde siamo tutti ebeti davanti a sto telefonino e quindi anche le persone che invece non dovrebbero farlo, perché in quel momento stanno lavorando e dovrebbero anche occuparsi della sicurezza delle persone.
2: Beh, è un'ordinanza ben precisa di appunto della capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure. I bagnini devono dire proprio addio agli dispositivi digitali se vogliono l'auricolare solo a un orecchio e se lo devono utilizzare solo per motivi di emergenza. Questa è proprio un'ordinanza della capitaneria di porto.
1: Anche perché quando andiamo nella spiaggia libera non c'è il bagnino e quindi siamo noi a dover controllare un po' tutto, no? A guardare il mare anche se c'è qualcuno che sta affogando. Però momento che io vado a comprarmi un lettino e c'è anche il bagnino, è ovvio che il bagnino non può stare al telefono, deve guardare verso il mare assolutamente.
2: E se lo fa, con questa ordinanza gli viene tolto il brevetto. È proprio nei casi più gravi, diciamo.

diverti troppo. Io per esempio una volta sono stato ripreso in un altro lavoro, non questo, anzi questo qui a Radio Globo mi dà un bel po' di libertà rispetto all'altro. Sono stato ripreso e ho rischiato una lettera di licenziamento perché non ho chiesto il permesso di bere. Sì ragazzi, non ho chiesto il permesso di bere e gli ho rischiato una lettera di richiamo. 393 777 7172. Dai, parliamo un attimino di lavoro. Scazzi, se si può dire, dai. Sena Spy.

0: 3937777172. Sicuramente là fuori ci sarà qualcuno che ha rischiato di perdere il lavoro facendo qualcosa, o perché non aveva chiesto il permesso, nel mio caso quando non ho chiesto il permesso di bere, oppure perché ha fatto una cosa, ha rischiato magari usando il telefono durante l'orario di lavoro. Dai,
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Borio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale, cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole caldo intenso con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation del grande caldo in questo weekend, dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita. Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Harvey Mind su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Rischiare il posto di lavoro. Dai, quante volte vi sarà capitato? Io, per esempio, tra le tante motivazioni per cui stavo per ricevere una lettera di licenziamento, una lettera di richiamo, che era addirittura perché mi ero un attimino allontanato dal, insomma, dal floor dove si lavorava per bere dell'acqua.
2: Il richiamo perché uno deve andare al bagno o perché va a bere senza il permesso è un'arma a doppio taglio per lo store manager o il direttore dell'attività che minaccia o agisce così contro il dipendente, nel senso che oltre ad essere impugnata ci andrebbe di mezzo lui. Cosa diversa è ovviamente chi, soprattutto se ha un ruolo nella salvaguardia della sicurezza, sta a farsi i fatti propri al telefono, ma il diritto alla salute è primario su tutto, quindi se tu vai a bere o hai un bisogno di andare al bagno, nessuno mai, in nessuna circostanza, ti potrà reclamare qualcosa.
0: Ma sai che alle volte però di fronte ai soldi uno mette anche un po' da parte il benessere dei dipendenti, e quanti esempi ci sono. Martin Garrix, Giran, questa è Radio

0: di e se sta mangiando tutte le briciole, ok? E perciò muovi assenti. Sì, sta a fa scarpetta.
1: Ma che, raga, hanno già finito tutto, si sono ripuliti tutto. Quando sono arrivato più o meno per le 3:30 del pomeriggio, perché poi seguo tutto bloccato, era già finito tutto. Povero Gabriele. Oh, raga, peggio delle formiche, questi del morning show. Da quando vanno in televisione, sembra che in realtà si devono mantenere un po' in linea, ma che magnano. Se volete regalare cibo, regalateglielo, non vi preoccupate, perché io li vedo anche un po'. Sapete, uno dice che la televisione ingrassa, ma se la mattina andate sul canale 91, beh, li vedo belli dimagriti. Ma non è che magari li chiudono da qualche parte, dentro qualche stanzino, qualche magazzino, e poi li cacciano fuori solo ed esclusivamente per il programma la mattina? Guarda che mi sto preoccupando,
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche per te l'estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% su tutte le offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate e non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
14: Supermercati PIM, Iperfamilia Gora, ti risparmio di qualità.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think Big, Become Big.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro!
19: Non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think Big, Become Big.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco...

0: 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming,
4: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
0: Grande Tommy! Eccolo! 21 ed un minuto, mercoledì 17 di giugno. Buonasera a tutti, io sono Tommaso, dai che si torna a casa insieme, intanto safe. Buona domenica!

0: Capital Cities, dice la leggenda, era il nome dell'azienda per cui lavoravano. Radio
1: Globo. Mamma mia, Tommà, che canzone stupenda. Radio Globo, sei immensa.
0: Ma pensa che questa canzone mi ricorda un po' i primi passi che muovevo nel mondo dell'FM, quindi nella radio, in FM, radio professionale, insomma. E poi, ecco, dal 2022 dovete sopportarmi adesso fino alle 23. Qua sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, ancora una buona serata. Stavo leggendo, però, parlando sempre di lavoro, che su Open, questo sito che comunque vi consiglio vedere, si parla praticamente del mercato proprio del lavoro italiano e come mai molte aziende che dicono che non si trova personale poi si ritrovano a dare, a offrire contratti sottopagati o addirittura irregolari, stage da 400-500 euro e ovviamente con la nuova direttiva dell'Unione Europea vedremo un attimino che cosa accadrà. Addirittura mi ha colpito questa cosa, tra le tante offerte di lavoro c'erano quelli che pagavano solo ed esclusivamente se non pioveva in quella giornata, che mi sembra un po' illegale. Intanto Olivia Dean, So Easy to Fall in

Non so se c'è all'ascolto qualche ragazzo che si sta preparando per vivere questa notte, qualcuno che è lì in propenso, in procinto di andare a dormire oppure di andare a festeggiare, anche perché lo so che aspetterete sicuramente la mezzanotte per cantare la tipica.

0: chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate.
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
13: E fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: 21 e 21 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Dai, adesso. Ah, voi non potete vederlo, ma io ballerò come un pazzo questa canzone. Lady Gaga, 12. Sono le migliori Radio Globo. No matter what.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

domani 18 giugno 500.000 di studenti affronterà la prima prova di maturità con, possiamo dirlo, temperature sicuramente sopra la media, tra i 36 e i 37 gradi, e pensate che solo il 7% delle scuole italiane ha il climatizzatore, quindi praticamente si squaglieranno sui banchi. Però raga, vi potete portare o i ventilatori, quelli lì a batteria, tanta acqua, borracce, vestiti magari molto leggeri ma sempre in linea. E poi raga, allora, con la borraccia potete anche provare a segnare degli appunti. Stessa identica cosa vale per il ventilatore. Mi raccomando, professori, stiamo dando ottimi consigli, ok? Oh, non iniziate, ah no, perché voi date, che insegnamento date a questi studenti? Ecco, per esempio, si possono nascondere bigliettini anche dentro i ventilatori. Chi non ha mai nascosto bigliettini ovunque? È da...

Home Medusa qui su Radio Globo. Allora, 22:33, mancano pochissime ore all'esame di maturità. Io per esempio sono stato quasi beccato all'esame di maturità perché misi dei bigliettini all'interno dei calzini. Ora, visto che sicuramente lì fuori c'è qualcuno che ha fatto l'esame di maturità molto prima di diversi ragazzi e ragazze che domani si siederanno su quei banchi, possiamo secondo me dare qualche consiglio. 393 777 7172. Non consigli tipo: non vi preoccupate, state tranquilli,

0: 393-777-7172. Diamo qualche consiglio a questi maturandi, tipo dove nascondere i bigliettini oppure che argomenti studiare. C'è qualche professore che può dire qualche argomento che sicuramente si tratterà durante la maturità? 393-777-7172. Facciamo un po' di servizio pubblico.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi. Reload.
3: Siete sorpresi?
4: No, beh, insomma, adesso.
3: Lo so cosa avete pensato in queste settimane.
4: Che abbiamo pensato?
3: Non si sente più, è finito.
4: È
3: ormai
4: vero.
3: Nessuno gli dà retta.
4: Io l'ho pensato.
3: Poveri ebeti soggiogati dal sistema di potere.
5: Ma grazie.
3: Era esattamente quello che loro volevano che credeste.
4: Ma loro chi? Ma chi?
3: E infatti ci avete creduto.
6: Ma tu chi sei, poi?
3: Tutti, tranne uno.
4: Sì.
3: E non perché sia più intelligente degli altri tre.
4: No.
3: Ma solo perché non si è proprio reso conto di quello che accadeva.
4: No,
3: come sempre.
4: Forse ho capito.
3: Ma non faccio nome.
4: No.
3: Mi limito a guardare nella sua direzione.
4: Allora ho capito.
3: Giovanni. Ad ogni modo non sono affatto sparito. Ero solo impegnato a racimolare qualche centinaio di migliaia di euro, speculando su qualche disgrazia e infangando qualche VIP. Mentre voi eravate monotonamente dediti alle vostre squallide attività quotidiane. Vi ho anche sentiti entrare nel mondo dei pronostici.
4: Sì, è vero, abbiamo fatto il pop-pop.
3: Poveri illusi e improvvisati. Solo io sono in grado di dare degli scoop esatti, sensazionali e imprevedibili. Voi al massimo potete giocare a bingo al dopolavoro ferroviario. Siete pronti per lo scoop sul mondiale di calcio?
5: Proviamo.
3: Grazie a me sarete ripostati da qualsiasi sito di informazione nazionale e internazionale.
4: Sentiamo.
3: Un pronostico imprevedibile.
4: Vai.
3: Quanto certo.
4: Sì.
3: Nessuno ci avrebbe scommesso.
4: Vabbè, però
3: e resterete attoniti.
4: Vai.
3: Ma accadrà. Tenetevi forte.
4: Vabbè, ok, dai.
3: L'Italia non parteciperà ai mondiali.
4: Questo lo sappiamo.
3: Ora mi odierete.
4: Non
3: vorrete crederci. Ma è proprio quello che accadrà.
4: Ma questo lo sappiamo.
6: Lo sapevamo.
3: Adesso devo sparire. I vertici della FIFA mi stanno già dando la caccia.
4: È un pericolo proprio.
5: Sei inutile.
3: Ah, il Capoverde pareggerà con la Spagna. Addio, Tappino. Reload.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma! Io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
11: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
6: Salopet, cartucciera e elenco in ordine alfabetico nel dizionario.

2026 sarà l'ultimo con l'Adidas, e questo ha portato i tifosi ad acquistare tantissime maglie dell'Adidas. E visto che ci sono ben tre giocatori con la lettera V nel cognome, a quanto pare non si può più personalizzare la maglia usando la lettera V. Incredibile, veramente. Troppe V e basta, dai. Comunque, sapete qual è la maglia più venduta in Italia per quanto riguarda i calciatori? Sono rimasto un po' scioccato, sai, mi immaginavo un Totti, Maldini, Del Piero. Invece no, Cristiano Ronaldo, quando ha lasciato la Juventus, praticamente quella lì rientra tra le maglie più vendute in assoluto, almeno in Italia. Voi invece avete una maglia, magari autografata, di quelle che valgono veramente bei soldini? 393-777-7172, una maglia legata magari a un ricordo sportivo. 393-777-7172, dai, portiamo un po' i mondiali anche a casa nostra.

c'è nell'aria e chissà in quanti invece si stanno organizzando per dei veri e propri flash mob proprio di fronte alla scuola, alla loro scuola. Poi tranquilli che tanto dopo il liceo, dopo la scuola, non è che, cioè, sono veramente difficili.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Giovedì 18 giugno, ore 20:30, al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff, Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gemma Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera, tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
16: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
17: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
18: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma al...
19: Una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand.

0: Illusion su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: A domani, senza obbligo, perché non è da me.
0: Dimmi.
2: Ma se metti la canzone de Venditti, notte prima dell'esame, che dici? Io sto ancora girando per la notte. Andiamo, dai, sei quasi sgoccioli.
0: Lo so, ma magari si potessero accettare le richieste. Purtroppo non si può, mi dispiace, ragazzi.
3: Un messaggio per tutti i futuri diplomati. Io nel lontano 2018, quando facevo la maturità, in quell'anno, in quel quinto, mi sono fidanzato ad aprile, poi tutti e due abbiamo fatto la maturità insieme nella stessa classe, siamo usciti tutti e due con 60, due belle pippe di merda, però sabato ci sposiamo, quindi tenete duro, tenete forte e forza, dai.
0: No, vabbè, ma è bellissima sta storia.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
0: Sì,
4: certo, qualcuno te lo sei portato via.
0: Raga, io ho i brividi quando faccio queste cose.
4: Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra.
0: Sì, abbracciate vostro figlio.

Piece by Piece, Pharrell Williams. Allora, 22:16, ancora una buona serata. Questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Mamma mia, ragazzi, quanti siete! Ci siamo emozionati prima con la storia dell'ascoltatore che praticamente ha conosciuto

0: a quest'ora della sera. Allora, io sono Tommaso, tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio, quindi andremo anche a riaprire un argomento, quindi mi raccomando, se vi siete persi qualcosa, tra pochissimo la recuperiamo insieme.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te l'estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% su tutte le offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate e non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto, tutto da rifare.
4: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo. Sta ristrutturando il bagno.
3: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
4: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
9: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
8: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
14: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
16: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
17: Gruppo AutoEquip.it.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: AV nuove Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ale Cetus!
0: Sabrina, Madonna, dai, venite qua, è il vostro momento. Green.

0: 2022, Can't Stay Away su Radio Globo. Allora, come promesso, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Ah, spiaggia libera, bello. Era così. Oh, c'era sempre. Poi durante la settimana,
2: era mezza vuota, bello, rilassante.
1: Oh, esatto, proprio non c'era nessuno. Che finivo il morning al mattino, capire il partito e andavo al mare. Bello, fantastico. A quel punto c'era sempre qualcuno col cane e io magari mi portavo qualcosina da mangiare e mi veniva lì ad annusare così. E poi subito che ti alzi, cerchi il padrone. Beh, che te fa? Pure! Me rosichi pure!
2: Ma il cane fa il cane!
1: Ma che cazzo, ma chi se ne frega? Non lo voglio! Non lo voglio! Una volta stavo a far bagno, mi giro, spiaggia deserta, asciugamano, il cane sopra l'asciugamano mio. Ma io dico, vabbè, su chilometri quadrati di spiaggia!
2: Ma che te fa? Te fa il bagno, te fa il bagno ossa con quello che c'è dentro l'acqua, il cane è pulito.
1: Ma non mi importa, quello non lo posso evitare, il cane sì. Ma guarda un po'.
3: Tutti che parlano dei cani, nessuno vuole i cani, ma quando stanno sotto le macerie da un terremoto o quando devono andare a cercare i film in mezzo al bosco, santi cani.
4: Ma il cane fa piacere stare in spiaggia?
5: Pensa quando il cagnolone ti si viene a sgrullare la sabbia vicino al tuo lettino o al tuo asciugamano. Che bella sensazione che è.
6: In giorno d'oggi non puoi più portarti il bambino al parco, lasciarlo camminare nell'erba, lasciarlo camminare un po' a divertirsi, perché dappertutto c'è merda di cane, merda e pisso di cane.
7: Io per esempio ho due cani che pesano più di 30 kg l'uno, sono belli grandi, e quando vado al mare con le bestie si infilano sotto al lettino, non danno fastidio a nessuno, stanno zitti e vedono l'ora che andiamo, perché sono scocciati più loro che sono cani che la gente che gli sta vicino, non li vedi e li senti.
8: A me danno molto più fastidio i ragazzini, no, i cani sono ben accetti ovunque,

offre il caldo, cioè secondo me ci sono anche dei limiti, eh. Poi magari ci sono quei cani a cui piace andare in spiaggia. Ci ho provato, non è andata, però vabbè. 393-777-7172. Dai, parliamo un attimino delle vostre esperienze con i cani in spiaggia. Favorevoli o contrari? 393-777-7172.

0: Bieber, Let Me Love You su Radio Globo. Da un po' di tempo a questa parte, da qualche anno se non sbaglio, si possono portare i cani in spiaggia. Mi è capitato di vederne veramente tanti dalle parti di Ostia. Io per esempio ci ho provato, ma niente raga, non fa per lui. Forse ho un cane difettato, non lo so, difettoso. Ho provato a riportarlo indietro, no scherzo. Raga, toccatemi tutto ma non il mio cane, vi prego, il mio Cesare, si chiama così. Dai, mo ditemi, ah che nome di merda che gli hai dato, ah Cesare, ah. Vabbè, volevo chiamarlo Cesarino, cioè Gennarino, scusate. Poi vabbè, Cesare, sai, Roma, amante della storia romana e via dicendo, sai, Cesare. Pensate, se prenderò un altro cane, femmina la chiamerò Flaminia, maschio invece Massimo, già ho deciso, Massimo Decimo Meridio. Vabbè, stiamo parlando quindi, se siete d'accordo o meno, del cane in spiaggia. 393-777-7172.
1: Radio Globo, meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole caldo intenso con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation del grande caldo in questo weekend, dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
14: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma
0: 22:41, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Insomma, però devi dire la verità, ma se tutti gli ascoltatori non ti salutano, ma resti ancora un'oretta, nel tempo di ascoltare i saluti, così fino a mezzanotte ci fai compagnia.
1: Quindi devo fare i saluti tipo che durano un'ora? Non è male come idea, non è male. Signor editore, se all'ascolto, ma un'ora di straordinario di questo mercoledì, dai. Mi dice di no. E vabbè, è andata così. 22:54, si è fatta una certa per meno e ci risentiamo domani a partire dalle 19 qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Vi auguro una buona notte, ci sentiamo domani, ciao!
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Giovedì 18 giugno, ore 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff, Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gemma Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera, tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Ales Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Parola di Roberto Carlino.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€.
19: Todis. Buongiorno convenienza.
20: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
3: Sì.
2: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo? Una vena, una cosa.
3: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
2: Trombo,
3: no. E te si gonfia i piedi se non trombo.
2: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
3: Ma che pena sui piedi.
2: Vabbè, comunque.
4: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno.
5: Ah Roberta, pensa sì te che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh. Pensa che roba, eh. Se il piede è abbronzato non ci puoi mettere il sandalo.
6: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta, un culo, come te giri qui, sono tutte nude. Me metto a voi per distrarre, per farmi due risate e me parli quell'ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non tromba.
7: Ti mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie e ha preso tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
8: Roberta, se vuoi c'è una gamba in più, te la presto.
9: Dai. Da questo programma diventa tutto censurato.
10: Io mi vorrei lamentare, Roberto, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io non la faccio. A me chi si lamenta, mi sta proprio in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti!
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
18: Ave Cetus!
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
20: Impossibile.
19: E invece sì.
20: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
20: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
22: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
23: Che bella pelle che hai!
24: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
17: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
25: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: radio ufficiale. Radio Globo. No matter what.

0: Da continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
4: Wake up!
5: Good morning!
6: The morning show!
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show!
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
0: Easy Parking.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: La casa che sogni oggi costa la metà.
16: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi clinichepavese.com.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Roma.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
5: Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
12: Radio Ufficiale Radio Globo.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: taking me. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Banconote, componendo una sinfonia con quei due spicci che ci abbiamo.
3: Ma tu sei matta!
2: La prendi meglio, se pure ti dicono che c'hai 57 euro.
3: A parte
4: dici comunque suonano. Aspetta,
3: cioè tu entri in banca, a parte che quanto sei antica, perché è come la tua SIM che ancora c'è lo scatto alla risposta.
4: Lei porta i soldi là.
3: Non solo li porta, per chiedere quanto c'ha va proprio al banco, al desk della banca. Me la immagino, senta buon uomo, gentilmente, mi direbbe quanti contanti ho. E lei si immagina che a un certo punto...
2: Capito? È qua.
5: Hai Lea, la prossima volta che vado in banca allora mi porto una chitarra.
6: Alla psicologa di prima che analizzava quelli che fumano le sigarette, gli fate fare pure un'analisi sui cartelli, per favore.
7: Vabbè, ma ormai il problema dei contanti non ce lo poniamo più. Abbiamo tutti la carta, paghiamo tutti con quella e non sono più contanti.
8: Allora in banca tu chiedi il saldo, no? I contanti, quindi saldo, perché può essere salato o dolce il tuo conto. Oddio, io metto un tronazzo qui sta rubrica.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: puntata più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.